tanto questa non è poi la fine del mondo.

T'ho accompagnato a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

cammina per la strada leggera. Ormai è sera.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Anna, come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo che ogni giorno perde qualcosa.

Massa le vene delle mani, mescola il sangue col sudore. Se te ne rimane la costruzione di un amore,

la costruzione del mio amore. Mi piace guardarla salire come un grattacielo di 100 piani o come un girasole. Ed io ci metto l'esperienza come su un albero di Natale, come un regalo ad una sposa, un qualcosa che sta lì e che non fa male. Ad ogni piano c'è un sorriso per ogni inverno da passare.

specchio la mia faccia. Sono io che guardo questo amore che si fa più vicino al cielo, come se dopo tanto amore

sembrata finita. Che bello tornare a vedere, è quel che peggio è che tutto vero, la costruzione di un amore spezza le vene delle mani.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti, al microfono Davide Dede in regia. Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Parole del presidente

americano che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca sul capitolo nucleare. E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Putin oggi a Pechino da Xi Jinping, l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader di Mosca, non è diretta contro nessuno poiché i due paesi, spiega ancora, lavorano per la pace e la prosperità universale. Rientriamo in Italia, andiamo a Modena, il Cudri, autore della strage di sabato scorso, parla dal carcere, un racconto annebbiato di quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto, tramite il suo avvocato ha chiesto anche un prete e una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola al-Rashid. 3 vittime, tra cui una guardia di sicurezza. Morti per ferite auto-inflitte anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni. Per l'imam, l'intolleranza religiosa e l'odio che purtroppo esistono nella nostra nazione sono senza precedenti. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia. Imbarcazioni bloccate, abbordate al largo di Cipro. Decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. I corpi dei 4 sub-italiani morti durante l'immersione nella grotta di Arimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Denino e Federico Gualdieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Sul nodo delle autorizzazioni, il governo di Malé dice che solo la docente e 2 ricercatori ne erano in possesso, versione però contraddetta dal tour operator della guida e dal marito di Montefalcone. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman. Per motivi procedurali, una giuria della California ha infatti respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dalle 7 alle 10, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. E subito andiamo in lettura delle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, che riportano ancora, dando ampio spazio, dettagli, ricostruzioni, notizie aggiuntive rispetto alla strage a Modena di sabato scorso, ricordando che oggi è previsto l'avviso di garanzia di El Kudri, l'autore dell'attacco, della strage con la macchina, e anche ovviamente il resoconto delle condizioni dei 4 feriti gravi ospedalizzati rispetto agli 8. Soprattutto migliorano le condizioni della donna 70enne a cui sono state amputate le gambe. Le altre notizie guardano ancora allo scenario della guerra del Golfo, allo scenario medio orientale. Poi, a proposito di questioni internazionali, si segue, anche se i giornali sono ancora nel pre ovviamente per una questione di chiusura dei quotidiani, l'incontro a Pechino tra Xi Jinping e Vladimir Putin, che arriva a pochissimi giorni dall'incontro Xi-Trump. E poi ancora si guarda con attenzione alle implicazioni della guerra nel Golfo, ovvero a tutto quello che attiene all'energia, all'economia, all'inflazione, cercando di capire come si sta muovendo l'Unione Europea e poi i singoli paesi per quanto ci riguarda l'interesse ovviamente rispetto al governo, ricordando che venerdì scadono i tagli delle accise per il carburante. Cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, ma prima di arrivare alla notizia di apertura ci concentriamo sul taglio centrale. Magnifica Humanitas appronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale, enciclica, prima enciclica di Papa Leone, che verrà presentata lunedì prossimo, dunque il 25 maggio. Il testo è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Tutto ci racconta Cristiana Caicato.

0: Si intitolerà Magnifica Humanitas e sarà la prima enciclica di Leone XIV, un documento atteso sin dai primissimi giorni del pontificato, quando lo stesso pontefice aveva fatto riferimento alla scelta del nome, ispirato dall'estensore della Rerum Novarum, Papa Pecci. Il documento è stato firmato il 15 maggio, proprio nel 135 anniversario della promulgazione dell'enciclica che ha gettato le basi della moderna dottrina sociale della Chiesa, analizzando il rapporto tra Chiesa e rivoluzione industriale. Un ideale collegamento per quella che sembra dare seguito alla preoccupazione di Prevost, espressa nell'incontro con i cardinali il 10 maggio del 2025, per la nuova rivoluzione che investe la società, il mondo del lavoro, la difesa della dignità umana e la giustizia, innescata dagli sviluppi tecnologici e dall'irrompere dell'intelligenza artificiale. A presentare quello che ha tutte le carte per diventare un testo di riferimento per il pensiero sociale della Chiesa, in un momento di grandi trasformazioni, sarà lo stesso pontefice lunedì 25 maggio nell'aula del sinodo, dopo alcuni qualificati interventi di ecclesiastici ed esperti. Una riflessione che si pone già come documento fondamentale per le implicazioni etiche e sociali nell'uso dell'intelligenza artificiale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Quindi questa notizia poi la ritrovate a firma di Matteo Liuta anche nel taglio centrale dell'Avvenire, che invece apre sui fatti di Modena. Fragilità senza rete, la tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale tra risorse scarse e progettualità da adeguare nuovi casi. Feriti stabili, il Cudri chiede una Bibbia, il Vescovo di Modena Castellucci chiede di opporre al mare relazioni sanificate. Poi la bellissima reazione della città, a cui l'Avvenire presta attenzione oggi con l'inviato a Modena Paolo Lambruschi, proprio perché il lunedì il quotidiano non esce, ma il riferimento è alle migliaia di persone scese in piazza a Modena proprio per dire no all'odio. Modena reagisce, no all'odio, fiori appoggiati alla vetrina rattoppata in corso Emilia Modena, colpita sabato dall'auto lanciata a 100 all'ora in mezzo alla folla. Sono rimasti questi a ricordare la follia di un gesto compiuto da Salim El Kudri. La vita è tornata a scorrere quasi regolarmente nella città ancora sotto shock. La capitale italiana del volontariato 2026 sta reagendo. Siamo sul Corriere della Sera, anche qua la notizia, ampio risalto, Salim il delirio nelle mail, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le frasi contro i cristiani, e quindi ieri sono state rese note queste mail, alcuni passaggi di queste mail molto violente nei confronti dei cristiani, in cui proprio in modo assolutamente inconsulto, esagitato, e quindi insomma lì si capisce che siamo di fronte a una persona mentalmente instabile, erano mail di sfogo dove pretendeva un lavoro anche per i suoi titoli di studio, ricordiamo che è laureato in economia, ma subito dopo nelle stesse mail chiede scusa per la maleducazione. Quindi torna a dire, gli elementi che emergono sono veramente quelli di, come detto, piante dosi di una persona chiaramente con problemi psichiatrici, che era entrata ed era in cura presso il circuito di sostegno psichiatrico dell'ASL di Modena, però poi si era allontanato ed era uscito, come si dice, dai radar delle cure del sistema sanitario. Purtroppo apprendiamo questo dai quotidiani, da quello che viene riportato in questi giorni dai giornali, che succede spesso, cioè nel momento in cui tu ti allontani, visto che non c'è nessun obbligo di trattamento, non è un TSO, le persone poi non vengono ricontattate, non vengono, diciamo così, reinserite. Uno, perché serve appunto la loro volontà; due, perché quell'attività, come dire, di recupero, di convincimento non viene fatta solitamente perché manca personale. Quindi c'è un problema importante di una rete del sostegno psichiatrico e psicologico che purtroppo è

AI vince Altman, respinta la causa di Musk, e le fotografie che vengono riproposte sono proprio quelle di Elon Musk in causa per 130 miliardi di dollari con Sam Altman. In realtà la giuria della California ha deciso non tanto nel merito quanto nel metodo, anzi in questo caso il metodo che attiene alla tempistica, perché l'azione legale sarebbe arrivata a scadenza dei termini, no? Perché tu non è che puoi fare una causa negli anni per un torto che credi di aver subito oggi, fare una causa dopo 20 anni, per esempio, soltanto l'omicidio, no? Non cade in prescrizione, quindi gli atti di terrorismo, tutto il resto poi, soprattutto quando si ragiona di giustizia civile, ha delle scadenze. Quindi secondo la giuria californiana, Musk si è mosso troppo tardi. La questione era quella relativa, probabilmente più attenti di voi l'hanno seguita, Musk ha sempre sostenuto negli ultimi tempi di essere stato manipolato da Altman e indotto a contribuire a somme di milioni, anzi di miliardi, perché si parla di un centinaio di miliardi, di averlo costretto, ingannato e quindi di averlo indotto in malafede a contribuire al lancio di OpenAI, promettendo che OpenAI sarebbe diventata un'intelligenza, sarebbe stata un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Invece dice no, è assolutamente dannosa, c'è solo del lucro dietro. Quindi insomma c'è questo Musk che si sarebbe mosso per il bene dell'umanità e per motivazioni di principio. Questo è quello che sostiene nelle carte, però al momento l'abbiamo detto fuori tempo, quindi tutto fermo. Restiamo ancora sul Corriere della Sera. Iran a Trump: ho deciso l'attacco ma l'ho sospeso. Intanto l'Unione Europea apre sull'energia, la flessibilità è possibile. Quindi veramente in due righe, in un titolo estremamente sintetico, il Corriere della Sera mette giù due temi molto molto corposi. Uno appunto è quello dell'attacco che Trump aveva nella giornata di ieri deciso e che sarebbe scattato oggi, ma Trump per sua stessa ammissione ha detto: avevo deciso di attaccare, al momento però ho sospeso tutto perché i negoziati sono diventati seri. Quindi questo però a pochissime ore dal rifiuto, dalla bocciatura dell'ultima proposta iraniana, ancora una volta perché troppo poco avanzata rispetto alla questione nucleare, cioè ancora sul capitolo nucleare non si arriva a dei parametri, a delle proposte che soddisfano la parte statunitense, e quindi ha detto: siamo pronti ad attaccare da un momento all'altro, vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. In realtà i giornali ci dicono che, e quindi questo lo riportano anche le pagine interne del Corriere della Sera, la decisione di sospendere l'attacco, quindi nessuno nega, non era una bufala, non era una fake il fatto che gli americani si stessero preparando ad attaccare, ma come scrive Viviana Mazza, corrispondente da New York per il Corriere della Sera nel suo retroscena questa mattina, in realtà ha far desistere Trump dall'attacco è stato le pressioni arrivate dai paesi del Golfo. Perché? Perché all'attacco di Trump sarebbe sicuramente arrivata la risposta iraniana, che è stato fatto capire avrebbe avuto due obiettivi primariamente. Non c'è ufficialità, però diciamo che l'Iran non ha smentito quanto è stato ricostruito da analisti o da rumors di stampa, ovvero avrebbero attaccato in modo ancora più massiccio le monarchie del Golfo, soprattutto gli impianti energetici, e ci sarebbe stata anche una rappresaglia su Bab el-Mandeb, ovvero lasciamo lo stretto di Hormuz, quindi il Golfo Persico, andiamo al Golfo di Aden, e Bab el-Mandeb è lo stretto sul Mar Rosso dove hanno una preminenza di controllo gli Houthi. Quindi già ce lo ricordiamo quello che è successo l'estate scorsa. Quindi questo avrebbe determinato da parte dei paesi del Golfo
le pressioni nei confronti di Trump. Quindi questo è quanto sappiamo a livello di ricostruzione.

Anche se questa mattina in realtà il New York Times qualcosa di più ci dice, perché si parla anche della possibilità che l'Iran attacchi non solo quello che c'è sopra lo stretto di Hormuz, e quindi le navi che tentano di attraversarlo e i giacimenti e le infrastrutture petrolifere, ma anche quello che c'è sotto, cioè i cavi dei dati, e da lì ci passa oltre il 60% dei cavi che connettono l'Europa all'Asia, ma ci passano anche cavi di dati statunitensi, quindi ci sarebbe un'escalation impressionante, e vuol dire anche creare dei blackout pazzeschi a livello commerciale, a livello sanitario, a livello ovviamente di comunicazione. Si viaggerebbe un po' al buio. Io non so se questo addirittura genererebbe più panico rispetto a vedere ulteriormente schizzare i prezzi del carburante alle pompe di benzina e di diesel. Comunque, tutto questo avrebbe indotto Trump a sospendere le possibilità di attacco oggi. Vedremo quello che poi succederà nelle prossime ore. Siamo su Repubblica. Repubblica esplicita su questo, diciamo, non lascia spazio a interpretazioni. I paesi arabi fermano l'attacco americano. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo. Negoziati seri, dice il presidente. Energia, la richiesta di Meloni a Bruxelles, più flessibilità per una spesa di quasi 7 miliardi. E allora andiamo nelle pagine interne, dove su Trump e la strategia di Trump in questo momento troviamo l'intervista a Jason Greenblatt. Non è un nome molto noto, ma è stato prima amministrazione Trump inviato per il Medio Oriente ed è anche uno degli architetti degli accordi di Abramo, quindi accordi di Abramo che anche detrattori di Trump definiscono, leggono, accolgono come un obiettivo di geopolitica, quindi un risultato di geopolitica eccellente. Quindi questo viene riconosciuto a Trump, primo mandato. E sicuramente Greenblatt è rimasto un sostenitore di Trump, infatti dice, di fronte alla domanda di Francesca Cafferri: i negoziati sembrano essere in una fase di stallo. A quanto pare il vertice in Cina non ha prodotto risultati sul fronte Iran. Se dovesse descrivere la situazione, direbbe che siamo, risponde Greenblatt, non siamo a un punto morto, ma ad una prova per vedere se la leadership frammentata dell'Iran sia effettivamente in grado di mantenere e onorare gli accordi. Quindi Greenblatt sostiene la linea che la leadership iraniana sia frammentata, ed è questo che sta ritardando la sottoscrizione, la proposta di un accordo che sia accettabile per gli Stati Uniti. Quindi troppo divisi per tutta responsabilità Iran. Trump, dice Greenblatt, ha costruito un vantaggio che nessun presidente americano ha mai avuto. La difesa aerea dell'Iran è andata, la sua rete di proxy è gravemente compromessa, la sua economia è in caduta libera. Il fatto che l'opzione militare rimanga sul tavolo non è una mossa di facciata, è l'unica cosa che mantiene la pressione sul regime che ha trascorso decenni a prendere tempo. Quindi, secondo Greenblatt, in questo momento il vantaggio è dalla parte statunitense, perché da un punto di vista militare, da un punto di vista di proxy, quindi Hezbollah e Houthi e i gruppi interetnici iracheni, e da un punto di vista economico l'Iran è abbattuto. Allora, sicuramente tutti questi tre elementi ci sono. Poi sapete che sono stessi analisti statunitensi, anche l'intelligence statunitense, a dire che l'economia iraniana è colpita, ma non è messa così male, che i proxy sono colpiti, ma non sono messi così male. Basta vedere Hezbollah come sta resistendo e contrattaccando Israele, e soprattutto che da un punto di vista militare la difesa aerea non è stata annientata, anche se è stata colpita, e ancora l'Iran ha mezzi d'attacco, quindi missili e droni in abbondanza. Questo lo diciamo perché sono fonti dell'intelligence statunitense. Quale potrebbe essere il contributo cinese alla soluzione di questa crisi? La Cina ha un reale potere economico sull'Iran, il principale acquirente di petrolio di Teheran, vuole sicuramente che lo stretto di Hormuz rimanga aperto. Sarebbe utile che la Cina chiarisse a Teheran che continuare a sfidarla comporta conseguenze

economiche cinesi, non solo militari americane. Questo. La maggior parte degli analisti con cui ho parlato, dice ancora la giornalista, ritiene che un ritorno al JCPOA, che sarebbe il vecchio accordo col nucleare, quello sottoscritto nel 2015 da Obama e poi cancellato, stracciato l'anno dopo da Trump. Dice, secondo alcuni analisti, tornare all'accordo Obama sarebbe il massimo che gli Stati Uniti possono ottenere a questo punto, risponde Greenblatt. Con tutto il rispetto per questi analisti, penso che stiano confondendo ciò che l'Iran vuole con ciò che è effettivamente necessario per un vero accordo. Trump comprende il pericolo di un Iran nucleare, crede nella pace attraverso la forza e non asseconda gli avversari solo per ottenere un accordo debole. Quindi questo è interessante leggerlo, al di là che uno possa essere d'accordo o meno, perché fa capire chi ad oggi guarda ancora a Trump come colui che ha una strategia ben precisa in testa e la sta attuando in modo coerente, e soprattutto ci fa anche capire di chi Trump si contorna e chi continua a sostenerlo. È importante non tanto per dare spazio alle faziosità, quanto per capire che ci sono analisti, e sicuramente John Greenblatt è un analista importante, l'abbiamo detto, uno degli architetti degli accordi di Abramo, continua a dire no, Trump fa bene a fare quello che sta facendo nei confronti dell'Iran. La Stampa: Iran pronto alla tregua, Trump frena gli attacchi, tregua lunga e Hormuz aperto. Gli Stati Uniti dicono sul nucleare non basta. Tregua lunga e Hormuz aperto sono i punti più importanti dei 14 presentati nell'ultima proposta iraniana, però l'abbiamo detto, è stata respinta proprio per il nodo nucleare. Iran pronto alla tregua. Troviamo poi l'analisi della docente di politiche medio orientali Alessia Melkangi, perché Teheran non teme la guerra. L'Iran non è crollato dopo 80 giorni dall'inizio della guerra, e questo è il primo dato politico. Non è imploso dopo la decapitazione di parte della leadership militare, non si è spezzato dopo l'uccisione della guida suprema. Non ha perso, almeno finora, la capacità di colpire, minacciare, ricostruire, assorbire. E questa resilienza obbliga a correggere diverse previsioni. Sembra quasi una risposta all'analisi invece che fa Greenblatt. E dice ancora Melkangi: resta il 90% dei bunker sotterranei e il 70% dei lanciatori di missili. Questo lo ribadiamo, non sono certo dati di Alessia Melkangi, ma sono dati dell'intelligence statunitense. Il vero che il PIL è in caduta del 6%, i prezzi degli alimentari sono raddoppiati, cresce il malcontento tra la popolazione, però come noi quasi, non dico tutti i giorni, ma 2-3 volte a settimana, purtroppo siamo costretti a fare il bilancio plastico della repressione iraniana rispetto alla popolazione, perché l'abbiamo detto, continuano gli arresti e continuano le esecuzioni capitali. Quindi il malcontento, che sicuramente in un contesto democratico hanno un peso rispetto a chi è al potere, in un contesto di regime assoluto come quello iraniano tutto ha una lettura, un taglio, una dimensione diversa, ancor più in un paese come l'Iran, dove sta andando avanti ormai da anni una repressione importante. Io resto però ancora sulla Stampa, perché con Ettore Sequi e Anna Zafesova seguiamo Putin a Pechino. Oggi l'incontro, a pochi giorni dall'incontro con Trump, cioè l'incontro Xi Trump. Putin, speranze cinesi. Il leader russo oggi da Xi punta a raddoppiare le vendite di gas, ma il PIL arranca, la guerra in stallo, e Zelensky dice sia l'Unione Europea adesso a mediare. E troviamo anche l'intervista a Tatiana Stanovaia, fondatrice del centro di analisi Realpolitik. Secondo la criminologa russa, il sistema russo in questo momento è sotto forte pressione, ha perso il proprio equilibrio interno, non esistono più contrappesi all'influenza crescente dell'apparato di sicurezza, restrizioni senza limiti, elite confuse, il regime mostra le prime vere crepe. E poi l'analisi dell'ambasciatore Sequi rispetto all'incontro Putin-Xi, una sfilata di leader
leader dall'imperatore, così Pechino torna al centro dei giochi. Siamo sul Messaggero, che torna sui fatti di Modena con

0: alcune delle parole pronunciate ieri dal Kudry, sapevo di dover morire, parla l'uomo che ha investito 8 persone, avevo un piano, ha chiesto una Bibbia, dice il suo avvocato, e spuntano le mail di 5 anni fa con insulti ai cristiani. Duello Lega Forza Italia sulla revoca della cittadinanza, ma anche Fratelli d'Italia frena. E poi ancora dal Taglio Centrale, per raggiungere le Maldive, persi nel cunicolo cieco, gli ultimi istanti di Sub, la ricostruzione della strage. Oggi verranno tirati fuori i primi 2 corpi dei 4 dei 5 italiani morti, un corpo è stato già ritrovato e oggi dovrebbe partire il feretro alla volta dell'Italia, e poi oggi appunto saranno recuperati 2 corpi e domani altri 2 in un'operazione che viene definita dagli stessi esperti molto complessa. Il Giornale, terrore a Modena, corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani, quindi un'apertura e una sottolineatura, un taglio della notizia che ricalca quello di Salvini. Il Foglio, per spiegare ai russi gli attacchi ucraini, Mosca accusa la NATO. Il Cremlino non ammette che l'Ucraina è una potenza, ma non può più nascondere i danni dei droni. L'immagine di Putin in Cina. E poi Teheran chiama Xi, Galibaf ora negozia con Washington e con Pechino in cerca di una linea di salvezza. Quindi il Foglio, diciamo così, è più ottimista rispetto all'andamento dei negoziati. Il Fatto Quotidiano sta sulla nuova questione flottiglia. Il pirata attacca, il governo non condanna. Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti. Sole 24 ore, ecco le quali interlocuzioni Italia-Bruxelles sui fondi per i provvedimenti caro energia, deroga al patto europeo, trattativa aperta. Giorgetti dice sarà un processo lungo, mentre l'urgenza richiede altri tempi. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino, Resto del Carlino che per competenza territoriale anche questa mattina dedica ampio spazio all'interno del quotidiano. Modena, deliri di El Kudry, sapevo che sarei morto. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Inter per sempre, Lautaro esclusivo, il doblete per mia nonna, non andrò mai via da qui, devono cacciarmi. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo, lo sapete, si aprono e si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

E questo è sempre il Buongiorno in Blu, sono Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. E in primissimo piano, lo vediamo anche con i take d'agenzia, c'è cioè il fronte iraniano nell'attesa di capire quello che potrebbe succedere nelle prossime ore dopo che Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco che era già pronto ad essere sferrato nei confronti dell'Iran perché, dice, i negoziati sono diventati seri. E questa poche ore dalla bocciatura del nuovo

0: proposta di 14 punti dell'Iran nei confronti di Trump. In realtà quello che riportano un po' i rumors di stampa e retroscena che vengono disegnati anche dai quotidiani italiani, ancora di più dalla stampa statunitense, è che Trump sia stato convinto, più che dalla dimensione di serietà che avrebbero assunto i negoziati, dalle pressioni dei paesi del Golfo che temono reazioni in scala da parte di Teheran. Buongiorno e bentornato ad Ettore Greco, vicepresidente dell'Istituto Affari Internazionali e responsabile del programma di ricerca Multilateralismo e Governance Globale. Buondì.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi. Greco, siamo secondo lei a una possibile svolta, cioè in questo momento quanto le parti vogliono veramente trovare un punto d'incontro, no? Per, se non una pace, quantomeno una tregua più strutturata che poi possa avviare una roadmap?
1: Dunque, noi dobbiamo stare un po' a quello che abbiamo sentito, certo, visto ieri. Secondo indiscrezioni, che però sono indiscrezioni giornalistiche, in particolare di Arabia, gli iraniani avrebbero fatto delle concessioni limitate, per esempio messo nero su bianco con più chiarezza l'impegno a non costruire un arsenale nucleare, ma questo ovviamente è un impegno che Teheran ha ribadito ripetutamente. Infatti, quindi più interessante, certo, quello a sospendere l'arricchimento dell'uranio, ma non è una novità neanche questa in senso assoluto. Soprattutto ci sarebbe questa apertura alla consegna e al trasferimento, sto sempre a quello che ha preannunciato Arabia, dei 500 kg di uranio arricchito al 60% a paesi stranieri, quindi alla Russia, ma questo non è stato affatto confermato. Sarebbe naturalmente un passo molto diverso dalle posizioni che ha preso finora Teheran. E l'altro, in realtà si sono verificati alcuni sviluppi, non ieri ma nell'ultima settimana, ma molti relativi e limitati, perché le due parti hanno rinunciato.

0: stato a richieste in realtà che erano irrealizzabili, di fatto propagandistiche. Per esempio l'Iran non ha chiesto più di riparazioni di guerra, questa sì, passa chiaramente, o che le basi americane nell'area siano chiuse, e gli americani, questo è più significativo, hanno accantonato per esempio la richiesta che Teheran cessi di sostenere gli alleati come Hezbollah e gli Houthi, e anche in parte questa cessazione completa del programma nucleare. Sembrava che volessero anche la cessazione della parte civile del programma.
1: Sì, era assolutamente massimalista dall'una e dall'altra, esatto, parte. No?
0: Quindi questo è la cosa che si è sgombrato il campo da queste richieste, però non è questo il succo del problema, perché di fatto l'Iran sembrerebbe sulla carta disposto a trattare sul blocco di Hormuz, ma chiede in cambio, stando naturalmente alle posizioni, che questo venga solo dopo, che solo dopo si negozi sul nucleare, e di fatto in modo serio. E Trump certamente si trova in difficoltà, non può accettare questa possibilità, perché naturalmente sarebbe vitalmente interessato a uno sblocco di Hormuz, ma non può accettare che la questione nucleare venga trattata in un secondo momento, sarebbe la dichiarazione di una totale sconfitta. Ma oltre a questo c'è il fatto, l'abbiamo visto anche ieri, che gli iraniani non sembrano in realtà voler interrompere la loro presa su Hormuz. Ieri appunto hanno annunciato la creazione di questa agenzia per imporre i dazi sulle navi commerciali, quindi non sono chiaramente così disposti, anzi per niente, a rinunciare a quest'arma di ricatto che ha funzionato così bene.
1: Sì, beh, forse l'arma di ricatto di per sé resterebbe, probabilmente vogliono anche mettere a profitto Hormuz, perché comunque c'è un dato vero e reale, no? Cioè l'Iran è stato pesantemente attaccato e c'è una distruzione interna notevole, quindi sicuramente le entrate di Hormuz servirebbero anche in questo senso a ristorarli, perlomeno dal loro punto di vista, a ristorarli delle perdite infrastrutturali, logistiche del paese, quindi dal loro punto di vista casomai qualche ragione ce l'hanno della serie. Noi non chiediamo agli Stati Uniti che non chiediamo più il ristoro di guerra, però ce lo facciamo noi col pedaggio di Hormuz. È ovvio che questo sarebbe inaccettabile, tra l'altro insomma sarebbe proprio contrario anche, cioè ci vuole una deroga rispetto al diritto internazionale commerciale, no? Anche quindi
0: sarebbe la distruzione dei principi fondamentali del diritto internazionale. Allora naturalmente le ragioni economiche possono adesso essere proclamate, ma il punto fondamentale è il blocco di Hormuz come arma.

0: ma strategica.
1: Certo.
0: Questo è il punto, al di là di quello che possono ricavarne, perché nel frattempo naturalmente questo blocco gli sta producendo delle conseguenze negative, quindi dal punto di vista economico pesantissime naturalmente, e rischiano di portare al collasso l'economia e la società iraniana. Quindi al di là delle ragioni economiche, molto di più è il ricatto strategico, l'arma proprio di deterrenza in senso proprio, di dissuasione contro gli attacchi americani. Certo. Quindi questo sicuramente, però c'è quest'altro aspetto di cui non sembra che siano, non è che non lo tengono in considerazione, ma lo mettono in secondo piano, che c'è il rischio di una reazione internazionale a questo, perché non è accettabile una violazione di un principio così fondamentale, che poi potrebbe riverberarsi anche in altre aree. Sono preoccupati, diciamo, anche altre grandi potenze, a partire naturalmente dalla Cina, gli europei, eccetera. Quindi tirando in lungo questa situazione, l'Iran c'ha doppio rischio di un collasso della propria economia, nonostante gli aiuti che sta ricevendo, ma non sono certo sufficienti, e dall'altro progressivamente che si crei un fronte unito per evitare che si prolunghi questa situazione. Questo, diciamo, potrebbe andare avanti ancora un po', ma naturalmente Trump si trova in una situazione, in un pass grave, certamente, perché da un lato, e io non penso che sia in grado di raggiungere un negoziato, un accordo negoziale, perché non si vuole rassegnare all'idea che sul nucleare si deve arrivare ad un accordo, diciamo, che comunque lascerà delle ambiguità. Questo non lo vuole fare e teme che naturalmente questo tipo di accordo poi abbia delle ripercussioni negative in America, sul congresso, nei repubblicani. Vorrebbe fare meglio di Obama, come ha ripetuto varie volte, sì. Mentre invece può fare solo peggio. No. Ricordiamo che Obama aveva raggiunto un accordo che aveva un suo senso e che poi è stato proprio Trump a stracciarlo,
1: sì,
0: con gli iraniani sul programma nucleare.
1: Perché è giudicato un accordo al ribasso, no? Troppo favorevole a Teheran, questa è la motivazione di Trump.
0: Sì.
1: Però quell'accordo che Trump giudica troppo al ribasso è stato raggiunto dopo mesi e mesi di trattative estenuanti. Quindi come può pensare di raggiungere un accordo che addirittura sia, come dire, qualitativamente dal punto di vista di Washington migliore di quello raggiunto da Obama in poche settimane, quando, se proprio dobbiamo dirlo, è vero che anche l'Iran è messo molto male, lei ce lo ha sintetizzato benissimo il quadro iraniano, però è vero che il tempo forse gioca comunque più a favore dell'Iran rispetto agli Stati Uniti. È stato calcolato che l'Iran, per le risorse ancora interne che ha e per quegli aiutini che comunque continuano ad arrivare dalla Cina e non solo, può resistere 3-4 mesi. E per la verità anche la Cina ha bisogno della riapertura di Hormuz, ma per il momento riesce a tamponare bene, può resistere 4-6 mesi. Sicuramente Trump ha una deadline molto più prossima, 3-4 mesi non li ha a disposizione Trump.
0: Sicuramente questo è l'orizzonte temporale di cui si discute, cioè 3-4 mesi non sono neanche tanti, no?
1: No, infatti,
0: senso.
1: Assolutamente.
0: Quindi potrebbero esistere. Allora, la Cina naturalmente è preoccupata non solo e non tanto per la sua economia, ma per i riflessi sull'economia mondiale. Quindi
1: certo,
0: una depressione, una crisi economica avrebbe dei riflessi pesanti sulla sua economia, perché si fonda per lo più sulle esportazioni massicciamente, sempre di più. Quindi c'è un problema di destabilizzazione generale. E per quanto riguarda Trump, io personalmente sono molto scettico sulla sua posizione, vista anche in altri contesti, di raggiungere un accordo negoziale, a meno che naturalmente non faccia come faccio altre volte, di lasciare le cose andare per conto loro. Quindi,
1: ma secondo me la soluzione alla Trump è la miglior soluzione, quello che diceva un po' prima, no? Un accordo che sia ambiguo, ma Trump ci sguazza nell'ambiguità, perché così lo può rivendere come vuole, no?
0: Sì, però no, nel caso dell'Iran non è la stessa, non è
1: ecco,
0: la stessa cosa,
1: perché?
0: Cioè l'Iran è un punto, l'Iran, la questione nucleare iraniana è stata al centro della politica estera americana per negli ultimi decenni, un'ostilità che si è creata per due paesi, per le vicende del 79 eccetera, e quindi non ha difficoltà a vendersi un accordo parziale, ambiguo, a grandissima difficoltà anche per la sua retorica e per gli umori del Congresso.

0: Congresso, repubblicani ma anche democratici, quindi rinfaccerebbero di aver avviato una guerra senza ottenere nulla. Quindi dal punto di vista, diciamo, è un po' combattuto fra questi due elementi. Da un lato stabilizzare la situazione a Hormuz, e già questo, come ho detto, è difficilissimo, perché non sembra che gli iraniani siano disposti realmente a cedere a questa loro presa sullo stretto, e quindi sarebbe interessante. Dall'altro però andare negli Stati Uniti al Congresso e presentare un accordo che non è risolutivo e anzi contiene ambiguità e sarebbe molto negativo, e quindi si trova effettivamente in un impasse. Ed ecco perché il rischio di una nuova azione militare rimane, perché in effetti è l'altro sbocco, a cui infatti, premuto anche da Netanyahu, risulta che abbia pensato realmente. Naturalmente c'è tutti i piani preparati da tempo, che sono stati rivisti negli ultimi giorni, perché questo, nell'idea naturalmente, che potrebbe portare a ulteriori danni pesanti all'economia, alle strutture, alle infrastrutture iraniane, e quindi indurli a cedere. Questo naturalmente nel calcolo se si vogliono evitare le altre due ipotesi, che in realtà al momento non sembrano prefigurarsi. Quindi io temo effettivamente che si possano essere degli altri interventi. Naturalmente Trump ha fatto riferimento ieri a interventi su larga scala,
1: sì,
0: quindi pesanti, e che potrebbero anche essere di nuovo, cioè, molto di più sulle infrastrutture energetiche, eccetera. È la ragione per cui, una delle ragioni, non li fa, è ovviamente perché l'Iran sta di nuovo minacciando ed è in grado di colpire le infrastrutture energetiche e altre nel Golfo, e perciò ha fatto appunto riferimento a questa sembra richiesta pressante dei paesi del Golfo che non si passasse ad una azione militare, e poi dice,
1: sì,
0: che
1: perché
0: ha ricevuto rassicurazione dagli alleati del Golfo che si potrà trattare seriamente, ma non sono loro certo protagonisti di questa trattativa.
1: Assolutamente, sicuramente i paesi del Golfo sanno di essere in prima linea, quindi temono, perché di fronte a nuovi attacchi pesanti a tappeto vi annienteremo, no? Con la sua retorica roboante Trump ha ripreso ieri anche con i meme, queste, insomma, le immagini di intelligenza artificiale dove sta lì per premere il famoso pulsante rosso, quindi l'annientamento della civiltà che aveva già sventolato. Ma è ovvio che i paesi del Golfo temono che questo possa generare da parte dell'Iran, che ancora è ben armato, attacchi ancora più pesanti nei confronti dei loro paesi e delle loro infrastrutture. Non solo, si parla, il New York Times oggi esce con questo pezzo esclusivo, dei piani iraniani che prevederebbero anche il blocco di Bab el-Mandeb, che già è condizionato aiuti, e poi della possibilità anche di attaccare quello che c'è sotto Hormuz, ovvero i cavi, sì, i famosi cavi, esatto, dei dati.
0: Sì, le hanno accennato, entrambe le cose le hanno accennato nei giorni precedenti, scorsi. Ovviamente Hormuz è più facile, diciamo, per loro, però i paesi del Golfo anche loro si trovano un po' in un dilemma, perché da un lato vorrebbero che la situazione in qualche modo si stabilizzasse, almeno parzialmente,
1: certo,
0: se vogliono evitare naturalmente gli attacchi. Dall'altro non vogliono che si arrivi a una situazione nella quale sono perennemente sotto ricatto da parte iraniana, e quindi vorrebbero che comunque sia una soluzione che nel più lungo termine, almeno medio termine, stabilizzi effettivamente la situazione, perché temono molto che poi l'Iran esca vittorioso comunque dalla posizione di forza, perché essendo in grado adesso di usare l'arma di Hormuz, e questo naturalmente li danneggerebbe pesantemente, darebbe all'Iran un'arma con cui poi lui potrebbe fare ulteriore pressione su di loro. C'è tutta una problematica ovviamente anche delle minoranze sciite in questi paesi,
1: esatto,
0: quindi,
1: certo,
0: quindi questo, insomma, è anche per loro, le abbiamo visti oscillare. Adesso dobbiamo stare neanche a quello che proprio strettamente ci dice Trump, perché ha tirato fuori questa cosa dei paesi del Golfo, ma fatte altre volte, che sarebbe stato consigliato da loro, no? Questa tipica, diciamo, modo di fare di Trump, dice, mi hanno detto.

0: tutto questo, e quindi ho fatto. Il che potrebbe anche essere un dato reale, perché sembrerebbe che prendere certe decisioni sulla base di quello che l'ultimo interlocutore gli ha detto. Adesso non esagererei, però certamente è influenzato, diciamo, da. Però chiaramente si è fatto schermo da questo, ma i paesi del Golfo per certi versi sarebbero anche interessati a che si sia neutralizzata questa capacità iraniana, però si trovano anche loro a far fronte a questa capacità che l'Iran ha dimostrato di resistere, anzi contrattaccare.
1: Ma in realtà ci sono, come dire, delle analisi, se vogliamo, che non sfigurano rispetto al cinismo, però che dicono, beh, se Trump questa volta dovesse veramente tornare ad attaccare l'Iran, lo dovrebbe fare in forma ultimativa e anzi in velocità, per impedire anche la risposta e il contrattacco iraniano su questi, su più fronti. E qualcuno dice che Trump l'idea di poter utilizzare una nucleare tattica, oppure di permettere a Israele di utilizzarla, non l'ha accantonata, anzi pare sia tornato più volte ad accarezzarla. Cosa ne pensa? È fantasia sfrenata perché Trump permette tutto questo a livello di gangli mentali, oppure no, c'è del reale?
0: Allora, naturalmente Trump ha escluso esplicitamente l'uso dell'arma atomica, questo ricordiamocelo perché in qualche modo. In secondo luogo, il problema è a che scopo? Cioè, diciamo, non stiamo parlando qui di Hiroshima e di una situazione nella quale gli americani stavano invadendo il Giappone, ormai, il Giappone era alla resa, no? Quindi stiamo parlando, lei appunto accennava a nucleari tattiche, ma ci sono armi convenzionali che possono fare, diciamo, tra virgolette, il lavoro altrettanto bene, se questo si tratta di colpire delle infrastrutture, dei centri di comando, eccetera. No, perché questo serve, le nucleari tattiche servono a queste, oltre contro gli eserciti che avanzano, ma
1: non è questo lo scenario.
0: Quindi diciamo, non disinnescherebbe, certamente può fare particolarmente danni appunto alle infrastrutture, eccetera, ma ripeto, lo si può fare tranquillamente con le armi convenzionali. Non vedo perché Trump debba
1: come prova di forza, come prova di forza, anche se poi avrebbe veramente delle ripercussioni, delle implicazioni, si aprono scenari
0: enormi sul piano internazionale, diventerebbe un paria naturalmente durante però è importante questo, senza ottenere nessun risultato probabilmente, perché tanto più se si tratta di non c'è un esercito che avanza, non c'è un'invasione, a che serve questa cosa? Soltanto a colpire più pesantemente e dovrebbe farla contro la popolazione, a parte che la nucleare tattica non è, diciamo, fatta per questo.
1: Infatti.
0: Ma per quindi questa cosa è irrealistica, diciamo, non ha nessun fondamento, me lo faccia dire proprio chiaramente.
1: No, io la lascio
0: anche
1: proprio
0: anche meno che l'uso russo, dove invece lì c'è più
1: sì, realistico. Perché lì c'è una questione territoriale, no? D'avanzata dell'esercito.
0: C'è una minaccia, c'è la Russia che si sente, dice di minacciato, quindi c'è anche una dottrina militare che lo prevede. Quindi questo, ma soprattutto, ripeto, l'uso tattico dell'arma nucleare in questo caso
1: non avrebbe finalità in questo contesto. Questo lo vogliamo ribadire, perché sta tornando sempre più, sicuramente anche perché Trump, con questi meme, con queste immagini di intelligenza artificiale che costruisce ad arte, ovviamente, no, qualche inquietudine, qualche suggestione, poi
0: queste cose sono agghiaccianti, tutta questa retorica bellicista.
1: Abbastanza.
0: Che veramente sono veramente inaccettabili, però naturalmente non è che si prendono delle decisioni di questo genere così alla leggera.
1: No, poi fortunatamente non è l'unico Trump a decidere, no? Dovesse anche svegliarsi male quella mattina, ringraziando il cielo c'è una catena di passaggio di comando, di autorizzazioni rispetto al famoso bottone rosso e valigetta.
0: Quindi, ma io mi affiderei soprattutto a questa insensatezza di un'azione di questo genere a fronte di danni pesanti da tutti i punti di vista, insomma, interni anche, non solo esterni.
1: Ma certo, speriamo, insomma, che siano ben presenti a tutti. Grazie professore,
0: presto.
1: Ettore Greco, vicepresidente vicario dell'IAI, responsabile del programma di ricerca Multilateralismo e Governanza Globale. E adesso torniamo in Terra Santa, perché nel contesto dei fronti di guerra aperti

0: da Israele c'è una situazione sempre più pesante proprio in Terra Santa, anche a danno dei cristiani. Nuove offese, nuove minacce. Tra l'altro è virale sui social il video in cui un cittadino, un ebreo nazionalista, addirittura sputa contro la statua della Vergine. Buongiorno Andrea Veduto, giornalista di Pro Terra Sancta Gerusalemme. Bentornato Andrea.
1: Buongiorno, buongiorno Chiara, grazie a te per l'invito.
0: Allora, ci aiuti a capire quale clima si sta respirando in Terra Santa? È vero che i cristiani si sentono sempre più sotto attacco?
1: Sì, è vero, i cristiani si sentono sotto attacco, però diciamo è una situazione che non è nuova, non è inedita quello che stiamo accadendo. Gli attacchi verso i cristiani, verso i luoghi di culto cristiani sono, come dire, non la norma, ma si sono sempre verificati. Gli attacchi verso i monasteri, la profanazione di croci, lo sputare addosso anche verso i frati francescani, ma spesso anche per ignoranza, non solo per dolo, è un fenomeno che si è sempre verificato. Certo è che oggi qualunque cosa accada in Terra Santa ha un'eco diversa, per cui c'è una situazione più pesante, c'è una polarizzazione delle società, c'è una radicalizzazione all'interno di certi gruppi ortodossi, questo, cioè, certamente sì, questo è un fatto, il messianismo, certe posizioni radicali che sono state anche strumentalizzate negli anni dei media hanno portato naturalmente a acuirsi delle tensioni e questo è qualcosa che vediamo. Certamente l'aggressione alla suora, la distruzione della la profanazione della statua, non solo quella del Libano, ma anche il fatto che un altro soldato abbia messo una sigaretta in bocca alla statua della Madonna, sono dei sintomi, sono dei segnali, come dire, ma di una situazione che non è inedita. Non ci siamo svegliati da un giorno all'altro con gli attacchi cristiani. La profanazione dei luoghi di culto, dei monasteri, penso all'incendio di Latruna, anche negli anni scorsi, è qualcosa che si è sempre verificato e che certamente dice di una situazione grave.
0: Tra l'altro, tu al Salone del Libro di Torino l'altro giorno hai moderato l'incontro con Nello Scavo, giornalista d'Avvenire, e il custode di Terra Santa, Fra Francesco Jelpo, no? Che avete posto l'attenzione proprio su un'area ormai spaccata dalla violenza, dall'estrema polarizzazione. Cosa gli ha detto Jelpo? Come si vive oggi in Terra Santa?
1: Beh, diciamo, in Terra Santa si vive, come dire, con quella che è la tensione che una guerra, un conflitto di questo tipo generano, con fasi più o meno acute. Il tema del rapporto, diciamo, con il sacro, quindi il rapporto con la religione, però sta diventando realmente un tema molto delicato in Israele, che può essere un fenomeno di implosione. I partiti ultraortodossi hanno ritirato la fiducia a Benjamin Netanyahu. Questo significa che dovremmo andare alle elezioni entro il 21 ottobre 2026, probabilmente a settembre, ma questo perché dice di due stati diversi, cioè di due stati all'interno dello Stato di Israele. Da una parte lo Stato che evita la leva, cioè lo Stato ortodosso, religioso, quella minoranza voluta da Ben Gurion nel 1948, dall'altra parte invece uno Stato che è dentro di fatto la guerra di Netanyahu, che sta portando avanti la guerra di Netanyahu a ogni costo. Ecco, queste due fazioni sono sempre di più in lotta e si scontrano sempre di più, e questo naturalmente porta una tensione che mette al centro l'aspetto religioso spesso come una strumentalizzazione piuttosto che come un fattore di servizio. Ecco, questo per me è una cosa, come dire, su cui dobbiamo fare attenzione, perché altrimenti rischiamo davvero un'implosione che può degenerare anche in una guerra civile.
0: Quindi c'è proprio una situazione, come dire, febbricitante, dove può arrivare anche improvvisamente quell'elemento in più che poi destabilizza totalmente il quadro?
1: Beh, assolutamente sì, questa è una cosa che si dice da anni, in realtà è qualcosa di cui si parlava anche prima del 7 ottobre 2023. Tanti dicono che se non ci fosse stato il 7 ottobre 2023 probabilmente saremmo arrivati a una situazione particolarmente preoccupante all'interno dello Stato di Israele. Oggi vediamo invece una guerra, diciamo, su sfondo regionale che complica ulteriormente, cioè le tensioni con l'Iran, la guerra in Libano, le tensioni anche con Gaza, cioè sono ripresi gli attacchi a Gaza, dicono che Hamas si stia organizzando, ma nel frattempo, sottolineo però questa cosa qua, in settimana è iniziato il congresso di Al-Fatah, dove si sono collegati da Gaza 400 deputati del congresso votando per Abu Mazen. Ovviamente Abu Mazen non potrà essere la continuazione, non potrà essere il futuro dell'autorità
0: Beh, anche
1: palestinese,
0: per
1: se non
0: età.
1: altro per ragioni anagrafiche, esatto. Infatti dovrebbe passare, diciamo, il potere in mano al suo vice, diciamo, Hussein al-Sheikh, e non invece

0: c'è suo figlio che è entrato nel consiglio di dirigenza del Fatah proprio quest'anno. Però ecco, ci sono tutta una serie di elementi non necessariamente positivi, ma comunque di novità per cui dobbiamo assolutamente tenere alta l'attenzione su quello che sta accadendo. Il tema della libertà religiosa è uno degli aspetti importanti su cui che dobbiamo assolutamente tenere monitorato, anche per capire che cosa accadrà, ecco, qual è la situazione che in qualche modo si respira e si vive lì.
1: E ti porto anche su un altro fronte, Israele e Siria, veramente ho un minuto, poco più, lo faccio perché ricordo il tuo libro, Maestro per Savir, storia di rinascita della Siria devastata. Ecco, sappiamo che c'è anche un rapporto stridente tra Siria e Israele, anche qua si sta cercando in qualche modo una mediazione. Le mire di Israele nei confronti della Siria possono essere contenute?
0: Beh, allora, c'è sicuramente una zona che è stata già, come dire, quasi interamente occupata, che è la zona del Golan. Israele è vicino a Damasco e su questo, diciamo, non c'è dubbio. Cioè, la strategia di Netanyahu è di avere tante zone cuscinetto appena fuori lo Stato ebraico. E questo è un dato. Nel frattempo continuano però i rapporti diplomatici. Cioè, Al-Jolani, cioè Ahmed al-Shara, potrebbe sacrificare la sua sopravvivenza politica a un accordo con Israele, di fatto. Israele, come dire, ha interesse naturalmente avere le zone cuscinetto, ma anche, come dire, a indebolire, ad avere degli accordi con i paesi vicini. La Siria fa parte di questa strategia. Le delegazioni israeliane comunque continuano a frequentare i salotti di Damasco, continuano a frequentare le istituzioni siriane, per cui vediamo, e sicuramente è importante, e ovviamente secondo me fa parte di un disegno più ampio, che è la normalizzazione dei rapporti tra diciamo il fronte sunnita, saudita, e appunto lo Stato ebraico. Questo è il sogno, come dire, di Trump. Certo. Però certamente non dobbiamo dimenticare, dobbiamo assolutamente tenere alta l'attenzione su quelle che sono invece le minoranze in Siria. Cioè, quando è caduto il regime di Bashar al-Assad, il tappo è saltato.
1: 10 secondi.
0: Le minoranze hanno dimostrato, come dire, la difficoltà appunto di una convivenza, per cui che deve nascere da altro e non da un disegno politico.
1: E questo è una grande verità. Grazie Andrea Veduto, a presto,
0: grazie,
1: buona giornata. Arrivano
0: buona giornata,
1: le news. Buon Buongiorno in Blu 2000.
2: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
3: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
5: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
6: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000 News.
1: Trump annuncia di aver sospeso l'attacco contro l'Iran, attacco che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo perché sarebbero in corso col

0: Loquis Erim avverte di essere pronta a sferrare in qualsiasi momento un assalto definito su vasta scala. E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Putin oggi è a Pechino dal presidente cinese Xi, a pochi giorni da distanza dall'incontro tra Xi e Trump. L'alleanza Russia-Cina, detto il leader di Mosca, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale. E rientriamo in Italia, andiamo a Nel Cudri, autore della strage di sabato scorso, parla dal carcere, un racconto annebbiato di quando con l'auto ha travolto 8 persone, finendone poi un'altra col coltello. Frasi agghiaccianti, le sue miste a richieste di aiuto. Tramite il suo avvocato ha chiesto di incontrare un prete e di poter ricevere una Bibbia. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Questa mattina l'interrogatorio di garanzia di Al-Qudri per la conferma del fermo. Assalto al centro islamico di San Diego in California, 3 vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche i 2 attentatori di 17 e 19 anni per ferite autoinflitte. Per l'imam della struttura l'intolleranza religiosa e l'odio nel paese hanno raggiunto livelli senza precedenti. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate, abbordate al largo di Cipro, decine di attivisti fermati, tra cui 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Si muove il governo, Tajani chiede il rilascio immediato dei connazionali. I corpi dei 4 sub-italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. Il primo corpo recuperato della spedizione dei 5 invece raggiungerà oggi l'Italia. Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sammarical, Mureo Denino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 corpi saranno recuperati oggi, 2 domani. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha infatti respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000.

sentito anche dalle nostre news, oggi è previsto l'interrogatorio di garanzia per convalido del fermo di Sam al-Qudri, che intanto l'uomo autore dell'attacco con l'auto, che sabato scorso ha travolto con l'auto 8 cittadini inermi, anzi più di 8, 8 sono rimasti feriti, 4 in modo grave, 2 gravissimi, e addirittura poi uscito dall'auto ha accoltellato un altro passante. Arrivano frasi agghiaccianti dal carcere insieme a richieste d'aiuto, ha detto: sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno di qualcuno che mi capisca. Tramite il suo legale ha chiesto di poter incontrare un sacerdote, non un imam, ma proprio un prete, e poi di poter ricevere in carcere anche la Bibbia. E poi emergono elementi che aiutano a ricostruire chi era questa persona. Sappiamo che era seguito per problematiche psichiatriche, poi era uscito un po' dai radar.

0: radar del circuito del sistema sanitario, aveva inviato mail deliranti contro la sua università pronunciando frasi di minacce anticristiane, era frustrato perché nonostante la sua laurea in economia non aveva trovato un lavoro. Insomma, il quadro che emerge è preoccupante, tutto questo poi tra l'altro nel mezzo delle polemiche diventate subito facile strumentalizzazione, no? Politica da parte della Lega, che chiede che venga espulso, da chi? Da parte della stessa maggioranza, Forza Italia gli fa notare che è un cittadino italiano. Intanto però quello che vogliamo riflettere, la riflessione che vogliamo fare è se un profilo come quello sicuramente fragile di Sam al-Qudri in qualche modo può comunque diventare anche terreno fertile per qualche forma di radicalizzazione, oppure per essere anche poi facilmente reclutato da gruppi terroristici. Buongiorno e bentornato ai nostri microfoni a Claudio Mencacci, psichiatra, co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e direttore emerito di psichiatria al Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. Buondì, professore.
1: Grazie, buongiorno a lei, ascoltatore.
0: Allora, per quello che sta emergendo, che idea si è fatto del profilo di Salim al-Qudri?
1: Beh, quello che dobbiamo segnalare è che siamo di fronte a quello che potrebbe essere la cosiddetta ibridazione. Tra che cosa? Cioè, tra un disturbo psichico, e qui bisognerebbe approfondire, dall'altro una radicalizzazione emotiva, la radicalizzazione emotiva che può avere anche delle connotazioni politiche, religiose, certo, ma anche solamente complottistiche, ma è quella che fornisce una sorta di giustificazione interna alla persona, alla violenza. E poi il terzo elemento, la violenza spettacolare. Ecco, queste combinazioni sono veramente molto evocative di questa sorta, in ogni caso, di lupo solitario o di attore solitario, perché è una condizione anche di autoesaltazione. C'è una spinta all'emulazione, non è che possiamo far finta di non vedere la similitudine con quanto è successo nel passato, c'è. Okay. Questa condizione può essere anche una condizione che ovviamente gli inquirenti valuteranno, non necessariamente influenzata dall'esterno, ma sicuramente un'autoesaltazione, una spinta all'emulazione di gesti del passato, diciamo in una mente suggestionabile. Ecco, ma sono tutti elementi che da un lato devono essere approfonditi, ma che ci dicono quali sono i punti in comune, cioè quello che abbiamo visto, drammatico, ma sono sempre gli stessi. Ci troviamo di fronte a persona che in ogni caso è di fronte a un fallimento personale, un vissuto di esclusione sociale, un grande rancore accumulato, un senso di risentimento e di vendetta contro la società, e poi questo isolamento sociale che emerge, anche se poi il cambiamento di cui ho letto negli ultimi mesi poteva essere letto come un segnale di aggravamento. Ma poi non dimentichiamoci che c'è sempre il bisogno di lasciare il segno, essere ricordati, la visibilità.
0: Perché è così importante? Viene visto come riscatto?
1: Viene visto come risposta al senso di non essere visti, di non essere ascoltati, e questo è il segno dell'essere ricordati attraverso la violenza. E lasciare il segno di un'esistenza che si sente che non ha nessun significato ed è esclusivamente una percezione di fallimento e di esclusione. Mentre diciamo queste cose, che stiamo componendo una miscela esplosiva.
0: Sì, assolutamente. Infatti gliel'avevo proprio detto, dico, è assolutamente allarmante, no? Perché posso immaginare

0: delle identità fragili, la narrazione di se stessi come vittime e poi il distacco dalla realtà e alla ricerca del gesto eclatante, cioè quello che mi ricorderanno.
1: Quanto, dal suo punto di vista, la sua esperienza anche clinica, il recupero, perché è ovvio che lei non ha avuto modo, no, di parlare, di confrontarsi e conoscere direttamente la persona, quindi resto sul generico, ma dico, il recupero di questo profilo di persone è complicato, oppure se ben seguite la percentuale di successo è confortante?
0: Allora, diciamo, per fare la scelta di fare la mia professione bisogna avere una visione ottimistica.
1: Ah beh, certo, cioè, se no neppure iniziamo, ha perfettamente ragione.
0: Perché partiamo da questo bias, ecco. Noi quello che sappiamo è che se questa diagnosi che era stata fatta dal centro di salute mentale, apro e chiudo la parentesi, incarico ai servizi psichiatrici del nostro paese ci sono oltre 845.000 persone. Questo ci dice i numeri e ci dice l'enorme afflusso, e nel contempo dobbiamo ricordarci che la stragrandissima maggioranza non compie violenza, per cui sono persone sofferenti, quindi lo dobbiamo sempre ricordare. Ma detto questo, uno, non sappiamo se ci troviamo di fronte a un disturbo di personalità o se la diagnosi in effetti portava con sé anche delle patologie più gravi, mi riferisco a uno stato psicotico delirante o anche una condizione diagnosticabile come schizofrenia. Ma detto questo, il tema è che in una condizione sanitaria di volontarietà delle cure, perché questo ci dobbiamo ricordare, è il regime in cui tutte le persone ci fanno seguire, il fatto che sia stato agganciato e poi che non abbia proseguito le cure è un fatto, diciamo, fisiologico. Perché se, come dimostra questa persona, hanno delle caratteristiche chi ne soffre. In primo luogo è quella di non avere molto interesse in qualunque tipo di relazione, e di l'isolamento è normalmente una scelta, così come non sperimentare una difficoltà a provare piacere nelle cose, l'indifferenza verso gli altri, cioè è una grande complessità avvicinarli e motivarli. Perché è la motivazione a trovare un'altra qualità di vita, ma la motivazione a trovare un'altra modalità di vita, inteso anche di funzionamento psichico, deve essere in qualche modo attivata e condivisa. E in questa situazione è molto complesso, quindi si cerca di avvicinarli, ovviamente con dei trattamenti psicoterapici, e a volte anche con delle cure di carattere farmacologico, ma non per questo è semplice averne la possibilità di curare. Ecco.
1: Ma come funziona, professore? Mi aiuti a capire. Nel momento in cui una persona è in cura, quindi entra in un circuito. Protocollo del sistema sanitario per cui viene seguito, poi la persona per motivi X decide di allontanarsi, sparisce, non si fa sentire. C'è dei tentativi quantomeno? Cosa prevede il protocollo? Ci sono dei tentativi di mantenere la persona in cura?
0: Ovviamente c'è un livello di gravità molto differente.
1: Certo.
0: Per una persona che si rivolge per un disturbo d'ansia o un disturbo del sonno è diversa da una condizione come questa.
1: Certo.
0: In questa situazione, quando viene mancato il primo o un secondo appuntamento dato telefonicamente o lasciato per iscritto nella casella delle poste, si fa un altro tentativo di

0: invito a presentarsi, ma se la persona lo declina o, come dire, o dichiara solamente che non vuole più essere seguito,
1: non si può fare niente.
0: Torniamo alla volontarietà delle cure, che vale per la stragrandissima maggioranza delle persone, perché altrimenti dovremmo introdurre il concetto del trattamenti, non dico coatti, ma di trattamenti che hanno un carattere, come dire, di priorità. Ecco.
1: Ultima domanda. Prego, no, concluda, professore, mi scusi, prego.
0: No, il tema del mantenimento della volontarietà è il punto centrale del nostro assetto legislativo e della riforma che ormai da oltre 48 anni c'è nel nostro paese. Si conta sempre il fatto che i nostri servizi siano potenziati. Adesso speriamo nel nuovo piano di azione nazionale per la salute mentale approvato da poco al Parlamento, approvato non solo con indicazioni ma anche con delle risorse, ci possono essere maggiori e ulteriori disponibilità. Certo che il bisogno di salute mentale è fortissimo nel nostro paese e non è soddisfatto.
1: Ecco, volevo proprio arrivare a questo, a capire come siamo messi, se quindi c'è veramente l'elemento che deve arrivare da questa vicenda, al di là delle strumentalizzazioni politiche su cui veramente non voglio entrare, tantomeno con lei trascinarla in questo contesto, però capire se invece ci sta dicendo questa vicenda che sul fronte salute mentale qualcosa è da implementare a livello di finanziamenti e qualcosa forse anche da rivedere, non lo so, come protocolli, come circuiti.
0: Sicuramente da rivedere, da migliorare, dobbiamo trovarne sempre lo spazio. C'è grande bisogno di investimento nell'area della salute mentale. Ha sofferto, come buona parte della sanità, dell'impoverimento e della, come dire, perdita di efficacia di questi ultimi anni.
1: Sì.
0: Che si è resa ancora più evidente perché è esplosa la salute mentale in maniera particolare nell'area dell'adolescenza e dei giovani, e di fronte a questo non sono state potute mettere in campo le risorse indispensabili, perché il tema della salute mentale è il tema della crescita delle generazioni del futuro, quindi non è che possiamo avere molte opzioni, sì, no, dobbiamo veramente dire sì, questa è una priorità, e rispetto a questo, torno a dire, c'è stata sensibilità nell'arco di questo legislativo, tant'è che c'è questo piano, contiamo che venga applicato, ma che i fari sull'attenzione sulla salute mentale rimangono molto accesi, perché è quella che cresce di più ed è quella che esprime maggiormente la sofferenza di questo paese.
1: Professore, la ringrazio sempre per la sua disponibilità. Buona giornata, buon lavoro.
0: A voi.
1: Grazie. A presto. Claudio Mencacci, psichiatra, co-presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia e direttore emerito di psichiatria del Fate Bene Fratelli Sacco di Milano. E adesso andiamo lunghi con lo sguardo fino a raggiungere ancora una volta le Maldive. Sappiamo che è partita ieri la volta dell'Italia, dovrebbe arrivare oggi il feretro di Gianluca Benedetti, la prima delle 5 vittime italiane a essere ritrovata e recuperata, mentre da oggi iniziano le operazioni di recupero dei corpi di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Odenino e Federico Gualtieri. I loro corpi sono stati individuati ieri dagli specialisti finlandesi a 60 metri di profondità. Due corpi verranno recuperati oggi e due domani in un'operazione che è stata definita estremamente complessa dagli esperti. Sappiamo anche che ci sono tutte le polemiche rispetto al fatto che solo Monica Monfalcone e Gianluca Benedetti avessero i permessi per andare in profondità oltre 50 metri. Questo però è stato smentito sia da parte del marito di Monfalcone e tra l'altro anche del padre di Sommacal, ma anche da parte della tour operator della guida, quindi diciamo che sono tutte, ci sono sempre le polemiche per

0: Ovviamente poi a questo si legano anche tutte le responsabilità. Noi in realtà in questo momento e oggi vogliamo andare al di là delle ricostruzioni della cronaca, in attesa che vengano recuperati tutti i corpi e che possano rientrare in Italia per le esequie. Vogliamo cercare di concentrare l'attenzione sulle motivazioni che hanno spinto i cinque, soprattutto che da sempre animano e hanno animato la professoressa Monfalcone a immergersi nelle profondità marine, ovvero non solo il fascino di questi luoghi e di queste dimensioni che sono accessibili solo a pochi, ma l'amore, la passione, l'obiettivo della ricerca. Grazie per essere con noi a Paola Del Negro. Biologa marina,
1: Buongiorno.
0: buongiorno. Paola Del Negro, biologa marina e direttrice dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste e lo possiamo dire era proprio non solo collega ma amica di Monica Montefalcone.
1: Beh, sì, ci conoscevamo, in fondo il nostro mondo è un mondo relativamente piccolo dei
0: Immagino.
1: biologi marini italiani, per cui ci si conosce un po' tutti.
0: E tenendo conto questo, io l'ho appreso ieri, non sapevo appunto che c'era anche questa, oltre che conoscenza professionale, anche amicizia, ho chiesto proprio di aiutarci alla professoressa Paola Del Negro per farci capire, farci avvicinare a questo mondo della ricerca nelle profondità marine. Perché è così importante, oltre proprio alla fascinazione, no? di questi luoghi della Terra?
1: Beh, dobbiamo pensare che gli oceani ricoprono il 70% della superficie del nostro pianeta e noi li conosciamo soltanto superficialmente. Tutto quello che sta al di sotto dei 20 metri, dei 50 metri, e pensiamo che le profondità oceaniche possono arrivare a chilometri, quasi a 11 chilometri nei punti più profondi, sono quasi completamente sconosciuti. Noi di questi conosciamo una percentuale bassissima. Pensi che conosciamo di più la superficie di Marte che i fondali oceanici. Quindi,
0: No, veramente? No, questo è fantastico,
1: veramente.
0: questo paragone non l'avevo mai sentito. Bellissimo, bellissimo. Prego, prego.
1: Sì, noi non conosciamo niente dei fondali oceanici o comunque conosciamo molto poco. Certo, è un ambiente estremo perché scendere in profondità hai sopra di te una colonna d'acqua a volte di chilometri. Certamente l'uomo non può raggiungere da solo profondità così estreme, ci vuole la tecnologia che si sta sviluppando soltanto adesso. Certo, ci sono stati degli studi pionieristici con dei sommergibili, con dei battiscafi che hanno esplorato alcuni punti. Adesso stiamo cercando di utilizzare degli strumenti autonomi di misura in modo da evitare sempre di più il rischio umano. Però sono tecnologie messe a punto per lo più per studi militari, a dire il vero, che poi sono state recepite dalla comunità scientifica e adesso vengono utilizzate, però sono tecnologie costose, sono tecnologie che si stanno sviluppando di anno in anno con dei sensori particolari. Per questo motivo queste profondità rimangono comunque sconosciute ai più. È ovvio che per il ricercatore, perché ricordiamoci che lo scienziato è un ricercatore, ricerca, cerca, scopre, e una delle passioni di Monica era proprio cercare di comprendere anche l'adattamento di alcuni coralli particolari che si trovano nelle acque delle Maldive e capire come l'influenza dell'uomo possa andare anche a profondità. Certo, lei non studiava gli abissi, come si è sentito dire,
0: Sì.
1: perché come vi dicevo il mare è estremamente profondo, studiava quello che sta sotto la superficie, però certamente la percentuale di rischio c'è sempre in questo ambiente che non è il nostro.
0: Già. Non è nostro, ma può aiutarci a capire quale sarà il nostro ambiente futuro, cioè questo meccanismo, ho fatto un
1: Non è il
0: ragionamento.
1: nostro perché noi siamo abituati a vivere sulla terraferma, a respirare l'ossigeno dell'atmosfera, però è il nostro perché è l'ecosistema più importante del pianeta ed è quello che consentirà all'uomo di continuare a vivere su questa, su questo pianeta.
0: È lì che volevo arrivare.

0: imparare a capire, no? Quanto la conoscenza, la confidenza anche con questo mondo non nostro, in realtà ci permetterà di sopravvivere nel mondo nostro.
1: Ma certamente ci aiuterà moltissimo e ci aiuterà anche a capire quanto l'influenza dell'uomo ha già raggiunto certe profondità, perché meno lo preserviamo e meno possibilità abbiamo anche noi. Per cui dobbiamo capire quanto il riscaldamento globale ha influenzato, ma non soltanto come incremento di temperatura, ma come effetto che questo incremento di temperatura ha avuto sugli organismi. Noi pensiamo che metà dell'ossigeno che respiriamo giornalmente deriva dal mare e dai microrganismi che fanno la fotosintesi presenti negli oceani. Quindi già questo ci dice quanto questo ambiente è fondamentale. Se il mare non funziona bene, noi non avremo nemmeno l'ossigeno per respirare. E quindi è l'ambiente che dobbiamo conoscere, senza pensare a quante opportunità abbiamo avuto, perché moltissimi degli enzimi che noi conosciamo, utilizziamo per le nostre analisi mediche, derivano da organismi marini. Quanti organismi marini che si sono adattati a vivere in ambienti estremi sono stati importanti per noi per comprendere come funzionano certi processi, per cui la conoscenza ci porta del mare, ci porta senz'altro dei vantaggi anche per la vita sulla Terra, dei vantaggi pratici, ma soprattutto dei vantaggi effettivi. L'ossigeno, la sottrazione di anidride carbonica, se non ci fossero le microalghe marine che fanno la fotosintesi, noi a quest'ora, con tutte le emissioni di anidride carbonica che mettiamo in atmosfera,
0: Mamma mia, sì.
1: avremo già un pianeta e un'atmosfera che non ci consente di vivere sulla superficie della Terra. Per cui comprendere e studiare il mare è fondamentale per poter avere una prospettiva di vita su questo pianeta.
0: No, sono affascinata dalle sue parole, veramente. Mi ha ammutolito ed è cosa veramente strana. Perché sto pensando quanto appunto, quando ci ha detto che conosciamo meglio la superficie di Marte, no, rispetto alle nostre profondità marine, però ci sta facendo capire quanto sia importante il mare per la nostra sopravvivenza oggi e quanto lo sarà ancora più domani. Ecco, mi chiedo, ma negli ultimi anni quali sono le scoperte più importanti, proprio nevralgiche? Forse esistenziali che ci sono arrivate proprio dalle nostre profondità marine.
1: Beh, una che riguarda proprio le cose che sono successe in Mediterraneo. Durante il ciclone Harry, la comunità scientifica italiana, grazie anche ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha consentito di acquistare della strumentazione molto all'avanguardia, aveva in mare molta strumentazione che ha rilevato ben prima degli effetti, diciamo, disastrosi sulle coste della Sicilia, quello che stava succedendo con questo ciclone a certe profondità. Ovviamente il riscaldamento della colonna d'acqua era così profondo che, come dire, c'è stato questo ampliamento, diciamo, dell'onda, per dirla in parole povere, che poi si è riversata sulle coste. Adesso si tratta di capire come fare a mettere immediatamente a disposizione degli utenti, dei sindaci, tutte queste informazioni affinché ci possa essere una programmazione delle costruzioni sul mare che consenta una sicurezza climatica, diciamo, perché un porto le cui banchine sono sempre sott'acqua certamente non è efficace,
0: Eh
1: non
0: no,
1: solo perché
0: certo.
1: non funziona, ma non consente nemmeno lo sviluppo dell'economia. Per cui dobbiamo tradurre quello che già sappiamo in informazioni pratiche. È un po' come dire, le informazioni che noi abbiamo dai sismografi quando c'è un terremoto vengono trasmesse immediatamente alla Protezione Civile, che immediatamente decide che cosa fare. Ecco, dobbiamo arrivare a un sistema analogo anche per il mare e forse ci siamo in questo momento.
0: Bello. Spero di ritrovarla presto, professoressa. La ringrazio per
1: Grazie
0: questa mattina.
1: mille.

0: Buona giornata,
1: Grazie, buona
0: buon
1: giornata.
0: lavoro. Paola Del Negro è biologa marina e direttrice dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, collega amica di Monica Montefalcone, morta alle Maldive insieme agli altri quattro italiani. Vi ricordo ancora che mentre il corpo di Gianluca Benedetti è stato recuperato quasi subito e adesso è alla volta, sta viaggiando il feretro alla volta dell'Italia, perché la salma è partita ieri, tra oggi e domani verranno recuperati anche i corpi delle altre quattro vittime che sono stati individuati dal gruppo di specialisti finlandesi che sono giunti sul posto. Quindi stiamo parlando di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacalla, della ricercatrice Muriel Oddenino e del ricercatore Federico Gualtieri. Queste sono le quattro persone, due verranno recuperate oggi, due verranno recuperate domani in un'operazione che è stata definita di grave e alta complessità. Ricordiamo che nei tentativi di individuare e recuperare corpi è morto anche un subesperto della Marina Militare delle Maldive, quindi questo proprio per sottolineare quello di cui stiamo parlando come contesto, ed è stato veramente affascinante e interessante il racconto che ci ha fatto Paola Del Negro quando ha detto che conosciamo meglio la superficie di Marte rispetto alle nostre profondità marine, che sono così essenziali e sensibili per la nostra sopravvivenza. Devo dire che mi ha acceso più di una lampadina. Come adesso, a proposito di lampadine, ma siamo su un altro fronte, quello del lavoro e dell'industria italiana, le accendiamo con Marco Bentivogli, coordinatore di Base Italia, già segretario dei metalmeccanici della CISL. Per Rizzoli, licenziate i padroni come capi hanno rovinato il lavoro. Buongiorno Bentivogli, bentornato.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E partiamo un po' dalla riflessione che si impone in modo grave, l'avvertenza Electrolux con questi 1700 esuberi annunciati, con la chiusura dello stabilimento di Fabriano. Tra l'altro proprio oggi in queste ore si aprono a Fabriano le altre vertenze che coinvolgono anche la cartiera Fedrigoni, la Beko. In realtà sono al momento 43-47 tavoli industriali di vertenza aperti a livello paese, si parla di oltre 60.000 lavoratori a rischio. È ovvio che sta succedendo qualcosa che va oltre, no? La singola crisi aziendale oppure di un gruppo che decide di delocalizzare. Qui c'è sicuramente un problema di politica industriale, politica di produttività nel nostro paese, poi sicuramente ci sono anche delle criticità europee, ma che devono essere affrontate in quanto tali, cioè cosa stiamo facendo per l'industria nel nostro paese, come stiamo rispondendo ai rischi che arrivano anche dall'esterno. Possiamo citare la Cina, il caso Stellantis, che sono evidenti, ma non solo. Come siamo messi, Bentivogli? Cioè, è 20 anni che non facciamo politica industriale, siamo prossimi a chiudere le potenzialità industriali del nostro paese.
2: Ma innanzitutto bisogna ricordarsi che il nostro paese vive di industria. Quando guardando la TV si pensa che il caciocavallo e il vino rosso siano l'export italiano, ci si riduce a uno stereotipo che non ha nulla a che fare con i
0: No,
2: numeri.
0: possiamo dire, per completare il quadro, Bentivogli, perché solitamente c'è sempre questa immagine quasi bucolica, nel senso che siamo convinti che l'Italia viva appunto di mozzarella e di vino esportato all'estero con scarpe e borse, oppure che viva di turismo, convinti che queste siano le prime due voci paese. Non è così. E non è così neppure a livello di export, perché noi investiamo esportiamo soprattutto meccatronica, pezzi auto, insomma, è questo che ancora rappresenta la voce capitale del nostro PIL.
2: Sì, 16% del PIL è fatto da industria manifatturiera, il 95% delle esportazioni è fatto da industria manifatturiera. Significa che la nostra bilancia commerciale, che è sostanzialmente il saldo tra ciò che importiamo e ciò che esportiamo, è positivo grazie al surplus che si genera nelle nostre esportazioni e per cui nelle nostre esportazioni industriali. Il dato vero è che tranne la farmaceutica, l'energia, la cantieristica navale, i settori industriali in tutti i loro comparti sono con il segno negativo da oltre 30 mesi. Per cui l'altro errore che si sta commettendo è pensare

0: pare che sia una crisi contingente, prima per l'invasione russa in Ucraina,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: per quello che accade in Medio Oriente e il blocco dello stretto di Hormuz. In realtà la nostra manifattura ha bisogno di una ripartenza vera su basi completamente nuove. Noi abbiamo sostenuto appunto con noi il manifesto per una nuova manifattura, perché senza l'utilizzo delle nuove tecnologie la nostra manifattura rischia di essere in testa al primato di ciò che manda avanti il paese e essere consegnata ai musei più che alle borse finanziarie e alle capacità di performance internazionale.
1: Il riferimento a Noci è Giuliano Noci del Politecnico di Milano, spessissimo ai nostri microfoni, è impegnatissimo proprio anche con Bentivogli per lanciare un manifesto di una nuova industria, di una nuova manifattura italiana che tenga conto e non arrivi tardi rispetto anche all'intelligenza artificiale.
0: Assolutamente, l'intelligenza artificiale consente di recuperare l'ultimo pezzo lasciato un po' in sospeso di politica pubblica che aveva funzionato, e cioè Industria 4.0. Consente di recuperarlo perché da un ottimo piano, con qualche limite sicuramente, ma che generò 11 miliardi di investimenti privati, tutti i governi successivi al piano Industria 4.0 hanno lavorato per complicare l'utilizzo degli sgravi per l'acquisto di tecnologie. Questo è un problema molto serio. L'intelligenza artificiale ci consente di riprendere il ciclo che portava alla digitalizzazione delle imprese e di ottenere nuove prospettive, nuovi schemi produttivi che consentano guadagni di produttività senza considerare i salari, le persone e la condizione umana nel lavoro come un costo da abbattere.
1: Ecco, venendo proprio al Remedy Italy, il vostro manifesto, anzi AI Remedy Italy, al di là, e sarebbe già essenziale, no? di codificare una proposta di politica industriale che trasformi la manifattura italiana e la sua eccellenza meccanica, tenendo appunto conto dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, dite che deve diventare una potenza cognitiva. Io mi chiedo, culturalmente, prima ancora che come know-how e come preparazione, ma culturalmente l'imprenditoria italiana è pronta a questa riforma, proprio a diventare una potenza cognitiva? Abbiamo le categorie mentali giuste?
0: Purtroppo no, abbiamo un problema di bassissimo tasso di adozione. Attenzione, l'adozione dell'intelligenza artificiale non è hai qualche licenza grandi software americani. È se hai costruito una strategia per l'implementazione integrale e sicura dell'intelligenza artificiale. Molto spesso viene considerata dai nostri imprenditori come un ulteriore strumento, un'evoluzione delle tecnologie precedenti, una scatola di software in più, e questo porta a risultati molto deboli sul piano della produttività e piuttosto che inutili sul piano del benessere delle persone. Quindi no, la nostra sfida è invece immaginare una strategia per territori, per aziende, che porti appunto a introdurre il concetto di fabbrica cognitiva. Dicevo, l'intelligenza artificiale non è un software, non è semplicemente un software, perché non è semplicemente uno strumento, e dà la possibilità di supportare i sistemi di produzione appunto di questa infrastruttura cognitiva. E questo è decisivo soprattutto perché per uscire da questi 30 mesi di buio della nostra industria bisogna puntare seriamente, coraggiosamente come paese sull'innovazione.
1: Questo però come si può conciliare, come si può calare nel contesto delle imprese italiane che sono afflitte dal nanismo, anche se molti vedono nella dimensione, diciamo così, piccola media delle imprese italiane la specificità del nostro paese, quindi una tradizione, una dimensione da tutelare?
0: E questo aiuta al di là dei purtroppo deludenti risultati del PNRR su questi capitoli, cioè l'innovazione, il lavoro e l'industria, punta soprattutto a in qualche modo a

0: immaginare un salto culturale di chi governa le imprese. E questo salto culturale lo si può far vedere intanto con la roadmap che proponiamo, in cui mostrare fisicamente dei use case aziendali, dei casi d'uso, per cui nelle aziende che ci hanno provato con serietà i risultati arrivano. E questo può aiutare le piccole imprese ancor più che le grandi. Le grandi hanno una scala sufficiente,
1: possono fare da sole
0: esatto un'adozione di tecnologie, anche se anche le grandissime in Italia sono molto lente nei loro tassi di adozione, tranne lodevoli eccezioni. Questo può aiutare proprio la peculiarità dell'IA industriale, e cioè consentire alle piccole di fare molte cose che attualmente sono potabili solo per le grandi. Cioè l'intelligenza artificiale consente anche ad aziende con scala ridotta di fare tutte le cose che si fanno, perché si ha staff molto grandi, si ha apparati, struttura. Noi dobbiamo ricordarci che il nostro tessuto industriale è fatto di aziende piccolissime, sotto i 10 dipendenti.
1: Sì, sì, familiari, no? Una volta si diceva.
0: Familiari, ma comunque molto piccole. E queste rappresentano anche il tema di produttività del paese. Un'azienda piccola vede molto costosa l'innovazione, la vede molto lontana e molto spesso la vede anche inutile. E questo è dovuto al fatto, citavo il PNRR, perché si continua con questa cosa che io chiamo Innovation Theater a produrre fondazioni, hub che dovrebbero occuparsi di trasferimento tecnologico, ma non lo si fa dentro la costruzione di un'offerta complessiva integrata che arrivi a tutte le imprese, le più piccole, in tutte le parti d'Italia. Questo è il tema fondamentale, per cui invece che accontentare questa o quella università bisognerebbe avere un modello di innovazione come altri paesi hanno, e soprattutto quando si hanno pochi soldi pubblici da investire, i soldi vanno spesi non bene ma benissimo.
1: Ma allora, concretamente, che cosa si potrebbe fare? Per esempio, c'è stata l'esperienza purtroppo poco virtuosa, no? A livello di gestione di transizione 5.0, per diverse questioni, forse anche per, sembrato da come l'hanno disposta, anche una conoscenza un po' ridotta delle dinamiche delle nostre piccole e medie imprese. Però ecco, si potrebbe comunque in qualche modo riprendere l'ossatura di transizione 5.0, rifinanziarla mettendo meglio a fuoco certi obiettivi, un'articolazione dei tempi più consoni rispetto alle nostre imprese? Cioè, in concreto, da dove comincio?
0: Ma innanzitutto questo è un paese che non fa testing dei provvedimenti legislativi.
1: Sì, cioè, non andiamo mai a verificare se quel provvedimento è stato utile, cosa ha prodotto, cosa non ha prodotto.
0: Questi 100 euro hanno moltiplicato gli investimenti, li hanno ridotti, hanno innovato. Quello che si chiama, e che doveva essere il capostipite del PNRR, l'impatto. L'impatto è sempre qualcosa di ignoto, nessuno sa come vanno a finire i soldi, che risultati producono soprattutto. Quello che bisognerebbe fare, Roma fino a questo mese è piena di nuclei di valutazione delle spese del PNRR, ancora non abbiamo dei rapporti dettagliati su come si sono spesi questi soldi, che cosa hanno prodotto. Transizione 5.0 è stata guidata dalla complicazione. Quando collaborai con l'allora ministro Calenda, il risultato e il motivo per cui partecipai volentieri è che si abolivano i bandi, e cioè quei faldoni veramente da film che
1: mi ricordo che mi raccontasti
0: negli scaffali, nei sotterranei del Ministero dello Sviluppo Economico, e che nessuno aveva mai letto. Qual era il problema dei faldoni? Che erano compilabili solo da aziende che avevano un gran numero di impiegati da utilizzare in questa compilazione. Le imprese medio-piccole neanche ci provavano. Il piano di transizione 5.0 ha tentato con la piattaforma IGSE di ritornare a una semplificazione, ma una volta identificate le spese ammissibili, il finanziamento deve essere automatico.

0: i controlli devono essere molto seri, devono garantire non instabilità delle norme e devono aiutare in qualche modo a chi ha veramente da spendere a spendere bene questi soldi. E su questo una valutazione, sono bravissime persone al Ministero dello al MIMIT, bisognerebbe però in questo momento dimostrare un sussulto, perché quel Ministero deve essere capace di produrre risultati veri e non incidenti uno dopo l'altro. Il penultimo è stata questa produzione di esodati tra virgolette di aziende che avevano già iniziato a spendere su transizione 5.0 che restavano fuori dal cofinanziamento. L'ultimissimo è stato escludere le spese in cloud, e questo chiaramente per un'azienda che va avanti invece è una delle tappe normali per procedere alla digitalizzazione delle imprese. Tutto questo serve per dire che i piani pubblici sono molto importanti per attivare investimenti privati. Quando sono fatti da troppi incidenti, probabilmente bisogna dotarsi di maggiori competenze nel costruire questi provvedimenti. L'ultima cosa è che nessuno ha detto, il MIMIT ha tutte le sue responsabilità. Il tema è che non è venuto fuori la responsabilità di tutti i soggetti, parti sociali incluse, datoriali, che sono stati consultati per la produzione di queste normative inefficaci. Beh, una quota di responsabilità secondo me l'hanno anche loro, perché hanno avallato provvedimenti che erano completamente sbagliati. Se abbiamo messo giustamente la croce al MIMIT, però anche chi ha dato il via libera probabilmente non è del mestiere.
1: No, infatti questo stupisce ancora di più e anche ci metto i sindacati, no? Perché comunque anche i sindacati poi conoscono molto bene certi meccanismi, quindi non hanno, poi forse sarebbero stati considerati in modo limitato probabilmente, però non è che abbiamo visto troppe prese di posizioni rispetto la formulazione dei protocolli di attuazione e di intervento, no? Quindi c'è stato proprio un cortocircuito a un certo punto, non lo so.
0: Sì, tra l'altro le prese di posizione a posteriori di chi è stato consultato sono una beffa,
1: cioè, esatto,
0: chi è stato consultato ha fatto da semaforo ai provvedimenti e successivamente ha protestato. Di solito o non sono stati consultati, o se sono consultati andrebbero messe in discussione le figure chiave che hanno
1: è quello che si fa fatica,
0: un occhio su queste pratiche. Ecco, questo lo dico perché sembra un patto per tecnici appassionati di innovazione come il sottoscritto. In realtà è un tema drammatico, perché Transizione 5.0 è arrivata con oltre un anno e mezzo di ritardo, erano stati stanziati 6,3 miliardi, poi 3 è stato ridotto a 3 e poi a un certo punto era stato bloccato, è ripartito con i problemi che evidenziavo. E questo cosa si traduce? Si traduce in una ferma totale delle aziende nei processi di innovazione. Siccome non siamo malati di alta adozione tecnologica, questo per la competitività delle imprese è un tema serissimo.
1: Direi proprio di sì. Grazie sempre e a presto Marco Bentivogli. Buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Io vi ricordo ancora il manifesto di Marco Bentivogli con Giuliano Noci e AI Remade Italy, che è stato pubblicato e presentato anche sul Sole 24 Ore. Comunque andate sul web, lo recuperate facilmente. E adesso parliamo della nostra salute, dei nostri medici. Quando diciamo i nostri medici intendiamo primariamente i medici di famiglia. E si è alzato lo scontro sulla riforma dei medici di famiglia con la FIMG, la Federazione Italiana dei Medici di Medicina Generale, che prospettano sciopero e mobilitazione contro una riforma che danneggia non solo la categoria, ma che non è utile neppure per i cittadini. Cerchiamo di capire perché. Buongiorno a Carlo Curato, la componente dell'esecutivo nazionale della FIMG. Ben trovato, buon dì, dottore.
2: Buongiorno dottoressa, buongiorno ai radioascoltatori, grazie per l'intervento e grazie per la richiesta di un intervento che lei ha introdotto in maniera magistrale, perché quando mi parla di nostri medici ha colto il cuore della

0: necessità di una di una presa di posizione forte da parte di chi rappresenta la categoria per il bene del cittadino e del mantenimento di quella fiduciarietà che ci consente oggi di poter ancora dire il nostro medico di famiglia.
1: Quando
0: pensiamo al nostro medico di famiglia dobbiamo voler pensare ancora a un, con tutti i limiti che è la carenza e che è il cambio della dei tempi della società dell'aumento dei fabbisogni di salute negli ultimi decenni ha portato in termini di criticità di questo tipologia di rapporto, però è ancora forte e all'apice di tutti i sondaggi indipendenti che vedono ancora questa figura come un punto di riferimento stabile per la popolazione. La proposta diventa davvero inaccettabile. Una proposta di legge che è stata naturalmente piombata come un fulmine a ciel sereno, senza essere quantomeno concordata, e che vede la possibilità la necessità da parte di regioni e delle regioni più che del governo, almeno a quanto pare, di avere la necessità di stravolgere questo rapporto con l'inserimento di un rapporto di lavoro che non può avere nulla a che fare col mantenimento del rapporto di fiducia. Voi pensate che trasformare un medico attualmente convenzionato, libero professionista, che è capace ed è disponibile, secondo quelli che sono gli accordi collettivi nazionali, di andare a lavorare nelle strutture del PNRR, all'interno delle case delle comunità, con le forze e le risorse umane disponibili in campo e con l'ingegno che all'interno degli accordi, sia a livello nazionale che a livello regionale, ha già dimostrato di poter fare, stravolgerlo e renderlo un turnista ad ore, per il quale il paziente non potrà più scegliere come punto di riferimento, ma dovrà andare dal primo medico che capita a qualsiasi ora del giorno e della notte. Capite che per noi non può essere una proposta accettabile, ecco.
1: No, ma in effetti insomma siamo tutti abituati a avere un rapporto diretto, stretto, più che fiduciario. Veramente il medico di famiglia diventa uno di famiglia, no? Lo sappiamo per noi. E quindi pensare a questo, già ecco, pensare a un tipo di rapporto completamente stravolto, anche se poi saranno tutti ottimi professionisti, non è certo questo il punto. Però già ci mette in difficoltà, fa provare un senso, non so come dire, di insicurezza. Cioè la minor confidenza quando, e la minor fiducia quando si tratta di salute la fa è come la differenza, no?
0: Esatto, proprio così.
1: E quindi
0: proprio
1: si
0: così.
1: Fa... Ma non c'è stata nessuna apertura nel momento in cui avete portato avanti queste istanze che mi sembra siano improntate veramente al buon senso. Avete registrato qualche possibilità di apertura oppure no?
0: Noi abbiamo portato una proposta nonostante la nostra non contrarietà, ma la nostra sorpresa rispetto a questo tipo di proposta calata e piombata da un momento all'altro, ci siamo posti da sempre facciamo con una proposta, facendo vedere numeri e capacità della pianta organica attuale della medicina generale, perché il fine ultimo qual è quello di da parte delle regioni non di farsi trovare al momento dell'ultima milestones del PNRR, la missione 6 del PNRR, che è quella del completamento del presidio e della messa a terra delle strutture del PNRR, che è il 30 giugno, farsi trovare con queste strutture funzionanti. E la loro paura è di trovarsi di fronte a delle strutture vuote, ma da parte nostra c'è massima collaborazione senza stravolgere il nostro status giuridico di libero professionisti convenzionati, di andare ad occupare queste strutture. Di fatto già nella maggior parte delle regioni, in buona parte delle regioni dove queste strutture sono state costruite,

0: messe a terra, noi ci stiamo già dentro. Ci sono delle regioni che hanno più difficoltà, in parte per carenza d'organico, in parte perché, perdonatemi la parola, non vuole essere accusatoria, per incapacità di chi deve presiedere all'organizzazione di questo tipo di strutture, di trovare e di mettere a terra accordi con la medicina generale, hanno paura di rimanere sguarniti, quindi da lì a inventare un sistema coercitivo per poter inserire il medico ope legis con una con dei bandi che loro definiscono residuali di dipendenza ad ore, a turni, all'interno di queste strutture, è diventata un'esigenza imprescindibile che mette solo a parer loro in sicurezza il sistema. È un sistema che in questa direzione, se va in questa direzione, va in una direzione che qualcuno furbescamente sta già utilizzando in maniera impropria, perché se noi vediamo ci sono alcune realtà, almeno io leggo e apprendo dalla stampa, non so se voi avete, cioè ci sono delle strutture PNRR in alcune regioni tipo in Lombardia che stanno già andando in mano alle assicurazioni, al terzo pagante, ad un sistema che non è quello del Servizio Sanitario Nazionale, chiaro, universalistico, chiaro. Si rischia di creare dei dipendenti che poi diventeranno dipendenti del sistema assicurativo. È questo
1: dice, il vero allarme poi è proprio per la tenuta del nostro sistema sanitario universale. Questo
0: anche
1: resta.
0: Perché il PNRR finanzia le strutture
1: assolutamente.
0: E le finanza in questo momento. Chiaro. Mantenerle queste strutture in futuro necessiterà di uno sforzo economico importante,
1: certo,
0: che una cosa è garantirlo su un sistema che già esiste, già collaudato una cosa è inserire un ulteriore sistema che costa il doppio, se non due volte e mezzo tanto, che è quello della dipendenza, per poi darlo in gestione a qualcun altro.
1: Su questo è la grave domanda che ci lascia Carlo Curatola, che ringrazio, componente dell'esecutivo nazionale della FIMG. Sono in ritardissimo, arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: muoio!
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
2: Dentro la città, fuori dal mondo!
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
0: Mamma, io sono già in macchina!
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: In Blu 2000 News.
7: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Ad un passo dalla ripresa della guerra

contro l'Iran. Ieri Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco su richiesta degli alleati del Golfo perché, dice, sono in corso colloqui seri. Putin oggi è a Pechino dal presidente Xi. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno. Infine Mosca annuncia 3 giorni di esercitazioni militari nucleari. Assalto al centro islamico a San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Rashid. 3 le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza. Morti anche 2 aggressori di 17 e 19 anni nella loro auto. Messaggi anti-islamici, una tanica con i simboli delle SS. Verrà interrogato oggi per la convalida del fermo Kudri, il giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di una perizia psichiatrica. A Siena, dove la polizia ha denunciato 13 minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione, diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico, apologia del movimento fascista e nazista. La Farnesina ha chiesto il rilascio dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina israeliana nel blitz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly è tra gli attivisti che sono stati bloccati ieri in acque internazionali. Inizia stamane la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta delle Maldive, i cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, Muriel Oddeino e Federico Gualtieri. Sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. È tutto per questa edizione. Torniamo insieme alle 10.

Dopo le news delle 9 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. L'abbiamo detto, l'attenzione torna a puntare su Pechino oggi per l'arrivo e l'incontro tra il presidente Xi Jinping, a pochi giorni dall'incontro con Trump, oggi l'incontro con Vladimir Putin, presidente russo, che proprio in partenza per Pechino ha ricordato che 25 anni fa la Russia e la Cina hanno firmato il trattato di buon avvicinato e cooperazione amichevole, che ha gettato solide basi per un rapporto autenticamente strategico, un partenariato globale a beneficio dei nostri paesi e dei nostri popoli. Quindi grandi attese da parte di Putin per il viaggio in Cina. Da parte della Cina si è, non dico più freddi assolutamente, però sicuramente la Cina è sempre più cauta e poi non ragiona mai sul pre, casomai commenta il post, quindi una volta che l'incontro c'è stato, e cerchiamo proprio di fare questo, cioè capire meglio come funziona, come ragiona la Cina, e ci facciamo aiutare

0: Da Giada Messetti, sinologa, autrice TV, per Mondadori ha pubblicato La Cina è una ragosta che segue La Cina è già qui e Nella testa del dragone, identità e ambizioni della nuova Cina. Buongiorno Giada Messetti.
1: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora Giada, cosa possiamo aspettarci oggi dall'incontro con Putin? Tra l'altro è la tempistica, no? Un incontro con Putin che arriva a ridosso di quello tra Trump e Xi.
1: Allora, è la prima volta che succede che ci siano due rincontri così ravvicinati con dei leader che non siano a margine di qualche incontro multilaterale, ed è molto interessante perché si sommano ad altri viaggi che sono stati fatti in Cina negli ultimi mesi, quello di dicembre di Macron, quello di gennaio di Starmer. Quindi la Cina negli ultimi sei mesi ha incontrato tutti i capi di stati dei paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, e questo è un dato su cui noi dovremmo fare attenzione, perché è evidente che la Cina si sta, come dire, muovendo sempre di più come centro diplomatico mondiale, ovviamente con questa sottotesto di essere un'alternativa agli Stati Uniti. Il viaggio di Putin è un viaggio di, secondo me, di coordinamento, di, insomma, in qualche modo dovranno anche parlare di quello che è successo con Trump, del viaggio di Trump.
0: Certo.
1: Come giustamente sottolineava lei, la Cina e la Russia hanno questo accordo di collaborazione, ma ricordiamoci sempre che noi spesso li definiamo alleati, ma la Cina non ha alleati come intendiamo noi, cioè in questo momento Cina e Russia sono partner che in qualche modo hanno lo stesso scopo, che era quello di modificare l'ordine a guida americana e farlo diventare un ordine multipolare di fatto, e hanno trovato in Trump forse il loro migliore alleato a fare questo, nel senso che il secondo mandato di Trump ha accelerato moltissimo questo processo di, in qualche modo, come si può dire, di smantellamento dell'egemonia americana nel mondo, perché è un po' quello che sta succedendo.
0: Sì.
1: Quindi è una, sicuramente, ricordiamoci un'altra cosa e poi chiudo, che Cina e Russia hanno 4.000 chilometri di confine in comune e quindi per la Cina la stabilità della Russia è molto importante, perché il caos ai confini per la Cina sarebbe un grosso problema.
0: Ci ha già dato molti spunti di riflessione, perché a cominciare da quest'ultimo rispetto anche al confronto russo-ucraino, sicuramente la Cina fin dall'inizio ha temuto due aspetti. Beh, sicuramente non ha avuto, poi si è adeguata e bene, ha saputo trarre profitto, però sicuramente all'inizio gli sconvolgimenti determinati nel febbraio 2022 dell'invasione della Russia su vasta scala, i danni dell'Ucraina, quindi la destabilizzazione appunto che c'è stata dei mercati, non fa piacere a una Cina che ha bisogno di mercati stabili per la sua economia, per la sua crescita economica, che si basa soprattutto sulle esportazioni, no? Questo va da sé.
1: Esatto.
0: Però allo stesso tempo una sconfitta della Russia, o meglio una sconfitta del regime di Putin, che in qualche modo facesse implodere il potere russo e quindi destabilizzare un paese vastissimo come la Russia, e che ha 4.000 chilometri di confine con la Cina, ecco, è ovvio che la Cina vedeva tutti come, anche gli Stati Uniti temevano questo, figuriamoci ancora di più la Russia.
1: Esatto.
0: No? Quindi questo è importante, bene ha fatto a ricordarci. Dall'altra parte mi faceva venire in mente, quando invece ha parlato di Trump, che sicuramente ha fatto di tutto per sminuire, indebolire la capacità egemonica degli Stati Uniti nel mondo, proprio i meme, le prese di giro che arrivano dalla Cina, no? Perché Trump ha proprio, in cinese non lo so dire, però ha proprio una sorta di nickname per i cinesi, che si traduce come colui che ci sta aiutando involontariamente, una roba del genere.
1: Sì, c'è questo soprannome che è Chuan Jianguo, che significa Trump che aiuta a costruire la nazione fondamentalmente,
0: ecco.
1: Proprio perché la Cina, tendenzialmente stando ferma, sta avendo grandi vantaggi strategici, pur senza muoversi in maniera scomposta come stanno facendo gli Stati Uniti. Quindi la Cina in questo momento sta semplicemente seguendo, no, il manuale famosissimo della strategia militare di Sun Tzu, che è l'arte della guerra.
0: Sì.
1: Che teorizza che vince chi non combatte, e la Cina sta proprio facendo questo, perché si muove molto poco, perché non è che la Cina sta ferma, nel senso, come dicevo prima, abbiamo visto un attivismo diplomatico della Cina veramente
0: inedito,
1: veramente
0: sì.
1: Importante e inedito negli ultimi mesi, cioè tantissimi capi di Stato sono andati in Cina, però allo stesso tempo su tutte le questioni più calde la Cina si tiene sempre un po' ai margini, si tiene sempre un po' distante.

si tiene, osserva. Per quanto riguarda ad esempio la crisi del Golfo, magari spinge il Pakistan a fare da mediatore, o comunque sta dietro al Pakistan che fa mediatore, ma difficilmente si impegna in prima persona, perché sa benissimo che il risultato non è assolutamente certo.

0: a livello poi di dinamiche internazionali e quindi lo fa come dire per una questione di immagine o proprio di sostanza o di categoria mentale, di non immischiarsi più di tanto.
1: Tutte le cose che lei ha detto. La Cina segue da tantissimi decenni il principio di non interferenza nella politica estera, che significa che ad esempio fa accordi commerciali con chiunque senza stare a guardare se sono dittature, monarchie, democrazie, molto pragmatica, e dice io non mi mischio negli affari interni degli altri paesi. Perché? Perché in cambio vuole che nessuno si mischi nei suoi affari interni, e per la Cina gli affari interni sono il Tibet, Taiwan, Hong Kong,
0: Certo.
1: la repressione della minoranza degli uiguri nello Xinjiang, quindi è un do ut des, non so come dire, io in qualche modo non entro troppo nelle faccende e in cambio voi non dovete lasciarmi in pace. La questione è anche un'altra, che noi spesso, siccome siamo abituati all'egemonia americana, leggiamo anche la Cina secondo come dire, i dettami culturali occidentali,
0: Sì,
1: quindi ci
0: sì.
1: aspettiamo che la Cina voglia, quando si dice no, la Cina vuole diventare la prima grande potenza, noi ci immaginiamo che la Cina voglia diventare i nuovi Stati Uniti, ma non è così, cioè la Cina, e ormai è evidente, non ha nessun interesse a diventare il nuovo poliziotto del mondo, per esempio. Se dovesse diventare la prima potenza mondiale, avrà un modo di comportarsi diverso da quello che noi abbiamo conosciuto negli ultimi decenni da parte degli Stati Uniti, perché è un paese diverso da noi, che usa proprio degli stilemi culturali e dei binari filosofici, storici, completamente diversi dai nostri.
0: Sì, infatti questo è il grande errore, e poi è diventato anche orrore della nostra cultura occidentale, convinti che tutto il mondo ragionasse con le nostre categorie
1: Anche.
0: mentali, che ci ha fatto sottovalutare il ritorno della storia e dunque la spinta imperialista della Russia, che non ci fa capire bene come si muove l'Asia, che ci ha creato grossissimi problemi anche, ci sta creando grossissimi problemi nel non capire e quindi non aprirci nel modo giusto anche rispetto al continente africano. Quindi speriamo di aver imparato questa lezione. Ma la Cina come ci vede? Cioè, mentre noi la Cina a livello proprio di intelligenza e paese, anche a livello europeo, l'abbiamo sottovalutata perché non ci siamo impegnati a conoscerla meglio, invece la Cina sicuramente ci ha studiato e molto.
1: Esatto, e questo è il grandissimo distacco di vantaggio strategico.
0: Eh sì.
1: Cioè noi la Cina continuiamo a non conoscerla, anche recentemente in TV in Italia si sentono persone che evidentemente non sanno cosa sia la Cina a fare delle dichiarazioni veramente che dici, ma veramente pensiamo ancora che la Cina sia questo o solo questo e non riusciamo ad andare oltre ai luoghi comuni o comunque delle certezze che pensiamo di avere sulla Cina, ma che spesso non sono poi aderenti alla realtà, mentre la Cina è da secoli che studia l'Occidente, da decenni che anche i leader cinesi spesso si sono formati all'estero e poi sono tornati in Cina, quindi ci conoscono e come dire, la differenza di conoscenza reciproca è veramente per noi uno svantaggio strategico. Io dico sempre che la Cina è un paese difficile, purtroppo pretende studio, pretende approfondimento, pretende fatica conoscere la Cina, ma dopodiché in questo momento storico, essendo ormai alla pari con gli Stati Uniti, l'abbiamo visto in maniera anche simbolica e visiva, no? In questo viaggio di Trump, la
0: Sì.
1: Cina si è presa la posizione di parità degli Stati Uniti. È vero che magari a livello di numeri, ad esempio a livello di esercito, non è ancora allo stesso degli Stati Uniti, ci sono dei numeri che non la rendono ancora alla pari degli Stati Uniti, ma a livello di influenza anche sulle nostre vite quotidiane, ormai le decisioni che prende Xi sono esattamente quasi, hanno quasi lo stesso peso delle decisioni che prende Trump. Quindi bisogna veramente cominciare a essere curiosi almeno, a studiare, perché se noi continuiamo a parlare di una Cina che non esiste, poi ci perdiamo dei pezzi importanti e magari non capiamo cosa sta succedendo. Loro, l'Europa, l'Italia, tipo l'Italia loro hanno un pregiudizio molto positivo
0: Meno male.
1: sull'Italia, sempre, veramente, io ho sempre trovato i cinesi molto curiosi, sono consapevoli, conoscono le città italiane, conoscono
0: Sì, sì.
1: Roma, conoscono Venezia, conoscono Milano, cioè sanno
0: Secondo
1: benissimo.
0: me godiamo anche di un credito non nostro come contemporanei, nel senso la Cina, che è un'antica
1: Sì.
0: civiltà, rispetta l'Italia soprattutto per la sua antica civiltà e per le bellezze che ancora esprime, no? A livello storico
1: Esatto,
0: e
1: è anche come
0: artistico.
1: giustissima questa cosa che lei dice, anche perché ad esempio la Cina prende sempre ad esempio l'impero romano e l'impero cinese, su quella cosa lì secondo me i cinesi sono molto sinceri nel

0: cercare delle affinità, no? Di queste grandi civiltà che a un certo punto hanno convissuto nello stesso periodo storico. Per quanto riguarda l'Europa, l'Europa in questo momento i rapporti con la Cina sono molto freddi, sono molto raffreddati a causa sia della guerra russa-ucraina, poi per la violazione dei diritti umani nello Xinjiang, e secondo me l'Europa dovrà trovare un modo per avere un rapporto con la Cina in questo momento. È ovvio che la Cina fa paura perché comunque è un colosso e bisogna capire anche come. Poi tendenzialmente purtroppo il difetto dell'Europa è che non siamo uniti e di conseguenza davanti a una potenza come la Cina i singoli paesi sono molto più deboli rispetto a come potrebbe essere un'Europa unita. Questo è chiaramente un punto. La Cina in questi ultimi anni ha sempre cercato di avere rapporti bilaterali piuttosto che rapporti con l'Unione, perché ovviamente dal suo punto di vista le conviene.
1: Sì, su questo non ci sono dubbi, e poi di fatto adesso anche noi come Europa dobbiamo partire da quello che giustamente diceva, è stato sancito, no, dalla visita di Trump a Pechino, sì. Cioè che è stata sancita la parità con gli Stati Uniti, che la Cina aveva sempre portato avanti, anche dal primo mandato sì. Trump, no? Che non era andato alla grande la prima visita durante il primo mandato, un po' perché Trump era piuttosto sconosciuto, quindi diciamo che è anche un personaggio destabilizzante di per sé per come si pone e si propone, però ecco in questi 10 anni è successo.
0: Sì, anche perché la Cina del 2017, che è l'anno in cui si sono incontrati, cioè la Cina del 2017 non è la Cina del 2026, cioè la Cina negli ultimi 10 anni, a noi questa cosa è un po' sfuggita, ha portato avanti uno sviluppo tecnologico veramente impressionante, cioè che si è visto. Cioè io che frequento la Cina cerco di andarci una volta all'anno, cioè io lo vedevo scendendo dall'aereo, man mano che passavano gli anni si vedeva questo cambiamento. Per esempio Pechino, nel giro di 4 anni a Pechino non esistono più le auto a diesel e a benzina, è tutto elettrico, ma così in tutte le grandi città cinesi. Sono dei cambiamenti, come dire, veramente epocali che avvengono in un anno e mezzo, 2 anni, quindi c'è una velocità da questo punto di vista che per noi è molto complicata da capire, perché abbiamo altri tempi noi, no? Però in Cina corrono su queste cose, soprattutto da quando hanno deciso che la sfida con gli Stati Uniti si basa soprattutto sulla sfida tecnologica, e la Cina è obiettivamente in questo momento al mondo l'unico paese che può tenere testa agli Stati Uniti dal punto di vista tecnologico.
1: Come possiamo dire che è andato dunque il viaggio di Trump in Cina? Dal punto di vista della Cina l'abbiamo detto, l'obiettivo primo probabilmente era questo. Sappiamo che Trump, ancorché ovviamente ci fossero importanti questioni economico-commerciali sul tavolo, Trump è partito anche con questo gruppo, questa cintura di sicurezza di 17 top manager, sicuramente però da parte di Trump un altro tema sul tavolo era quello dell'Iran. Invece abbiamo capito che da parte cinese l'Iran non era assolutamente sul tavolo.
0: Esatto, cioè noi abbiamo molto rilanciato la notizia dell'Iran perché è come dire, è stata ripresa dal comunicato della Casa Bianca, ma non era il tema. Il tema di questo incontro, a cui secondo me comunque Trump si è abbastanza adattato, era trovare, cioè era come dire, Cina e Stati Uniti hanno raggiunto la consapevolezza che il disaccoppiamento tra le due economie
1: non
0: e tra
1: possibile.
0: Le tecnologie non è possibile, quindi bisogna trovare un modo di convivere. Quindi come si può fare? Xi Jinping l'ha chiamata la relazione di stabilità strategica costruttiva, lanciando questo nuovo slogan che dovrebbe essere la cornice all'interno in cui si muoveranno i rapporti Cina e Stati Uniti. E le altre due cose secondo me importanti, al netto degli acquisti dei prodotti agricoli da parte della Cina e degli Stati Uniti, che sono tutte cose che servono a Trump per il midterm.
1: Certo.
0: Trump aveva bisogno di tornare con qualcosa di concreto, idem l'Iran, ma non c'è niente di nuovo sull'Iran che esce dal vertice. Però le altre due cose importanti, oltre alla stabilità strategica costruttiva, sono il Board of Trade e l'Investment Council, che sono dei meccanismi per gestire la coesistenza e per coordinarsi in materia di commercio e investimenti nei settori che non sono ritenuti sensibili. Quindi è proprio stato un incontro per decodificare, per trovare un nuovo modo di convivere, evitando che le tensioni aumentino troppo, perché la consapevolezza, Xi Jinping l'ha detto in maniera chiarissima, Cina e Stati Uniti devono cercare di evitare la cosiddetta trappola di Tucidide, no? Che è la famosa, come si dire, trappola che scattò tra Atene e Sparta, perché quando c'è una potenza egemone che vede una potenza emergente, di solito poi scoppia la guerra. Quindi la responsabilità, e Xi Jinping ha usato proprio la parola responsabilità, di queste due potenze di garantire la stabilità mondiale, non facendo scoppiare la guerra. La linea rossa invalicabile e più pericolosa, e Xi Jinping su questo è stato molto dritto, è Taiwan.
1: Sì,
0: questo
1: infatti
0: è il punto su cui la Cina non transige.
1: Dal punto di vista, non so se definirlo empatico è troppo, ma come hai trovato l'incontro tra i due a distanza di quasi 10 anni? Perché per esempio ho notato che Trump ancora una volta ha fatto un po' il solito Yankee, no? Quindi strettone di mano, pacca sulla spalla, con probabilmente questa volta Xi Jinping che se l'aspettava anche, perché io ricordo invece 9 anni fa che si vedeva proprio che era stato raggiunto da un brivido, sì. Invece questa volta evidentemente se lo aspettava. Però tra i due tu trovi un canale comunicativo un po' più strutturato rispetto a 9 anni fa?
0: Allora, io devo dire la verità, secondo me, per come mi immagino io Xi Jinping, Trump è abbastanza un alieno, nel senso che cioè, proprio Trump aveva anche detto io arriverò, Xi Jinping mi abbraccerà, cioè,
1: sì, certo, sì,
0: come dire, non è né cinese né di Xi Jinping il modo di fare. Devo dire che mi è sembrato molto, cioè, mentre ad esempio anche quando si sono incontrati a fine ottobre in Corea del Sud, Xi Jinping era molto più serio, qui ci sono stati vari sorrisi, cioè, c'era sicuramente un atteggiamento più, come dire, più caldo, se possiamo usare questa
1: parola, più caldo alla cinese, sì.
0: Più caldo alla cinese, con anche comunque tutta una serie di, dal mio punto di vista, ho visto altri che dicevano che non è così, ma io ho trovato anche il fatto che il menù del banchetto del giovedì sera fosse misto cinese occidentale, sapendo che Trump fa fatica a mangiare le
1: c'era
0: cose
1: anche il vino, sono... il vino a tavola.
0: C'era vino, c'era YMCA come colonna sonora, sono stati secondo me dei dettagli che hanno fatto vedere che proprio volevano essere i padroni di casa, che non sbagliavano niente, ecco. Io non penso che a livello, come dire, umano, adesso mi sbilancio in questa cosa, non credo che a livello umano Xi Jinping possa, come dire, avere un feeling con Trump, perché appunto sono proprio due mondi. Però dopodiché il clima è sicuramente stato
1: positivo,
0: difeso, e anche e poi tra l'altro tutto simbolico, perché Xi Jinping ha portato al Tempio del Cielo, che comunque è il simbolo del potere imperiale, poi l'ha portato a Zhongnanhai, che è il quartiere del Partito Comunista Cinese, quindi il simbolo del Partito Comunista, cioè del potere del Partito
1: Comunista
0: Cinese.
1: Quindi gli ha aperto quelle porte lì, che è sicuramente un passo importante.
0: Esatto, tutto però molto simbolico, come a dire, noi abbiamo un impero millenario, addirittura alcuni hanno letto il fatto che Xi Jinping descrivesse gli alberi che hanno più di 260 anni come modo di dire, sì, voi Stati Uniti siete nati meno di 260 anni fa, noi che abbiamo gli alberi che sono più antichi di voi, quindi cioè era tutto, come dire, dopodiché io sono sempre dell'idea che se Cina e Stati Uniti si parlano è sempre positivo, perché ad esempio durante la presidenza Biden il grosso problema è stato che c'è stata proprio poca comunicazione tra i due grandi potenze, e secondo me invece in questo momento storico è bene che si parlino il più possibile.
1: Sicuramente la strada del dialogo è sempre preferibile per tanti e diversi motivi, tanto più quando si parla appunto ormai delle due potenze mondiali. Grazie Giada Messetti.
0: Grazie a voi.
1: A presto.
0: Grazie a voi. Arrivederci.
1: Vi ricordo ancora, la Cina è una ragosta per Mondadori. E bentornato, che piacere ritrovare Aldo Morrone, direttore scientifico dell'Istituto San Gallicano di Roma, tra l'altro fresco di rientro dal Tigray, sappiamo che è nel cuore di Morrone il Tigray. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Non sono più direttore scientifico del San Gallicano.
1: Ecco, quindi già direttore scientifico.
2: Allora, sono appena tornato dal Tigray, è vero.
1: Com'è andata? Perché lei, vabbè, ormai è di casa, nel senso che la sua è una vera e propria missione, il suo impegno per la popolazione del Tigray.
2: Purtroppo in Tigray è ancora presente quello che è accaduto durante la guerra del 2020-2023, per cui oltre alla denutrizione molto forte, c'è la mancanza anche di gasolio, c'è la mancanza dell'alimentazione e mancanza di servizi sanitari, perché c'è ancora uno scontro con il governo centrale che tra l'altro non paga i bassi salari al personale sanitario, una situazione molto difficile, tant'è vero che le ambasciate europee hanno chiesto ai propri cittadini di abbandonare e lasciare gli Stigrai.
1: È 40 anni, è vero che lei frequenta, ha aperto anche delle scuole di medicina, anche per rendere sempre più, come dire, no, consapevoli e padroni anche della propria salute, del proprio destino gli abitanti, quindi un investimento a lunghissimo tempo.
2: Devo dire che i medici, gli infermieri e soprattutto le ostetriche hanno una capacità professionale straordinaria, un impegno dal punto di vista umano e anche dal punto di vista scientifico notevole, a fronte, devo dire, di salari molto bassi, svolgono un lavoro straordinario per la tutela della salute e della dignità di tutte le persone, soprattutto nell'ambito della salute materno-infantile. Il loro impegno è straordinario per abbassare l'incidenza della mortalità materno-infantile.
1: Allora, io in realtà ho chiesto al professor Morrone di essere con noi questa mattina per una riflessione sull'emergenza Ebola, perché sappiamo che nella Repubblica Democratica del Congo c'è un'epidemia importante che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità deve essere considerata di potenzialità internazionale. Questa mattina gli aggiornamenti ci dicono che ci sono già 131 morti e 513 casi sospetti, e ci dicono: attenzione, altro che antivirus, è Ebola che ci deve preoccupare. Allora io le chiedo: quanto c'è d'allarmistico, quanto c'è veramente d'attenzione da attivare?
2: Ma intanto l'attenzione da attivare è sempre notevole, perché questo ceppo in particolare, questo ceppo bovino, è un ceppo nuovo, o meglio conosciuto, ma per il quale non c'è nessuna terapia. Devo dire la cosa che mi colpisce, essendo stato diverse volte in quell'area del mondo, e che si continui a vedere periodicamente l'insorgenza del virus Ebola, che andrebbe chiamato in altra maniera, ma ormai noto così, in un territorio sconvolto da ben altre malattie come la malaria, la tubercolosi, infezione da HIV, AIDS, malnutrizione, infezione respiratoria, mortalità materna e infantile notevole. Però c'è questo paradosso: ogni volta che c'è una situazione che può allarmare non soltanto i paesi ovviamente vicini, perché c'è un coinvolgimento dei paesi vicini come l'Uganda e il Sud Sudan, ma che può spaventare il nord del mondo, allora c'è un'emergenza. Un'emergenza che è giusto che ci sia, ma io lancerei un'emergenza anche sulla tubercolosi e sulla malaria, che colpisce notevolmente soprattutto donne e bambini, e soprattutto nella Repubblica Democratica del Congo la malaria resta la principale causa di morte dei bambini sotto i 5 anni. Però effettivamente quello che è da domandarci è perché, nonostante questa continua risorgenza del virus Ebola con i diversi ceppi, non ci sia stato in questi anni un impegno internazionale simile a quello che vedo per esempio nei confronti dei conflitti armati, che determini un conflitto armato contro questa infezione e un interesse da parte della comunità internazionale per far tornare Ebola, che è una straordinaria realtà geografica meravigliosa, gli abitanti che vivono in quell'area, di tornare come centro della Repubblica Democratica del Congo e anche come patrimonio dell'Africa.
1: Quindi lei sta lanciando un'accusa neanche troppo velata, cioè un'emergenza tale quando in qualche modo ci disturba o minaccia noi, Occidente, o comunque paesi che in qualche modo stanno bene, no? Che si sentono più al sicuro, che vogliono mantenere le loro certezze e le loro sicurezze, allora quella diventa, anche solo l'ombra di quella malattia, di quella eventuale pandemia, diventa emergenza, altrimenti siamo distratti da altro, non ci interessa.
2: Purtroppo è così, per esempio nessuno parla dell'emergenza delle milizie locali, dei gruppi armati transfrontalieri che ci sono, interessi economici vergognosi legati ai minerali strategici come il coltan, l'olio, il cobalto, il fatto che muoiano centinaia di migliaia di persone attraverso queste guerre continue, ma evidentemente di serie B per noi occidentali. Durante la guerra, io lo dico più volte, vengono distrutti ospedali e scuole, ci sono sfollati, si interrompono i vaccini. C'è fame e malnutrizione che dura anni anche dopo la firma degli accordi. Tutto ciò non determina un'emergenza però a livello internazionale, e mi chiedo perché.
1: E con questo perché ci salutiamo e la ringrazio. A presto, professore. Buona giornata,
2: grazie,
1: Aldo Morrone.
2: Grazie, buona giornata.
1: Che è direttore dell'Istituto Internazionale Scienze Mediche, Antropologiche e Sociali. Tra pochissimo con noi la nostra Alessandra Servidori, come ogni martedì. Il tema di oggi guarda direttamente ad un convegno, ad un seminario che si apre venerdì prossimo, venerdì pomeriggio presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, che guarda la violenza economica e a un percorso legislativo di modifica dell'articolo

0: 649 CP e tra poco vi spieghiamo assolutamente tutto. Tra i relatori del convegno ci sarà proprio anche la nostra Alessandra Servidori, quindi adesso ci spiegherà bene quello di cui stiamo parlando e perché è così importante la modifica di questo articolo del codice penale e perché appunto anche noi oggi abbiamo deciso di parlarne. E quindi, come ogni martedì, stiamo per dare il benvenuto alla nostra Alessandra Servidori, quindi l'attendiamo ai nostri microfoni. Intanto vi anticipo che l'articolo 649 del codice penale riguarda il regime di procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno ai congiunti, quindi stiamo parlando ovviamente di violenza familiare, di violenza domestica. Ben trovata allora la nostra Alessandra Servidori, economista, esperta di diritto del lavoro, ha fondato Tutte per l'Italia ed è componente del CIDO, il Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra, buon martedì.
1: Buongiorno Chiara, buon martedì a tutti, col sole speriamo.
0: Speriamo veramente. Sì. Allora, lei venerdì prossimo partecipa a un convegno alla sua università, all'Università di Modena e Reggio Emilia, che parlerà proprio, si concentrerà proprio sulla violenza economica, in modo particolare la modifica dell'articolo 649 del codice penale, articolo che riguarda la procedibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno ai congiunti. In danno di congiunti. Di cosa stiamo parlando, al di là delle tecnicalità?
1: Allora, al di là di tutto delle tecniche, brava, perché sennò la cosa diventa veramente pesante anche da analizzare. Allora, noi stiamo parlando di un articolo del codice penale, il 649, e dobbiamo risalire esattamente al prima del 1930, quindi siamo al codice Zanardelli, quindi siamo, posso dire, ante ante, e dove in qualche maniera il codice penale, poi dopo è stata ripresa anche dal codice Rocco, affermava che i congiunti, gli stretti congiunti, cioè stiamo parlando di moglie, marito e diciamo anche figli, non sono ancora tutt'oggi punibili per danni sul patrimonio, e quindi è questo in una qualche maniera in ragione di una supremazia del bene della famiglia, no? Ecco. Per cui chiaramente, anche se c'era la colpevolezza molto evidente, il dolo non si manifesta, non era possibile, insomma, punire il congiunto, perché si in qualche maniera si puniva e evidentemente rompeva i rapporti familiari, no? Quindi è chiaro che si disgregava, secondo il codice, il rapporto familiare attraverso appunto un atto che chiedeva giustizia, no? Ecco. E abbiamo finalmente una pronuncia della Corte Costituzionale nel 2015 che ha riconosciuto il carattere anacronistico, no? del comma di questo articolo del codice penale, perché in una maniera, insomma, dice questa sentenza che aveva una sua giustificazione appunto sempre in un assetto di relazioni familiari che però ormai era superato, e lo sappiamo bene, diciamo, la comunità familiare a che cosa è sottoposta, no? Dal punto di vista anche, cioè, c'è stata un'evoluzione anche della legislazione in materia, quindi che era una censura quella che era ispirata ad un criterio di rigida tutela delle istituzioni familiari che è anacronistica, cioè nel senso che è a discapito dei diritti individuali, no? Dei componenti dello stesso nucleo, cioè, e questo succedeva spesso rispetto a quelle che era il patrimonio della donna all'interno della famiglia, no?
0: Certo.
1: Per cui la donna veniva, come posso dire, privata dei suoi diritti e naturalmente spesso anche perché molti c'era questa tradizione che si lasciava magari all'interno della famiglia al maschio l'eredità più consistente, e la donna o si doveva sposare o si doveva o andare in, diciamo, in diventare, insomma, prendere il velo. Ecco, quindi questa invece finalmente nel 2015 c'è questa sentenza che dice c'è una realtà sociale mutata, e quindi bisogna in qualche maniera, insomma, far emergere gli ragionevoli interessi coinvolti, perché sono questa è, vuol dire, giustizia. E quindi questa proposta di legge che viene presentata venerdì come una proposta di legge molto ragionevole, e in una qualche maniera si dice no, si può procedere, si deve procedere, anche perché ci sono state delle sentenze della Corte di Cassazione nel 2015 e nel 2024, e quindi bisogna in qualche maniera modificare, no? Perché ci sono anche opportunità dal punto di vista della punizione di un furto commesso in danno al convivente,
0: certo,
1: no? Ecco,
0: certo.
1: E quindi di questo si parlerà. Tenga conto che di questo parleranno molto gli avvocati, cioè le persone che di diritto di famiglia si devono bene occupare,
0: certo,
1: pensando che il diritto di famiglia è ormai, come posso dire, è quasi, come posso dire, assurdo, perché nel frattempo il diritto di famiglia non si è modificato molto. Noi abbiamo esempi purtroppo di affidamento congiunto che non funziona, no? Quindi la punibilità e la querela della persona offesa per fatti commessi in danno ai congiunti deve avere una sua procedibilità. Quindi questo, diciamo, è il senso di questa iniziativa che si fa. Di che cosa si occupa la Servidori? Beh, la Servidori si occupa
0: sì, domande e risposte, prego, vada professore Gallo, sa che può fare tutto quello che vuole, prego.
1: No, la Servidori si occupa invece di altri problemi, cioè nel senso che noi abbiamo una serie di direttive europee a proposito di diritti ti impongono finalmente il recepimento di alcuni, come posso dire, indirizzi dal punto di vista di quella che è il diritto soprattutto tra coniugi, ma soprattutto all'interno della famiglia, di non essere discriminata come donna. E tant'è che si sta pensando di fare dei percorsi, anzi sono già avviati alcuni percorsi, per avere anche una formazione di tipo economico nelle persone, no? Perché ci sono delle discriminazioni che sono fondate soprattutto sul genere, sull'etnia, sulla sessualità e sulla disabilità, per cui il diritto alla parità di retribuzione è uno dei diritti più più rilevanti.
0: Direi,
1: E quindi è chiaro che una persona che ha un suo lavoro, ha un minimo di competenza economica, è chiaro che riesce in una qualche maniera a evitare la violenza discriminatoria. Quindi è chiaro che da questo punto di vista io insisterò molto su quelli che sono gli orientamenti di quella che è l'Europa, che finalmente ci viene un po' anche in aiuto, perché la compressione del diritto della persona offesa di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti è a presidio anche di un modello familiare che allora era forse comprensibile, adesso si è persa nel tempo, insomma. Quindi noi prima di tutto abbiamo bisogno di recepire le direttive europee, in secondo luogo dobbiamo incrementare l'educazione economica e finanziaria, no? Rispetto alle donne, rispetto tra i giovani e le donne, perché l'autonomia economica è cruciale per la libertà femminile,
0: cioè, sempre,
1: e soprattutto noi dobbiamo in una qualche maniera anche cercare di capire dove sta andando l'Europa. Noi abbiamo da recepire anche e da dimostrare all'Europa entro il 2027 che dal punto di vista della povertà, visto che abbiamo problemi di povertà un po' dappertutto, stiamo portando avanti delle iniziative fondamentali. Ecco, quindi io il mio compito sarà quello di richiamare diciamo l'assemblea che prende in esame questo incremento del codice penale, cioè questa modifica del codice penale, in virtù del fatto che noi abbiamo bisogno comunque di rendere sia i giovani che le donne economicamente libere da essere delle vittime, no? di essere vittime, certo. All'interno anche del nucleo familiare, di quelle che sono la mancanza anche di un lavoro, ecco. Quindi, e siccome la trasparenza retributiva è tra le priorità, noi dobbiamo essere coerenti con questo principio. In più, entro il 2027 la Commissione, di questo si ne sa pochissimo, e secondo me è un danno da questo punto di vista, perché l'informazione per noi è fondamentale. Entro il 2027 noi abbiamo da presentare, almeno dal punto di vista del ruolo dell'Italia, le nostre buone prassi in materia di contrasto alla povertà. Perché stanno per pubblicare entro il 2027 un compendio di buone prassi che dovrebbero poi far parte di una vera e propria, insomma, direttiva di orientamento per i paesi. Quindi io mi auguro che il nostro paese si attenzioni su questa, diciamo, su questa gara, anche perché sarà una gara per rappresentare veramente quello che si fa nei vari paesi, nei 27 paesi.
0: Ci auguriamo di fare la nostra bella figura una volta ogni tanto.
1: Quindi alla fine noi dovremo, di codice penale ne devo parlare poco, perché io non sono un avvocato, però invece di discriminazione, di formazione economica, bisogna cominciare a parlare parecchio.
0: Vedremo. Grazie Alessandra Servidori, a martedì grazie. Prossimo.
1: Grazie ancora. Grazie mille a voi, grazie, arrivederci.
0: Un caro saluto. Un po' di musica e poi torniamo a scuola per andare al lavoro.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

Ieri parlavamo con la CGA di Mestre rispetto alle ultime rilevazioni del Centro Studi che ci dicevano che nel 2025 un colloquio su tre, mi pare fosse questa la proporzione, andava vuoto proprio perché nessuno si presentava, e da lì quindi ci siamo posti la famosa domanda: da una parte, quando parliamo di lavoro, il problema è sicuramente il lavoro povero, stipendi che un po' per tutti sono ancora fermi al palo rispetto a una certa inflazione, ma soprattutto c'è il problema che quando le aziende sono disposte ad assumere e assumere a fronte anche di stipendi onerosi, non ci sono lavoratori. E attenzione, non stiamo parlando soltanto delle figure più professionalizzate, ipertecnologiche, ipermoderne, che possiamo pensare, quindi

0: dell'ingegnere con 25 master, no, parliamo anche di quelli che una volta erano i mestieri che un po' tutti da bambini, no? Facevamo riferimento proprio della serie cosa vuoi fare da grande, quindi come mestiere c'erano sicuramente idraulico, muratore, elettricista e scopriamo che anche oggi questi sono i mestieri, i professionisti di cui ci sarebbe maggiore necessità. Non lo dico io, lo dice una ricerca di scuola.net. Al telefono con noi il direttore Daniele Grassucci. Buongiorno Grassucci, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, bentrovati.
0: Allora, questo è interessantissimo perché soprattutto quando si parla, no, di come direzionare anche i nostri giovani studenti, virgulti, verso le discipline, è buona cosa sapere quali sono le figure, i professionisti che sul mercato andrebbero, vanno per la maggiore, poi dico andrebbero perché in realtà mancano.
1: Sì, hai perfettamente ragione. Questa è una ricerca che noi abbiamo fatto, in realtà diciamo ci siamo appropriati, l'abbiamo direzionata, ma chi ha effettivamente estrapolato i dati è il Centro Nazionale Orientamento di ELIS, questa bellissima realtà no profit che sorge su dei terreni, pensate, donati da Paolo VI alla collettività per realizzare un ente formativo che aiutasse chi era rimasto fuori dal mercato del lavoro per qualsiasi motivo a rientrarci. Questo ha continuato a fare fino ai giorni nostri. Oggi il consorzio ELIS riunisce oltre un centinaio di aziende, molto grandi, parliamo di Poste, di Telecom, insomma un osservatorio molto importante, e attraverso questo osservatorio ha proprio tracciato, come dire, quello che è l'elenco dei fabbisogni richiesti dalle più grandi aziende in Italia, anche unendo altre banche dati. Quindi questi dati non sono la casalinga di Voghera che dice non riesco a trovare l'idraulico, o Daniele Gastucci che non, nello specifico non riesce a trovare il tecnico per la lavastoviglie, fatto vero di questi giorni, ma sono
0: Storie di
1: proprio,
0: vita
1: ecco,
0: vissuta.
1: sono delle analisi fatte su grandi numeri e che, sulle quali noi stentiamo a ritrovarci, perché diciamo adesso che c'è l'intelligenza artificiale, adesso che va avanti la tecnologia, sì, però è vero, ci sono alcuni bisogni che sono rimasti inalterati
0: Sì.
1: e oggi la tecnologia non riesce a soddisfare questi bisogni. Faccio un esempio pratico: il carpentiere, quello che salda, che manovra il ferro, eccetera. In ambito automobilistico ormai le saldature le fanno i robot, e questo ma da anni, prima dell'intelligenza
0: Sì,
1: artificiale,
0: sì,
1: negli
0: sì, sì.
1: anni 80, gli anni 80, eccetera. Vai a fare una saldatura in campo aperto su una nave. Perché poi le navi, ad esempio, si costruiscono come i Lego, cioè nel senso, voi vedete la nave da crociera, ma in realtà è l'unione di tanti blocchi, cioè di tanti elementi che sono travi, lastre, eccetera, che vengono assemblate a mo' di Lego, e poi ci sono delle enormi gru che prendono questi pezzi preassemblati e li mettono insieme e fanno la nave. Quindi è un Lego, solo che invece di mattoncini c'è il ferro e ci sono le saldature. Benissimo, lì oggi non ci sono dei robot che sono in grado di fare quel tipo di lavoro, perché è un campo enorme e servono le persone, personale specializzato. Ad esempio, Fincantieri, tanto per fare un esempio, non riesce a trovare personale adatto a questo tipo di scopo, tant'è che addirittura vicino ai cantieri di Porto Marghera c'è un'intera città che praticamente è stata colonizzata da personale proveniente da fuori il continente europeo, che è stato formato e che è in grado di fare questo lavoro. Peraltro in un mondo del lavoro che chiaramente è andato avanti con tecnologia, per cui oggi il carpentiere
0: Esatto,
1: di oggi.
0: pensavo proprio a questo, che sono operai di altissima specializzazione e di utilizzo di strumentazioni che una volta non c'erano, quindi è anche, come dire, appagante, no? Da un punto di vista formativo.
1: Assolutamente sì, pensiamo all'idraulico, uno dice l'idraulico. Peraltro l'idraulico che lavora sulle emergenze, e ho parlato con un operatore del settore, riesce in un mese anche a guadagnare 10.000 euro, perché chiaramente se è bravo, se riesce a farsi un giro di clientela, se è onesto, perché poi chiaramente se lavori sull'emergenza ma, come dire, non sei professionalmente adeguato, chiaramente
0: Eh beh,
1: perdi
0: certo, il
1: diciamo, la
0: passaparola va da
1: clientela.
0: sé.
1: Però ecco, chi lavora sulle emergenze, un po' come i gettonisti a pronto soccorso, cioè un gettonista a pronto soccorso, quindi diciamo quelli che lavorano a chiamata, chiamiamola così, i medici che lavorano a
0: Sì.
1: chiamata guadagnano anche 30-40 mila euro in un mese, cioè quanto magari guadagna un medico, diciamo, strutturato, guadagna magari in due o tre mesi di lavoro. Quindi ci sono alcune categorie che lavorano su questo tipo di esigenze, quindi diciamo sono disponibili a muoversi, hanno questo tipo di guadagni. Ma l'idraulico di oggi, tornando al mestiere,

0: Non è quello che si inventava una volta il dopolavorista, no? Quanti in Italia negli anni 50 e 60 si inventavano il famoso a mio cugino, no? Quello che si inventava il mestiere. Oggi non è più così, devi essere certificato, perché ad esempio se fai l'impianto in una casa che poi deve essere venduta ci deve essere una certificazione, se devi installare i condizionatori, le caldaie, devi essere certificato.
1: Tutto.
0: Quindi non è più il a mio cugino che si reinventa idraulico o muratore, cioè oggi appunto l'idraulico è o diciamo chi lavora sugli impianti o chi costruisce gli impianti, chi certifica gli impianti, chi li manutiene, ci sono impianti di riscaldamento, raffreddamento, varie tecnologie, cioè, oggi non c'è più solo il termosifone, c'è il sottopavimento, sovrappavimento, cioè c'è veramente un mondo, però è un mondo che, ed è questo diciamo un paradosso della piega che abbiamo preso, che verrà scarsamente intaccato dall'intelligenza artificiale, perché stiamo parlando di lavori che operano in contesti complessi, non prevedibili, non replicabili, quindi anche i robot umanoidi, che è la prossima frontiera dello sviluppo della tecnologia, se andiamo in Cina hanno fatto addirittura una mezza maratona con i robot umanoidi.
1: Sì, ho visto che faceva un po' impressione, devo dire, però.
0: Devo dire, sì, ma in Cina li stanno utilizzando per dirigere il traffico, cioè c'è una vasta applicazione di robot umanoidi, però ci sono queste professioni saranno difficilmente attaccabili dall'intelligenza artificiale, e paradossalmente quel laureato, quel mito che noi avevamo, invece sarà molto attaccabile dall'intelligenza artificiale. Sul The Economist, chi avrà la fortuna di comprare il The Economist cartaceo, come è capitato ieri a me, alla modica cifra di €13,70 in aeroporto perché non trovavo nulla di interessante da leggere, vedrà che la copertina di The Economist, quindi non del giornaletto di Peter Fighi, parla proprio della possibile apocalisse nel mondo del lavoro a causa dell'intelligenza artificiale. Poi chiaramente va ad analizzare per bene, perché ogni rivoluzione industriale ha distrutto tanti posti di lavoro, ma ne ha creati di nuovi.
1: Esatto.
0: E fino ad oggi il saldo è stato positivo, perché ricordiamo la popolazione nella Terra è costantemente aumentata durante
1: questo
0: le varie rivoluzioni
1: però sicuramente i passaggi epocali sono anche passaggi di forte crisi, no?
0: Cioè, è sempre un po' come la ceretta. Il pelo che viene strappato dal follicolo fa male.
1: Aspetta,
0: magari è più bello, però il pelo che viene strappato non è contento di essere strappato.
1: Però qui la domanda si pone: hai esperienza anche di cerette, Daniele Grassucci? O parli per sentito dire?
0: No, allora, parlo del fatto che io mi astengo dalla ceretta, chiaramente, però per sentito dire so che è molto dolorosa.
1: Sì, appunto, quindi parliamo, no, le donne sono anche molto sensibili su questi argomenti, quindi dette così in bocca a un uomo fanno anche un po' irritare, Grassucci, perché
0: oggi,
1: voi non sapete cosa si prova.
0: Ci sono anche uomini che praticano questa pratica barbara.
1: Chi va in palestra si sa benissimo che oggi anche gli uomini, questo però è un altro argomento, Grassucci, che potremmo affrontare in un'altra.
0: Abbiamo fatto una ricerca su questo, te la proporrò, perché emerge che le ragazze si depilano sempre prima, se sei interessato al tema facciamo anche questo.
1: Pensate, assolutamente, siamo aperte a tutti. Quindi comunque, per dare le indicazioni ai nostri ascoltatori, fanciullini e genitori, possono trovare la ricerca sul vostro sito e sul sito di Elis. Però detta così, primi 5, 6, anzi no, 10 professionisti introvabili, qual è che sono? Così ci facciamo.
0: Impiantisti elettrici, muratori, quindi operatori specializzati in edilizia, carpentieri, tecnici specializzati nella manutenzione degli impianti, qualsiasi tipo di impianto, ma in particolar modo i meccatronici, quindi tutte quelle che sono le macchine, pensate un po' anche autisti dei mezzi pubblici. Ci mancano
1: veramente?
0: Sì, perché anche lì l'intelligenza artificiale, la guida autonoma esiste, esiste a San Francisco. Non esiste a Roma, tu immagini la guida autonoma a Roma.
1: Impazzisce, va in burnout anche la crisi.
0: Si dimette, perché va da Veltroni e chiede di essere psicanalizzato da Veltroni, di fare un'altra intervista alla guida autonoma che deve guidare gli autobus a Roma.
1: Dopo la famosa intervista a ChatGPT. Vabbè, Daniele Grassucci, grazie sempre per essere dei nostri. Buona giornata, direttore.
0: Grazie a voi, buona giornata a voi.
1: Buona giornata. Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, torno serio, recuperata perché è una ricerca interessantissima, questa di Elis, la trovate sul sito di Elis o comunque sul sito di scuola.net. Noi siamo ai saluti anche per oggi, grazie a Davide Dedè in regia e a voi per l'ascolto.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: In Blu 2000. Senti, fidati.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
0: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
3: In Blu 2000 News.
4: Verrà interrogato oggi per la convalida del fermo il Coudry, il giovane che sabato ha travolto a Modena i passanti in una via del centro. Il suo legale annuncia la richiesta di perizia psichiatrica. L'accusa nei confronti del fermato è quella di strage. Ieri avrebbe chiesto una Bibbia e spuntano sue vecchie mail rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego in ospedale. Intanto restano ancora 4 feriti. È iniziata questa mattina la delicata operazione che porterà in superficie i corpi dei 4 italiani morti nella grotta subacquea alle Maldive. I cadaveri di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri sono stati individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Guerra in Medio Oriente, Trump sospende l'attacco previsto per oggi, in corso negoziati seri e sviluppi positivi, ma sono pronto a riprendere, ottime possibilità per un accordo, fa sapere il presidente statunitense. I mercati cauti in apertura in Europa dopo questo annuncio arrivato un po' a sorpresa nella giornata di ieri. Attualmente la borsa di Milano guadagna lo 0,33%. La Russia ha lanciato nuovi raid aerei nell'Ucraina meridionale, colpite infrastrutture a Kharkiv e a Odessa. Da Kiev intensificazione del lancio di droni verso il confine. Putin in Cina per incontrare Xi, che il Financial Times dice avrebbe confidato a Trump durante i colloqui della scorsa settimana a Pechino. Putin potrebbe alla fine pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Assalto al centro islamico di San Diego, 3 le vittime, tra i quali una guardia di sicurezza, morti anche i 2 aggressori di 17-19 anni, nella loro auto messaggi anti-islamici, una tanica con simboli delle SS. La Farnesina chiede il rilascio immediato dei nostri 12 connazionali fermati dalla Marina Militare nel Briz contro le navi della flottiglia diretta a Gaza. Anche la sorella del presidente irlandese Connolly e tra gli attivisti che sono stati bloccati da Israele nell'abbordaggio avvenuto in acque internazionali. È tutto, torniamo per il flash delle 11:00.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami e Max Occhiato.
1: E come ogni giorno, subito dopo le news delle 10 arriva il Magazine in Blu 2000. Buongiorno, splendida giornata a Samira Rocchetti che è regia e ovviamente a Max Occhiato che è a Milano. Buongiorno!
2: Ma certamente un team che si compone di sole donne a Roma, qui a Milano, dovete accontentarvi della mia presenza. Buongiorno splendide fanciulle, come state prima di tutto?
1: Bene,
2: tutto bene,
1: grazie.
2: Tutto a posto? Ok. Allora, un bel giorno di martedì in cui ci sarà una rubrica che io amo molto, cioè quella che tu ci proporrai della scienza tra poco. E poi, come ogni martedì, insomma, c'è il solito mix giusto per affrontare la giornata, anche legato a curiosità della prima canzone.
1: Esatto, esatto. Quindi naturalmente, come sapete, partiamo sempre con una canzone molto bella che arriva dal passato musicale. Quest'oggi partiamo così, con gli Oasis.

0: Gli Oasis con Stand By Me hanno dato il via in musica al nostro magazine di questo martedì. Tutto da vivere, tutto da ascoltare, canzone questa che sicuramente vi ha rievocato dei ricordi, che vi hanno riportato al 1997, anno in cui appunto uscì come secondo singolo estratto dall'album Be Here Now questa canzone degli Oasis. Quindi 1997, il 19 maggio di quell'anno era un lunedì, in classifica in Italia avevamo Wanna Be Like a Man in terza posizione, gli 883 con Un Giorno Così erano secondi, i primi erano i Daft Punk di Around the World, te la ricordi?
1: Guarda, me la ricordo benissimo perché io la canticchiavo in radio, cioè mentre ascoltavo la radio in macchina, mentre andavo alla mia prima radio in assoluto lavorativamente parlando, quindi un periodo splendido della mia vita, e loro erano un po' gli antesignani dell'autotune, con questi effetti, no? Con cui mascheravano le loro voci anche elettroniche metalliche, e faceva più o meno così, il ritornello era tutto così, eh. Around the world, around the world, around the world, around the world, era tutta così, elettronica, però molto bella, me la ricordo molto bene, i Daft Punk, mitici.
0: Esatto, quindi se non ve la ricordavate, ve la ricordate.
1: Era così, ma guarda, uguale.
0: Sì, pari.
1: Mettete
0: grazie
1: in dubbio? No,
0: no, assolutamente no. Aggiungo un ultimo tassello a questo spazio di apertura del magazine. Quest'anno, seconda edizione del World Fair Play Day, giornata internazionale proclamata dall'ONU, dedicata proprio ai valori universali del fair play. E la cosa ci piace molto.
1: Esatto, ci piace molto anche andarcene per cinema e soprattutto per frasi famose nel Chi l'ha detto di questa giornata di martedì. È una frase che altre volte ho ripetuto, ma vale la pena ripeterla perché è sempre attuale. È un film del 1939, cara Daniela, che ha vinto 8 premi Oscar di Victor Fleming. Se ti dico Vivien Leigh, Clark Gable, ti viene in mente qualcosa? Il mitico Via col vento, giusto? Allora, la frase vale veramente, è una frase che puoi usare per qualsiasi cosa e soprattutto quando non ti va di fare le cose. Francamente, me ne infischio.
0: Oh, e con questo abbiamo già capito il mood della giornata di Occhiato, quindi...
1: Usatela spesso, francamente me ne infischio. Quando qualcuno vi provoca... Soprattutto al mattino presto, voi rispondete così.
0: Va bene, francamente me ne infischio. Grazie Max. Senti, prego, allora Dani. Torniamo alla musica. Io vado a ripassare la scienza, perché tra poco tocca a me.
1: Perfetto, ci ascoltiamo Zayn.

0: creatività con la capacità di rendere desiderabile un comportamento responsabile. C'è qualcosa di profondamente potente quando il linguaggio della sostenibilità passa attraverso la voce dei bambini. Il nuovo brano del piccolo coro dell'Antoniano, Piccolissimo Gesto, lo dimostra con una naturalezza che gli adulti spesso faticano a ritrovare. La canzone quindi prende per mano chi ascolta, lo porta dentro un mondo dove la scienza diventa gioco e dove formule e simboli chimici si trasformano in immagini luminose, immediate, capaci di raccontare la bellezza dei processi naturali. Così la sostenibilità da concetto astratto diventa un insieme di azioni quotidiane che tutti possiamo compiere. Il brano insiste proprio su questo: chiudere il rubinetto, spegnere la TV, non sprecare. Gesti semplici, quasi banali, che però diventano importantissimi se ripetuti da milioni di persone. E quando a dirlo sono dei bambini, con quella loro capacità di essere diretti senza essere bacchettoni, il messaggio arriva più lontano. Piccolissimo Gesto diventa così un piccolo manifesto generazionale, un promemoria che arriva da chi erediterà il pianeta e che ci chiede di fare la nostra parte.
1: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, Replay. A cura di Max Occhiato.
2: L'augurio di un buon martedì pomeriggio in questo 19 maggio, ben ritrovati all'interno di Replay, secondo appuntamento della settimana con i nostri, i vostri contenuti preferiti in podcast che già trovate nella sezione apposta nella nostra app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. Allora, ci sono tante novità anche dal sito play2000.it, in questo momento sto guardando proprio il sito, ricco di contenuti, film, anche contenuti di TV 2000, ma anche tutti i nostri programmi on demand. Andate nella programmazione di Blu 2000, poi riascoltate volentieri i nostri podcast, quello che vi siete persi magari durante l'arco dell'ultima settimana o degli ultimi giorni. Noi ritorneremo indietro nel tempo, ma neanche tantissimo tempo fa, il 12 maggio scorso, per parlarvi di agricoltura, direttamente da un contenuto della redazione giornalistica, in particolare di Chiara Placenti, in merito all'agricoltura. Quindi restate con noi. Intanto vi ricordo la nostra mail per segnalarci tutti i vostri contenuti preferiti in podcast da riascoltare in questo spazio dalle 13.15 alle 14, lo ricordo tutti i giorni su In Blu 2000 dal lunedì al venerdì, che è diretta at radioinblu.it. Iniziamo subito con la grande musica degli Earth, Wind & Fire, questa è Fantasy.

0: la domenica.
1: Ci ha sorpresi all'ultimo festival di Sanremo con il suo tormentone Tu mi piaci tanto. È ritornato con un nuovo singolo trascinante per la prossima estate. È Safe con Buona Domenica. Vi auguriamo invece buon martedì pomeriggio con si parla ovviamente insistentemente del blocco di Hormuz, che ha dimostrato come l'agricoltura ormai sia elemento primario di sicurezza nazionale e fattore geopolitico. Se ne è parlato anche all'interno del Buongiorno in Blu 2000, il contenitore del mattino con Chiara Placenti, con Massimiliano Giansanti, che è il presidente Confagricoltura, all'indomani di un forum importante che si è tenuto a Milano. Quindi riascoltiamo il podcast insieme.
2: In Blu 2000 Replay.
3: E ben tornato ai nostri microfoni a Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura e Coopel, il coordinamento che riunisce tutte le principali associazioni degli agricoltori a livello europeo. Buongiorno presidente.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
3: E incontriamo Giansanti a conclusione di quella 3 giornate di eventi, di lavori di Confagricoltura per la realizzazione insieme all'Università Bocconi del manifesto del settore primario da qui al 2050, insomma 3 giorni che si sono tenuti a Milano e che si sono conclusi con l'intervento del ministro dell'agricoltura Lollobrigida, ma che ha visto anche la partecipazione della presidente del Consiglio Meloni. In un momento direi quanto mai caldo di evoluzione, di rischio e minaccia per la nostra agricoltura, mi riferisco ovviamente al blocco di Hormuz con tutto quello che implica, ma non solo.
4: Sì, è stata una 3 giorni per noi importante, interessante, in cui abbiamo voluto anche rompere alcuni paradigmi. Per molti l'agricoltura è un settore che produce solamente beni primari e al contrario ci stiamo accorgendo quanto l'agricoltura non sia solamente una produttrice di beni primari, ma a tutti gli effetti anche un settore economico a rischio fallimento, ed è il motivo per cui molti agricoltori sono spaventati, preoccupati da questo incremento significativo dei costi sia dei fertilizzanti che dei costi energetici, perché molti produttori ovviamente lo stanno facendo in perdita. Il mercato, ovviamente tutti noi cerchiamo, auspichiamo che non si vada incontro ad un aumento del costo del carrello della spesa, ma alla fine per le imprese comunque devono poter avere la possibilità ovviamente di avere un piccolo margine nell'attività di impresa. Dall'altro, in tutto questo scenario ovviamente c'è il tema geopolitico che sta assumendo sempre di più una rilevanza. Oggi il cibo a tutti gli effetti è un'arma e chi detiene cibo in quantità, o al contrario chi gestisce le leve strategiche per poter

0: produrre cibo. Voi pensate, in Europa noi produciamo il 17% del cibo mondiale, ma di fatto poi dipendiamo totalmente dall'import dei fertilizzanti. E quindi ovviamente chi detiene queste leve oggi detiene potere e le sta usando.
1: È vero, cioè il cibo è sempre più strumento anche di equilibri internazionali, quindi l'agricoltura è sempre più anche elemento imprescindibile della geostrategia di un paese, di un continente. Qui ovviamente guardiamo, per quanto ci riguarda, all'Unione Europea, alle forme di dipendenza che mettono a rischio la tua sicurezza tout court, perché dipendere totalmente o quasi totalmente dall'estero per i fertilizzanti mette a rischio la nostra sicurezza paese, sicurezza continente. E con questo dobbiamo assolutamente fare i conti, esattamente come succede con l'energia. E infatti noi vediamo che la crisi di Hormuz, e sempre più gli analisti la stanno mettendo in evidenza, sta producendo dei rischi alimentari pesantissimi per alcune aree dell'Asia e dell'Africa. E qua c'è un avvertimento chiaro rispetto al rischio destabilizzazione di alcuni paesi, come già abbiamo vissuto con le primavere arabe. Quindi questo torna cioè la vostra analisi è assolutamente drammatica, non è una suggestione.
0: No, no, purtroppo vorremmo tanto che fosse una suggestione. Si sta scherzando con il fuoco. Lo dice la FAO, siamo di fronte ad un agri-shock, ci sono già due carestie significative, ovviamente a livello mondiale, una a Gaza e una in Sudan. La popolazione mondiale che sta andando incontro ad uno shock alimentare è in aumento di circa 50 milioni di cittadini del mondo. La situazione degli oltre 300 e più milioni di persone che già vivono in situazioni di sofferenza rischia di aggravarsi sempre di più, e certamente questo è un quadro difficile, ma è quello che purtroppo sta accadendo. E dall'altra parte l'Europa è molto lenta nelle risposte. Sì. Noi purtroppo ancora siamo un grande condominio, dove in fondo tutto sosteniamo le spese del condominio, siamo le aree comuni, ma la prima difficoltà poi ci chiudiamo ognuno nel nostro appartamento. L'Europa deve fare l'Europa, deve reagire dando strumenti, mezzi, sia per gli agricoltori che nel settore energetico, perché le dipendenze in un mondo perfetto non si sentono, ma nel mondo imperfetto, ahimè, sono un problema assoluto, e questo non ce lo possiamo più permettere.
1: No, soprattutto vedendo come si comportano gli altri attori globali e potenze globali, no? Noi parliamo sempre della Cina sotto tanti punti di vista, forse ci manca di indagare anche come il tema agricoltura e quello che viene definito colonialismo agricolo della Cina sia quanto mai attivo. Infatti la Cina sta continuando ad accaparrarsi in modo legale, acquisendo comunque con dei contratti, degli accordi con alcuni paesi, aree agricole sempre più importanti in Africa, in Asia, in Sud America. E noi cosa rispondiamo a tutto questo? Come ci muoviamo di fronte a tutto questo?
0: Noi purtroppo ci muoviamo in una dimensione in cui l'agricoltura viene vista come una spesa anziché come una sicurezza nazionale. Poi quando dipendi dal mercato, ovviamente in epoca di pace magari costa tutto poco, poi quando invece sei in periodi di instabilità costa tutto caro, ovviamente i cittadini italiani, i cittadini europei, che ovviamente vivono in situazioni diverse rispetto a chi vive in Africa o in Asia, certamente. Si lamentano del costo del carrello della spesa, ma altri non hanno proprio la disponibilità di cibo, e questo purtroppo è quello che rischia di accadere. E in questa dimensione quindi noi stiamo chiedendo ovviamente un piano ambizioso all'Unione Europea per sostenere la produzione primaria di beni essenziali nella vita dei cittadini europei. A livello mondiale, in questi giorni negli Stati Uniti stanno chiudendo il loro programma agricolo, che tra l'altro è molto contestato, perché in questo momento gli Stati Uniti sono nella storia al top della loro capacità produttiva. Sì. Eppure, nonostante questo, gli agricoltori si lamentano perché non riescono a fare un reddito adeguato alla loro attività, molti di loro sono in perdita. Il Brasile è il principale produttore al mondo di proteine vegetali e animali, la Russia è il principale esportatore al mondo di frumento, idem l'Ucraina, e la Cina accaparra la terra, e quindi in questa o l'India è il principale produttore al mondo di latte. È evidente che si sta andando verso dei protagonismi, e quindi è per questo che l'Europa deve comunque dare una risposta unitaria, appunto come Unione Europea e non come singola somma dei 27 differenti interessi degli Stati membri.
1: Sì, tra l'altro questo anche nella tutela dei cittadini rispetto non soltanto alla salvaguardia di un settore così critico e così importante, ma anche non all'approvvigionamento del nostro cibo, ma soprattutto anche alla qualità, perché ricordiamo che i parametri definiti dall'Unione Europea rispetto all'agricoltura credo che siano i più stringenti, alti e rigorosi. Non so se sto dicendo una sciocchezza, Presidente
0: No, no,
1: Giansanti.
0: no, è così. A noi è stato chiesto in questi anni di implementare la food safety, quindi la qualità delle produzioni, la sicurezza della salubrità delle produzioni, e poi però all'improvviso si apre molto spesso il mercato europeo, il mercato interno a questi nuovi accordi con
1: Tipo
0: altre parti del
1: Mercosur,
0: mondo, tipo Mercosur o per altri versi l'Australia, dove
1: Ecco, anche
0: sostanzialmente non
1: l'Australia.
0: si hanno gli stessi standard che oggi vengono garantiti. In fondo tutto quello che noi chiediamo è reciprocità. Noi non stiamo dicendo di non comprare dalle altre parti del mondo, stiamo solamente dicendo chiedete agli imprenditori del Sud America di utilizzare gli stessi standard che utilizziamo noi, più che altro per avere una leale concorrenza sul mercato, perché altrimenti diventa difficile, come se noi facessimo correre il più veloce sui 100 metri la persona più veloce al mondo contro me stesso, che non ho la capacità ovviamente di essere competitivo e anzi
1: Certo.
0: magari con anche una zavorra di cemento sulle spalle. Voi capite che così diventa veramente impossibile.
1: Sì, e vorrei far presente a chi ci segue, quindi proprio anche come linea per i nostri cittadini, che dobbiamo essere noi prima di tutto a pretendere che gli stessi parametri di sicurezza e di qualità, siano imposti anche alle merci che arrivano da altre aree del mondo, perché o ci hanno preso in giro oppure c'è un motivo per cui finora vi sono stati imposti degli standard a titolo della tutela della salute e della qualità del cibo, no? Europeo. Quindi o si toglie per tutti, stesse, come dice, stesse qualità atletiche di partenza, o si toglie per tutti o si impone per tutti. E se noi cittadini siamo abituati alla qualità e alla salubrità del nostro cibo, è giusto che noi lo pretendiamo anche dai prodotti che arrivano da fuori l'Europa. Questa è coerenza, ma è anche autotutela, direi, no?
0: Beh, decisamente, perché ad esempio l'Unione Europea sospende in continuazione per motivi precauzionali alcune molecole e quindi alcuni agrofarmaci proprio per tutela della salute delle persone, certamente non delle piante. E quindi in quella dimensione è evidente che se in Europa vengono sospese e in altre parti del mondo sono autorizzate, delle due una, allora o ce le fanno usare anche a noi, perché poi ogni volta ci troviamo in difficoltà perché non avendo più molecole noi stiamo perdendo importanti, cioè se noi andiamo per esempio in Emilia-Romagna, lì la quantità di coltivazione di pere era enorme fino ad alcuni anni fa. Le stiamo perdendo tutte perché gli agricoltori, non avendo più molecole per poter curare le varie malattie che colpiscono il pero, ovviamente stanno tagliando le piante e la vanno a sostituire con coltivazioni di grano, ad esempio. E voi capite che stiamo disperdendo un patrimonio enorme, sacrificando sostanzialmente la produzione rispetto proprio alla sicurezza alimentare. Allora in questa dimensione diventa poi difficile spiegare agli agricoltori, ad esempio dell'Emilia-Romagna, che hanno sbagliato a tagliare le piante perché nel frattempo comunque le dovevamo andare a comprare magari in Sud America. E questo ovviamente è
1: Certo.
0: inaccettabile.
1: Presidente, grazie, ci aggiorniamo presto. Buona
0: Grazie a
1: giornata,
0: voi,
1: buon
0: arrivederci.
1: lavoro. E grazie ancora a Massimiliano Gianzanti, presidente Confagricoltura e Coop, il coordinamento che riunisce tutte le principali associazioni degli agricoltori a livello europeo.

0: dirsi neanche ciao.
1: Si intitola Burro Cacao, la canzone di Fausto Lama, appena ascoltata qui all'interno di Replay, augurandovi ancora buon martedì pomeriggio in cui ci arrivano anche i vostri messaggi. Un saluto lo mandiamo a Laura, che ci ha richiesto anche un altro podcast per questa settimana, quindi ci stiamo già attivando, cara amica, per accontentarti. Ma ritorniamo anche indietro nel tempo, appunto in Replay, con gli eventi legati a questa giornata del 19 maggio. In questo caso ce ne andiamo nel 2001, 24 anni fa, quando aprivano ufficialmente i primi due famosi store della mela morsicata, ecco, diciamo così, per non fare troppa pubblicità, ma ormai sono entrati sicuramente nell'immaginario comune, anche nel modo di dire di usare la tecnologia, che insomma non è più una pubblicità gratuita. I più parlarono di suicidio finanziario addirittura. Oggi questi negozi con l'inconfondibile mela morsicata hanno superato le 400 unità nel mondo, facendo scuola in tema di vendita anche degli smartphone, ma non solo. È qui che migliaia di persone si radunano ogni lancio di un nuovo prodotto di questa società di Cupertino. Il ritorno in patria di Steve Jobs nel 97 coincise proprio con l'inizio della ripresa per questa azienda, dopo circa un decennio di fallimenti e perdite per la spietata concorrenza di Windows. 4 anni più tardi l'iPod, questo prodotto destinato a rivoluzionare il mercato musicale, era pronto davvero, ma il suo debutto sarebbe arrivato soltanto alla fine di ottobre. Prima di allora nessun'altra idea vincente di Jobs si presentava ai nastri di partenza, e così ci aveva pensato dal momento in cui aveva rimesso piede in azienda, cioè dare vita a una catena di negozi dedicata esclusivamente al marchio. Ci aveva pensato in un momento molto difficile, una visione anche più onniristica della vendita al dettaglio nel settore dell'elettronica, quello che si è rivelato poi un grande successo e che venne accolta all'inizio con freddezza dagli addetti ai lavori. Ma poi si sa come tutte le cose geniali hanno attecchito e sono sparsi praticamente questi negozi in 4 continenti, esclusa l'Africa, dove gli store in questione ad agosto del 2018 sono 511 in 16 paesi, assicurando un fatturato altissimo. In particolare è un luogo di grande importanza, meta di migliaia di visitatori che vanno lì non necessariamente per comprare tecnologia, ma anche soltanto per fare una visita e per curiosare, ovviamente scattarsi magari un selfie all'interno del negozio stesso. Questa è la storia di questi noti store sparsi per il mondo. Ritorniamo alla musica, lo facciamo con i Green Day.

0: Sumbro 2000 in replay, Noah Kahan, e noi siamo pronti per continuare sul filo conduttore di oggi legato al podcast in riascolto in replay per parlare di agricoltura, il futuro in questo caso dell'agricoltura pugliese. Ce ne andiamo a Brindisi, c'è stato questo focus promosso dalla CGL Brindisi Alpa Puglia, istituzioni, imprese coinvolte, anche scuola e sindacati, che hanno discusso di sviluppo, lavoro, sostenibilità e innovazione, costruire praticamente una visione condivisa sul futuro dell'agricoltura pugliese mettendo al centro appunto tutti questi elementi. Ed è stato l'obiettivo del focus agricoltura, filiera agroalimentare, visione, sviluppo e lavoro, che si è svolta nel salone della provincia di Brindisi, ha riunito tutti questi personaggi anche delle istituzioni, il sindacato, le imprese, la scuola, ricerca e lavoratori. L'incontro ha registrato un'importante presenza di amministratori e sindaci, tutti interessati al tema. Il salone della provincia era letteralmente gremito e al centro di questo dibattito c'erano e ci sono le prospettive della filiera agroalimentare, sostenibilità, la qualità del lavoro, l'innovazione, la formazione, anche la necessità di rafforzare le politiche di sviluppo e tutela del comparto e del territorio. Quindi una mattinata molto intensa in cui sono intervenute tante personalità, come detto prima, tanti temi trattati, anche importante quello degli investimenti, partecipazione anche nutrita da parte dei cittadini che sono accorsi a vedere, diciamo, questo incontro molto importante sul futuro dell'agricoltura a Brindisi, in Puglia in generale. Magari anche in altre regioni, anche la vostra, ci sono iniziative di questo tipo, fateci sapere, perché l'agricoltura se ne parla tanto in questo periodo e se ne è parlato anche nel podcast di oggi che abbiamo riascoltato insieme. Riascoltiamo insieme anche questa bella canzone di Tiziano Ferro, si intitola Sere Nere.
1: Ripenserai

Il primo pomeriggio di Blue 2000 tutti i giorni a partire dalle 13.15, il condimento necessario è la musica, sia italiana che internazionale, anche dal passato appunto in replay, ma ci sono anche singoli attuali da riascoltare volentieri e poi naturalmente anche tutti i vostri messaggi. Vi ricordo ancora la nostra mail per partecipare attivamente, richiederci i vostri contenuti in replay, è diretta @radioinblu.it.

questo punto del pomeriggio ci stiamo avvicinando a grandi passi al prossimo appuntamento insieme, ovvero le classifiche di Blu 2000, anche per questa giornata di martedì, ma naturalmente siamo pronti a riascoltare, anzi a ripetere quello che abbiamo riascoltato oggi in replay, parlando di agricoltura, l'intervista a Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, all'indomani di un forum di 3 giorni a Milano che si è concluso con la definizione del manifesto dell'agricoltura del futuro. Tutto questo contenuto all'interno del Buongiorno in Blu 2000, condotto e curato da Chiara Placenti lo scorso 12 maggio. Per ritrovare questo e altri contenuti andate nella sezione podcast della nostra app Play 2000 o del sito play2000.it. Subito linea alle news, tra poco ritorniamo appunto con le classifiche. Vi aspetto.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere dell'uomo che sabato ha travolto 8 persone in centro a Modena. Non è stata contestata invece l'aggravante di terrorismo e nemmeno la premeditazione.
2: Non solo le mail all'università con minacce, insulti e invettive contro il cristianesimo. Salim El-Khoudry ha contattato le basi NATO per chiedere com'era il menù.

0: sulla folla, ferendo 8 persone. La difesa chiederà per lui la perizia psichiatrica. Lo stesso sindaco del comune in cui viveva spiega che l'uomo, un italo marocchino, era stato intercettato dai servizi sociali, ma aveva poi spontaneamente interrotto il percorso di cura. Sul tema si è riaccesa la polemica politica dentro la maggioranza, col leader della Lega che torna sulla richiesta di revoca della cittadinanza per chi delinque. Il segretario di Forza Italia Tajani, che ribatte è un cittadino italiano, e Salvini, che replica di nuovo evidente che la cittadinanza non integra. Un botta e risposta che arriva mentre dagli ospedali arrivano i primi segnali incoraggianti sulle condizioni dei feriti. La turista tedesca di 69 anni, a cui i medici hanno dovuto amputare entrambe le gambe, è stata estubata ed è vigile. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalcone, due corpi recuperati oggi alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione per riportare i cadaveri in superficie è complessa. Domani si procederà al recupero delle altre due salme. Il cadavere di Gianluca Benedetti era già stato recuperato nelle ore successive alla tragedia. Sul fronte dell'inchiesta, le autorità maldiviane ipotizzano che forse non c'erano tutti i permessi validi. Trump sospende l'attacco imminente all'Iran. Ottime possibilità di un accordo senza bombe, dice il presidente americano, che ribadisce: non permetteremo a Teheran di dotarsi di armi nucleari. Il portavoce dell'esercito iraniano replica: se il nemico ci attacca di nuovo, apriremo nuovi fronti di guerra. La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari in programma dal 19 al 21 maggio, mentre il presidente Putin è in visita ufficiale in Cina. L'annuncio delle esercitazioni nucleari di Mosca arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi. Arrestato per parricidio Jonathan Andic, figlio di Isaac Andic, fondatore della catena di abbigliamento Mango. L'uomo più ricco di Spagna, con un patrimonio di 4 miliardi e mezzo, fu trovato morto nel dicembre del 2024 dopo un'escursione a Montserrat in Catalogna. Il figlio è accusato di averlo spinto in un burrone. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.
4: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
5: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
6: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5x1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
7: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
8: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
9: Attenzione, tutti in studio!
8: È pronto Giacomo?
10: Suona la sveglia nello studio 1 di TV2000.
8: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV2000.
12: TV2000, dalla parte giusta.
13: In Blu 2000.
14: Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
15: E subito dopo l'informazione si riparte alla grande con l'appuntamento con le classifiche anche per questo pomeriggio. Classifica dalla doppia faccia, dalla doppia anima anche oggi. Da una parte i libri, dall'altra il cinema. Infatti nella prima parte vedremo la classifica aggiornata. Ci sono tante sorprese, tante nuove entrate tra i libri preferiti, magari anche quello vostro che state leggendo in questo periodo. Quindi fateci sapere, noi incrociamo tutti i dati che ci arrivano dal web e anche dalle librerie fisiche per stilare questa classifica che poi scaliamo insieme tutte le settimane per vedere cosa leggono gli italiani. italiani e soprattutto quali sono gli autori

più amati. Seconda parte invece con il box office italiano, ma in una veste molto particolare in questa giornata, e lo scoprirete insieme a noi. Intanto iniziamo subito con la musica, arrivano i Maroon 5 con This Love.

come detto, partiamo dai libri questa settimana, da una classifica molto rinnovata per quanto riguarda i gusti degli italiani in fatto di letture. Troviamo subito una nuova entrata, la numero 10, si intitola La cura, di Concita De Gregorio. Questo libro, che è toccante, lieve, intimo e pieno di umanità, e racconta come prendersi cura degli altri sia davvero l'unico modo per prendersi poi cura di se stessi, perché anche nelle fragilità e nei guai della vita non smettiamo di incantarci, di rivelarci nuovi mondi e soprattutto di aiutare gli altri. Da parte di Concita De Gregorio, che ha iniziato la sua professione nelle radio e TV locali toscane, passando poi a Il Tirreno, dove per 8 anni ha lavorato nelle redazioni di Piombino, Livorno, Lucca e Pistoia, e insomma suoi anche altri libri, ovviamente Una madre lo sa, Tutte le ombre dell'amore perfetto di Mondadori, Ma l'amore del 2006, Esercizi di resistenza al dolore del 2008, sempre edito da Mondadori, e poi ricordiamo Mi sa che fuori è primavera, edito da Feltrinelli. In questo caso il libro è al numero 10, La cura, di Concita De Gregorio, New Entry. Al numero 9 un'altra nuova entrata di Xaba Della Zorza, che ci ha abituato a questi ritratti femminili di grande impatto. In questo caso il libro in New Entry è Io sono Adele, e Io sono Adele è il racconto anche in questo caso di una donna, un po' come era accaduto con La governante, sempre scritto da Xaba, che è stato un caso editoriale di qualche mese fa. Una donna in questo caso che sfida continuamente se stessa alla ricerca dell'unico coraggio che non ha mai avuto, cioè

essere felice sapendo che per farlo poi dovrà infrangere anche le sue stesse regole. Io sono Adele di Xaba della Zorza, si trova al numero 9 in New Entry questa settimana per le letture degli italiani. Al numero 8 un'altra nuova entrata. Beh, l'ho detto, sarebbe stata una settimana molto ricca e lo è, infatti, quella di Walter Veltroni con il bar di Cinecittà. Walter Veltroni, lo sappiamo, è amante del cinema in toto, davvero ama il cinema visceralmente quasi, e lui ha costruito in equilibrio questa storia di ricostruzione storica, proprio invenzione anche letteraria. Il bar di Cinecittà è un romanzo storico e familiare al tempo stesso, dolce e amaro, restituisce la magia, le contraddizioni, l'umanità di un luogo unico al mondo, cioè la fabbrica dei sogni che tutti conosciamo e che è chiamata Cinecittà. Scritto con passione da Walter Veltroni e al numero 8 New Entry questa settimana. Ci fermiamo per un attimo per ascoltare You Are Superstar, il nuovo singolo dei Take That.

E dopo Lady Gaga e la sua canzone Always Remember Us This Way, noi ritorniamo a parlare di libri. Stiamo scalando la classifica dei 10 libri più letti negli ultimi 7 giorni. Siamo arrivati alla posizione numero 7, dove è in discesa di Tommaso Montanari, libro La continuità del male, perché la destra italiana, un'analisi appunto della destra italiana, che si trova al numero 7 in discesa. Al numero 6 invece abbiamo il libro giallo di Cristina Cassar Scalia, che ci ha abituato a questo personaggio del vice questore Guarrasi, Vanini, dalla nota anche serie televisiva da cui sono tratti appunto tutti questi avvenimenti, ma soprattutto la serie tratta appunto dei libri di Cristina Cassar Scalia, che è ritornata con questo nuovo episodio, Le terme dell'indirizzo, al numero 6 new entry, c'è l'omicidio di un clochard sullo sfondo che interrompe l'estate quasi felice di Vanina, che è questo vicequestore appunto della squadra mobile di Catania, e la porta a far luce anche su una vicenda ormai dimenticata nella sua memoria. Numero 6 questa settimana new entry, Le terme dell'indirizzo di Cristina Cassar Scalia. Numero 5 perde la vetta questa settimana. Abbiamo il romanzo che è stato presentato anche al Lingotto di Torino in occasione del Salone Internazionale del Libro la scorsa settimana, quello di Luciana Littizzetto, Il tempo del La La La, che troviamo al numero 5 questa settimana. È stato uno dei libri in vetta nelle prime tre, sicuramente alla prima posizione 7 giorni fa, e adesso scivola alla numero 5. Vi comunico anche

0: il cinema.
1: Particolare la classifica dedicata al cinema, lo abbiamo detto in apertura per quanto riguarda questa settimana, ogni tanto ci fermiamo e anziché darvi la situazione attuale, secondo i dati Cinetel del box office degli ultimi 7 giorni, andiamo a vedere fino a questo momento la classifica box office generale italiana dalla fine del 2025 a questo 2026, quindi tutti i film che sono stati calcolati con maggior incasso e punteggio nel periodo di agosto 2025 fino al mese che stiamo vivendo, appunto di maggio 2026. Vediamo quali sono i film della top 10, quelli che insomma sono piaciuti di più al grande pubblico, e devo dirvi che in questa top 10 c'è soltanto un film italiano che ha la vetta, tra l'altro avrete già intuito di chi stiamo parlando, che può competere con tutti gli altri. Ci dispiace non potervi dire che ci sono tanti altri film italiani, ma magari scorrendo la classifica poi dalla 10 alla 20 o alla 30 ne troviamo altri sicuramente. Intanto noi ci fermiamo ovviamente per motivi di tempo in questo pomeriggio alla numero 10, dalla 10 alla 1 troviamo l'incasso globale in Italia fino a questo momento degli ultimi mesi con la riedizione di The Twilight Saga New Moon, l'episodio credo secondo dell'intera saga fantastica di Twilight creata da Chris Weitz, in questo caso il regista di questa pellicola. Numero 9 è un grande incasso nel nostro paese di 20 milioni di euro per Michael, e il film autobiografico di Antoine Fuqua, che al numero 2 questa settimana ancora una volta tra i film più visti in assoluto nel botteghino italiano e in tutto il mondo, la storia straordinaria appunto di Michael Jackson che si ferma come tutti sapete al 1984, è già in lavorazione il secondo film ed era già un azzardo sulla carta realizzare un film su Michael Jackson perché è una figura molto complessa, piena di sfaccettature da richiedere anche una presa di posizione da parte magari della produzione del regista, la scelta di quale parte anche della storia non raccontare, e quindi ne è venuto fuori un film davvero celebrativo ma anche travolgente e scatenato. Vi consiglio soprattutto i numeri musicali, quasi da musical, sembra di essere all'interno della scena musicale di questo film che è realizzato benissimo davvero. Michael si rivela il fan movie perfetto per tutti noi che amiamo la musica, la storia, la leggenda Michael Jackson, e nell'incasso totale fino adesso mi aspettavo qualcosa di più, ma è fermo per il momento alla posizione numero 9 nel box office, ecco l'ho detto meglio adesso, italiano totale degli ultimi mesi. Ancora un episodio di Twilight, dei Twilight Saga, Breaking Down parte seconda, lo troviamo per la regia di Bill Condon che aveva diretto anche il musical Chicago, un incasso complessivo di 18.621.000 euro lo pone alla posizione numero 8. La numero 7 è occupata da Zootropolis 2 di Byron Howard, questo film d'animazione, grande successo, ci sono le storie di questi animali che poi sono anche dei poliziotti alle prime armi, si chiamano Judy e Nick e formano una nuova squadra con questo misterioso serpente protagonista del film. Il film che ha ottenuto una candidatura ai recentissimi premi Oscar come miglior film d'animazione, 2 candidature Golden Globe e 2 candidature vinto un premio ai BAFTA, insomma un grande successo cinematografico nel nostro paese, lo abbiamo incontrato alla posizione numero 7 di quella che è la classifica globale degli incassi in Italia fino a questo momento. Ritornando alla musica c'è Vasco Rossi con Luna per te.

Gli Eagles qui su In Blu 2000, la seconda parte della classifica cinematografica del box office italiano fino a questo mese di maggio, dalla scorsa estate del 2025 fino a oggi, per vedere quali sono i film che reggono di più nell'incasso totale fino a questo momento. Abbiamo al numero 6 la riedizione, è stato un periodo anche di riedizioni cinematografiche, un po' tutti i film di Twilight come detto prima, ma anche Harry Potter e il Calice di Fuoco, film di Mike Newell, film inglese, coproduzione anche internazionale americana, che troviamo alla posizione numero 6 con un incasso nel periodo di 20 milioni 172 mila euro. Oltre 22 milioni di euro di incasso per la riedizione del cinema del capolavoro di Peter Jackson, Il Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, che il re diciamo è tornato in questo caso con il film che ha ottenuto più Oscar in assoluto, ha vinto 11 premi Oscar, che lo pone al pari di Ben-Hur, credo anche Titanic, ha vinto 5 Golden Globes e ha vinto un premio ai SAG Award. Il film è stato premiato in praticamente tutte le parti del mondo e vari festival, abbiamo lasciato questo re Ramingo vincitore nel fosso di Helm, lo ritroviamo armato della spada dei re, riforgiata dalla sapienza di Elrond nell'ultima epica battaglia contro l'oscuro signore di Mordor. Non è Ostrogoto, ma sono tutti i nomi che ripetiamo dalla saga appunto del Signore degli Anelli, con questa opera veramente straordinaria di Tolkien che viene riproposta, è stata riproposta al cinema appunto da Peter Jackson, tanto da meritarsi la riedizione. Al numero 5 incasso globale. Numero 4, il film numero 1 al mondo in questo momento, è stato detto di tutto su questo film, di tutto e di più. Il film che segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti anche delle pubblicità in un periodo di declino della carta stampata, quindi un occhio anche all'attualità con la crisi della carta stampata, mentre Miranda, interpretata da una sempre convincente Meryl Streep, grande protagonista, si avvicina alla pensione. Questa è in sintesi la storia del Diavolo Veste Prada 2, primo in classifica al box office mondiale, al momento è al numero 4 nell'incasso italiano con 25 milioni di euro all'attivo ed è destinato a crescere. Saltiamo ancora, andiamo alla numero 3 dove troviamo Avatar di James Cameron, in questo caso il terzo capitolo di grande successo, sempre con tanti effetti speciali al cinema, Fuoco e Cenere, il periodo in cui è uscito sotto le feste natalizie, 26 milioni di euro quasi per il nuovo capitolo. E al numero 2 la riedizione del secondo capitolo, restaurato, comunque rimasterizzato con suoni e immagini anche in 4K, Avatar la Via dell'Acqua, sempre di James Cameron, che è stato rieditato prima del terzo con un incasso totale di quasi 45 milioni di euro. Prima di scoprire il film alla numero 1, vediamo un po' di ritornare alla musica, la riascoltiamo volentieri, questa nuova canzone di Silvia Salemi.

Quale sarà il re del box office degli incassi totali di quasi un anno di programmazione cinematografica? È sempre lui, Checco Zalone, con Buen Camino non si schioda dalla vetta, con un incasso totale di quasi 80 milioni di euro e tutto quello che poi ne arriverà anche con la vendita magari di DVD e Blu-ray di questo periodo. Checco Zalone, nuovo paperone italiano del cinema, in questo caso con una storia molto divertente, la regia e la cosceneggiatura insieme a Gennaro Nunziante, artefice anche dei suoi primi successi cinematografici. Ha scelto una strada che magari per qualcuno si fa fatica un po' a riconoscere rispetto al passato, ma è sicuramente una delle pellicole che hanno ottenuto maggior successo nella storia del cinema, se non l'unica, con i grandi incassi che si merita tutti. E quindi Buen Camino di Checco Zalone al numero uno, in posizione ultra stabile negli ultimi mesi. Chiudiamo la classifica cinematografica e tra poco i saluti insieme.

Anche oggi abbiamo scalato due classifiche diverse. Da una parte i libri con i 10 libri e gli autori più letti, più venduti negli ultimi 7 giorni nel nostro paese. Dall'altra abbiamo fatto una classifica un po' speciale. Oggi vi abbiamo raccontato quelli che sono i film al momento al comando nella top 10 dei film più visti in assoluto negli ultimi mesi nel nostro paese. Noi chiudiamo qui l'appuntamento con le classifiche. Ritorneremo domani con questo spazio a partire dalle 14, sempre qui su In Blu 2000. Restate con noi, tra poco le news e a seguire Marco Parce con le parole di In Blu 2000. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Recuperati stamani alle Maldive i corpi di due dei quattro subitaliani morti nella grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
2: Recuperati intorno alle 11, ora italiana, due dei quattro corpi dei subitaliani rimasti intrappolati nella grotta di Alimata alle Maldive sarebbero quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. A dare la notizia, media locali, dopo che questa mattina alle 9.30 è ripartita la missione dei tre sommozzatori.

0: A oltre 50 metri di profondità, ancora sconosciute le cause della tragedia, probabilmente un tragico errore, su cui anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere dell'uomo che sabato ha travolto 8 persone in centro a Modena. Non è stata contestata invece l'aggravante di terrorismo e nemmeno la premeditazione. In Siria almeno una persona è rimasta uccisa nell'esplosione di un'auto a Damasco, lo ha riferito una fonte della protezione civile siriana, secondo la quale l'ordigno è stato probabilmente piazzato in una macchina vicino a un edificio collegato al Ministero della Difesa. Le forze di sicurezza hanno isolato l'area, al momento non ci sono rivendicazioni. La Commissione Ambiente e Attività Produttive della Camera hanno completato stamani le votazioni degli emendamenti al testo del disegno di legge sul nucleare presentato dal Governo. Domani le due commissioni voteranno il mandato ai 4 relatori per presentare in testo in aula martedì 26 maggio. Nel corso del loro esame del provvedimento le commissioni hanno inserito nel testo la valorizzazione delle filiere nazionali ed europee del nucleare e la possibilità per i comuni di autocandidarsi a ospitare le centrali. Tensioni in aula al processo in corte d'assise di Napoli che vede imputato il 19enne Alessio Tucci per l'omicidio dell'ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa il 25 maggio dello scorso anno da Fragola. Prima dell'inizio dell'udienza sono volate parole dure e minacce fra le due famiglie. Il presidente della corte d'assise ha disposto che dalle prossime udienze Tucci, accusato dell'omicidio, sarà presente in videoconferenza. A Siena denunciati 13 ragazzi minori per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia del movimento fascista e nazista. Tutti i 13 minorenni sono residenti nel senese. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, ben trovati. Guardando in apertura non tanto alle cose, no, già successe nel passato, a quegli anniversari strampalati che ci piace recuperare lungo la linea del tempo, oggi la curiosità da cui vorrei iniziare riguarda un dettaglio, diciamo, che ha a che fare con la tecnologia. Faccio un po' giro largo perché nella storia della Chiesa, ogni tanto, quando il mondo, diciamo, cambia troppo in fretta, arriva un papa che decide di mettere nero su bianco una nuova bussola morale, no? Era successo alla fine dell'Ottocento con Leone XIII, che guardava alla rivoluzione industriale capendo proprio la necessità di una dottrina sociale. E oggi, a distanza di oltre un secolo, tocca a Leone XIV fare i conti con un'altra rivoluzione epocale che si chiama, prova a dire, intelligenza artificiale. Certo, perché lo possiamo dire che l'intelligenza artificiale non è più, no, un giocattolino, sai, un gadget con cui divertirsi un po'. Stiamo parlando di

tavoli proprio con aziende tech, adesso vuole mettere nero su bianco che va bene il progresso, bello tutto, ma è sempre l'uomo che deve restare al centro. Poi chiaramente non è una crociata contro la tecnologia, anzi, il Vaticano riconosce che l'intelligenza artificiale può essere una benedizione per la medicina, per esempio, per l'educazione, per l'organizzazione sociale. Il punto è evitare che l'essere umano venga ridotto a un profilo, capito? A un dato, a un numero. Già Papa Francesco aveva messo a fuoco la necessità di fare attenzione, per esempio, alla sorveglianza digitale, no? All'automazione della guerra, a quei modelli economici che stanno amplificando le diseguaglianze. Leone XIV sembra voler raccogliere tutto questo e trasformarlo in una nuova dottrina sociale per l'era degli algoritmi. Poi il cuore del discorso rimane il lavoro, cioè come la rivoluzione industriale aveva riscritto la società, oggi l'automazione intelligente rischia di ridisegnare professioni, ridistribuire la ricchezza, ridefinire proprio la dignità, anche perché sul tema giustizia sociale, diciamo che le parole del Vaticano, insomma, hanno un certo peso, no? Anche nelle scelte dei governi. E in un momento storico attraversato da guerre ibride e crisi geopolitiche, poteri concentrati in poche mani, soprattutto quando si parla di tecnologia, ecco che un richiamo etico globale non è mica un dettaglio. Poi chiaramente sono tutte anticipazioni, come dicevamo, l'annuncio ufficiale dell'enciclica di Papa Leone XIV è atteso per i prossimi giorni, però il messaggio che filtra da queste prime anticipazioni è semplice, lucido, cioè la tecnologia deve restare uno strumento, non il principio che organizza la società, non il nuovo sovrano invisibile che decide, no? Cosa vediamo, cosa sappiamo, cosa diventiamo. Come dire, l'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo, cioè, questo è proprio un dato di fatto, ma non possiamo lasciare che a decidere come sta cambiando il mondo siano soltanto i mercati e le superpotenze. Insomma, serve una responsabilità umana, politica, culturale, etica. Serve ricordare che anche nell'era degli algoritmi la dignità non è un parametro da ottimizzare, ma sarà un tema di cui sicuramente si parlerà tanto nei prossimi giorni. È che tecnologia e dintorni sono gli argomenti nostri, insomma, in questa parte di pomeriggio che passiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Oggi con Stefano Sciurpi in regia, le parole di In Blu 2000. Partiamo da Paola Turci.

0: Le parole di Inblu 2000 è il titolo di questo programma. Volevo invitarvi sabato prossimo a Rho. Siamo nella zona nord-ovest di Milano, dalle 4:30 del pomeriggio, nella biblioteca di Lucernate, per il progetto Emozioniamoci, cioè l'ultimo incontro in ordine cronologico di un percorso partito da lontano. Ma chiederei conferma alla mente che c'è dietro questo progetto, la dottoressa Eleonora De Regibus. Buon pomeriggio e ben trovata.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Forse più ancora del pollice opponibile sono le emozioni l'elemento che distingue l'essere umano da un animale, insomma, anche se da profano almeno, è un po' come se non tutte le emozioni fossero uguali, come se avessero un valore diverso, alcune quasi da ostentare con fierezza, no? Altre proprio da nascondere, di cui vergognarsi, insomma. È così?
1: Assolutamente sì. Questo progetto nasce proprio per tutto quel pantone di emozioni che facciamo più fatica a vivere, ad accettare, a condividere anche con gli altri. Quindi parte dal presupposto di vivere serenamente anche emozioni come la paura, la rabbia o la tristezza, per far sì che poi non generino o degenerino in azioni disfunzionali per noi e per gli altri.
0: Possiamo dire che, diciamo, da dopo la pandemia, grosso modo, è sempre più cresciuta, no? L'attenzione verso i temi della salute mentale. Si parla con più facilità di terapia, di psicologi, anche nei media, immagino, le serie TV, per esempio, sono passati, viva Dio, i tempi in cui andare da uno specialista era una cosa da matti, insomma, no?
1: Assolutamente, la pandemia è stato quel momento in cui ci siamo trovati forzatamente da soli. E chiaramente quando si è da soli e non in mezzo al frastuono quotidiano è più facile fare un punto della situazione. Quindi la pandemia è stato sicuramente un motore importante per una parte introspettiva.
0: Dicevamo di questo progetto Emozioniamoci, che arriva sabato, diciamo, all'ultimo incontro. È un percorso che è partito già da un po' di tempo. Proviamo a inquadrarlo.
1: È partito da ottobre dell'anno scorso, dove ci siamo incontrati con la dottoressa Claudia Allegro, psicologa e psicoterapeuta. Abbiamo cercato di capire sul territorio quali fossero appunto le emozioni che ci creavano più problemi, quelle che digerivamo senza averle masticate. Da lì abbiamo ascoltato, abbiamo incontrato tante persone e abbiamo creato dei momenti ad hoc. Abbiamo incontrato dei momenti dove si parla di comunicazione efficace, e quindi quella comunicazione che parte da un ascolto attivo. Abbiamo creato momenti in cui abbiamo condiviso dei libri. Abbiamo deciso di fare dei one to one anche attraverso la lettura. Abbiamo condiviso dei momenti anche di gioco per i bambini, per far sì che i bambini inizino a sperimentare l'emozione. Quindi abbiamo creato dei percorsi ludici da vivere attraverso esperienza di varie emozioni.
0: Ecco, ha citato i bambini, stavo per chiederle a chi è rivolto il progetto Emozioniamoci, se c'è un target in particolare, insomma un target di riferimento, oppure se, non so, è un discorso universale che si può fare.
1: È un discorso universale, proprio per questo abbiamo deciso di dedicare a questo progetto diverse iniziative. Ci sono iniziative dedicate esclusivamente agli adulti, ci sono iniziative dedicate ai bambini, ci sono iniziative dedicate alla famiglia, alla coppia, iniziative anche dedicate all'interazione con i nonni. Quindi abbiamo deciso di rendere tutti partecipi.
0: Qual è il feedback delle persone? Cioè chi è il tipo di, se c'è un profilo, insomma, delle persone che entrano in contatto con questo progetto, che tipo di feedback avete? Sono persone che magari sono già all'interno di un percorso di terapia, sono persone che si avvicinano con curiosità, sono persone scettiche?
1: Abbiamo sia le persone che si avvicinano con curiosità che le persone scettiche. Al momento noi non proponiamo

0: Quindi abbiamo adesioni soprattutto di persone curiose che non masticano tanto queste dinamiche, diciamo, quindi che non conoscono magari aspetti più didattici di questa materia che è l'emozione. Proprio per questo noi vogliamo andare on the road, per sfatare questo mito elitario della consapevolezza.
1: Sì, penso anche ai bambini, insomma, forse iniziare fin da piccoli, no? Ad avere una certa dimestichezza, familiarità con la gestione delle emozioni che da genitore, insomma, è la cosa più complicata in assoluto, insomma, ritrovarsi a dare un messaggio, a trasmettere una consapevolezza a un bambino più piccolo, insomma, con tutta una vita da scoprire, no?
0: Sì, i bambini sono, come spesso viene detto, delle spugne e quindi sono veramente, tra virgolette, un pubblico molto facile e anche molto complesso. È difficile attirare la loro attenzione, è molto semplice riuscire a passare concetti che gli adulti guardano con sospetto perché i pregiudizi spesso ci condizionano, quindi i bambini sono sicuramente un panel a cui noi attingiamo con tanto piacere.
1: Mi diceva prima, accennava a questo contest, credo che abbia a che fare anche con quell'idea mutuata da Napoli, insomma, del caffè sospeso, no? Lasciare un caffè pagato per le persone che magari non possono permetterselo, un po' un gesto di gratitudine, un gesto di condivisione sicuramente. Funziona così anche per lo psicologo.
0: Sì, lo psicologo proprio fa il verso a questa abitudine napoletana. Ho deciso in questa mia iniziativa di regalare 5.000 euro alla dottoressa Allegro, come dicevamo prima, psicologa e psicoterapeuta. Il progetto verrà presentato bene appunto sabato 23 con la presenza della dottoressa e in quel momento quando saranno donati alla dottoressa 5.000 euro partirà un contest. Tutte le persone che aderiranno a questa giornata o che poi tramite i social verranno a conoscenza di questa giornata potranno scrivere una mail alla dottoressa. In questa mail potranno spiegare perché vorrebbero intraprendere un percorso con lei, la dottoressa sceglierà cinque persone tra tutte queste mail e da lì potremmo regalare a cinque persone un percorso gratuito di psicoterapia. Mi fa piacere in questo contesto parlare anche della SUS, Emozioniamoci, nasce all'interno appunto di questa realtà. Ponti e Cerniere, la strategia di sviluppo urbano sostenibile del comune di Rho, finanziata dai fondi europei gestiti dalla regione Lombardia. Importante perché l'obiettivo è creare

0: connessioni fisiche e sociali, quindi non solo infrastrutture materiali, ma in questo caso la SUS promuove anche la dimensione non materiale, quindi una dimensione sociale. E qui interviene Coopero, la cooperativa con cui Emozioniamo ci ha creato questa sinergia.
1: Sì, è il tipo di sinergia di cui vorremmo poter parlare spesso, ma pensa che questo percorso, come discorso più generale, possa diventare qualcosa di scalabile, quindi replicabile anche in posti diversi, perché no, in tutta Italia?
0: Assolutamente sì, mi piacerebbe poterlo fare. L'idea è che veramente più persone possibili possano avere la possibilità di parlare, di essere ascoltati e di fare questo percorso psicoterapeutico che secondo me ad oggi è veramente importante.
1: Intanto cominciamo a vedere di cosa si tratta materialmente. Sabato prossimo, 23 maggio, dalle 4 e mezza del pomeriggio, Biblioteca di Lucernate, siamo a Rho, provincia di Milano. Incontriamoci all'interno di Emozioniamoci, ce ne ha parlato la dottoressa Eleonora De Regibus. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a lei, arrivederci.

0: in fretta.
1: Ci sono canzoni che invecchiano decisamente bene e che quando tornano sono un pochino una sfida. Qui c'è tutto un sottotesto per appassionati intenditori, no? Frankie High Energy con Jovanotti, pedala e batteria, dove la parte, diciamo, musicale è tutta interamente suonata dal vivo in presa diretta, niente sequenze, niente loop, soltanto una batteria vera, acustica, e una batteria elettronica per creare il tappeto che abbiamo appena ascoltato. Pedala e batteria nel pomeriggio di In Blue 2000, che siamo pur sempre un programma di canzoni e curiosità. Vedi che c'entra sempre comunque anche la tecnologia in un modo o nell'altro. Lei invece è Gracie Abrams.

0: le parole di In Blu 2000.
1: Siamo fatti di terra, di fuoco, di vento, di sangue, di musica e parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Home to Us di Paul McCartney e Ringo Starr.

fanno quasi tenerezza, capito? Anche perché il tempo passa per tutti e Paul McCartney è un giovanotto che ha superato gli 80, ma ci hanno messo più di mezzo secolo a fare un duetto vero, Paul McCartney e Ringo Starr, che di fatto sono stati la sezione ritmica di una delle band che ha cambiato la storia della musica del secolo scorso, punto. Secondo estratto dal disco The Boys of Dungeon Lane di Paul McCartney, una cartolina di un'altra epoca, dove tra le persone che hanno collaborato ai cori c'è Chrissie Hynde dei Pretenders, c'è Charlene Spiteri dei Texas, evidentemente.

c'entra niente, ma ogni volta che ascolto i Beach Boys automaticamente mi viene in mente Arthur Fonzarelli che dava la botta sul jukebox e partiva a tempo, no? Fonzi, insomma, il personaggio televisivo che noi giovani degli anni 70, insomma, abbiamo visto e vissuto in televisione con quel sogno dell'America in bianco e nero. 1964, i Beach Boys che con questa canzone Get Around entravano per la prima volta nella top 10 della classifica inglese, tra l'altro a metà tra realtà e leggenda, Mick Jagger, nel 1960, insomma, in quegli anni lì, ecco, ospite della televisione inglese Ready Steady Go, raccontava di come ritenesse proprio questa I Get Around una grandissima canzone, aiutando ad espandere la fama dei Beach Boys tra i giovani inglesi, insomma, poi sarebbe arrivata anche la British Invasion, per cui dall'Inghilterra avrebbero conquistato gli Stati Uniti musicali, ma questo è un altro discorso, insomma. Musica e dintorni, quando la tecnologia era, sì, una cosa da fantascienza fondamentalmente. Avanti fino ai giorni nostri invece, anno 2007, pure qui stiamo parlando di una ventina d'anni fa, Negramaro.

0: here comes the music.
1: Mi ha sempre colpito la storia di Jack Johnson, che si è ritrovato a fare il musicista un po' come ripiego. Lui nasceva come surfista, poi un infortunio insomma lo ha allontanato, no? da quel mondo lì professionale. Dice vabbè, sto fermo e comincerò a cantarlo il surf. Tra l'altro questa canzone qui, Rodeo Clowns, fa parte della colonna sonora di un documentario in qualche modo, Surf Film Music, mette insieme appunto il surf, le immagini e la musica di cui Jack Johnson è autore, regista, musicista, tutto lui fa praticamente. Disco uscito tra l'altro con lo stesso titolo lo scorso fine settimana, e siamo qui a segnalare le cose più interessanti, così come tra pochissimo la redazione è pronta con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo col nuovo In Blue 2000 News. State con noi.

0: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
1: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con la Fede.

0: Lega Kuam.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
5: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì siamo noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il team di subesperti finlandese ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri nella grotta delle Maldive a 60 metri di profondità. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacal, e della ricercatrice Oddenino. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena appunto rientreranno in Italia. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Non è stata contestata l'aggravante terroristica e l'odio razziale, nemmeno la premeditazione. Confermata l'accusa di strage, lesioni gravissime, l'uomo non ha risposto al GIP. In Siria almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia. Lo hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. Il G7 a Parigi, nel comunicato finale, chiede il ritorno di una libera e sicura circolazione delle navi nello stretto di Hormuz e una soluzione duratura del conflitto nell'area, che ha accentuato l'incertezza economica globale e i rischi per la crescita e per l'inflazione, con pressioni sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti. Dal G7 poi unanime volontà di mantenere la pressione sulla Russia. Ieri l'annuncio che verrà presentata lunedì prossimo la prima enciclica di Papa Leone dal titolo Magnifica Humanitas.
2: Habemus Papam.
3: Un'idea chiarissima da subito non appena eletto Papa, scegliendo il nome Leone XIV. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione dall'impatto paragonabile per forza e vastità alla rivoluzione industriale che ispirò al predecessore Leone XIII a fine 800, un caposaldo del magistero cattolico di tutti i tempi, l'enciclica Rerum Novarum. E oggi, spiegò Papa Prevost, due giorni dopo l'elezione,
4: la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
3: 15 maggio 1891 è la data in calce al Rerum Novarum, stessa data quattro giorni fa della firma di Leone XIV alla sua prima enciclica Magnifica Humanitas, con tema portante preannunciato proprio l'intelligenza artificiale, le cose nuove di oggi al vaglio dell'eterna sapienza del Vangelo. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole di In Blu 2000.
5: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce.

0: Elisa.
1: Streccia via veloce come su una moto, la bellezza fugge, scattare una foto.
0: Amore è. Siamo ripartiti 16 e 6 minuti nel pomeriggio di In Blue 2000. No, stavo immaginando di tornare ai primi anni 2000, no? Quando internet sembrava una biblioteca aperta 24 ore su 24. C'era questa idea ingenua sicuramente, però affascinante, no? Della conoscenza libera, disponibile per tutti. Avrebbe reso tutti più consapevoli, più autonomi, più preparati, no? Più moderni, insomma. Poi lentamente ci siamo accorti che quella biblioteca di conoscenza libera e infinita c'aveva pure uno stanzino, un retrobottega. E nel retrobottega c'era la pubblicità. E la pubblicità col tempo ha iniziato a prendersi sempre più spazi fino a decidere cosa mettere in vendita sugli scaffali della bottega. Forse la cosa che non avevamo messo a fuoco è che internet non è cambiato negli anni per colpa della pubblicità, cioè è nato proprio così. Soltanto che oggi è evidente come quella struttura sia diventata, come dire, l'ossatura di tutto, no? E noi da utenti siamo diventati semplicemente un target. Cioè non c'è stato un momento preciso, è un cambiamento che è arrivato piano piano, mentre cercavamo la ricetta, mentre confrontavamo prezzi, no? Mentre scrollavamo video. Cioè quel patto iniziale, contenuti di qualità, in cambio di un pizzichino di pubblicità, è diventato un ecosistema dove ogni gesto è un segnale che lasciamo. Ogni interesse diventa un dato da monetizzare. E poi è arrivata l'intelligenza artificiale che ha fatto saltare il banco, no? Oggi il 60% delle ricerche su internet finisce senza cliccare niente, perché la risposta te la dà direttamente l'intelligenza artificiale. Fine. Nessun sito visitato, nessun click, nessuna monetizzazione, nessun traffico, per cui

gli editori arrancano e i paywall non bastano, no? Il paywall è quando un giornale, per esempio, per farti leggere il suo contenuto, il suo articolo, ti chiede di pagare un contributo, di abbonarti, di iscriverti, quello che sia. Cioè, l'utente medio non riesce più a distinguere tra un giornale, tra un esperto, tra un tizio anonimo o una sintesi generata automaticamente, perché è tutto piatto, tutto uguale, tutto persuasivo allo stesso modo. Qualcuno lo definisce il sistema delle 4 A, dove una A è quella di algoritmi, che decidono cosa vediamo, cosa no, cosa sembra naturale. La seconda A è quella di aste, perché ogni visualizzazione che facciamo è venduta in tempo reale al miglior offerente. La terza A è quella di analisi, nel senso che il web ci osserva, ci confronta con milioni di profili simili al nostro per prevedere cosa ci potrebbe interessare. E la quarta inevitabile è quella di AI, intelligenza artificiale, no? Che non si limita più a organizzarci il mondo, ce lo racconta direttamente. Mentre prima c'era l'asta delle pubblicità, no? Per farti vedere il messaggio più vicino ai tuoi interessi, adesso è un'asta dei contenuti, cioè tutto è in vendita, tutto è ottimizzato per tenerti dentro. Una volta ci si chiedeva, no, se i telefonini moderni ci ascoltassero, perché si faceva fatica a intravedere questa lunga scia di briciole digitali che raccontano tutto di noi e capire che sono queste queste briciole che reggono in piedi i giganti dell'internet, che hanno costruito una fortuna proprio su questi dati. In realtà non serve nemmeno che un telefonino ci ascolti, perché con quelle tracce che lasciamo navigando, il sistema ci conosce così bene che può prevedere quello che vogliamo prima ancora che sappiamo di desiderarlo. Cioè, esempio pratico, già 10 anni fa eBay, sito internet delle aste, riusciva a capire in quale trimestre di gravidanza fosse una donna e a proporle suggerendo il prodotto giusto. Cioè, se questa cosa fa impressione a chi ci lavora con questi strumenti, cioè, immagino il resto del mondo, capito, a bocca aperta. Poi c'è il capitolo dei preconcetti, quelli bravi li definiscono bias o bias, no? Che è un po' come guardare uno specchio deformante. Fuori dal web ci sforziamo di superare gli stereotipi, le differenze di genere, maschio azzurro, femmina rosa, mentre online gli algoritmi li rinforzano. Per cui le donne sono bombardate da prodotti per la bellezza o prodotti per la casa, gli uomini motori e finanza, ma non perché lo decide qualcuno, ma perché i dati raccontano magari un interesse passato e il sistema lo riproduce, lo amplifica, lo massimizza, e la personalizzazione diventa una gabbia. Cioè, più clicchi una cosa, più quella cosa diventa la tua identità digitale. Se ti piace, che ne so, il blu azzurro, soltanto tutto blu azzurro, come se gli altri colori non esistessero più. Ecco perché è importante preoccuparsi del rapporto tra internet e i più piccoli, per esempio. Servono le restrizioni, servono le regole, sicuramente, anche se non risolvono. Perché il problema non è TikTok o Instagram, non sono i social, no? È l'ecosistema. Cioè, se la maggior parte degli italiani adulti non ha idea di come funzioni un algoritmo, figuriamoci un adolescente, capito? La vera protezione è l'educazione digitale, quindi capire come funziona il meccanismo, evitando magari di subirlo. Intanto a guadagnarci davvero in tutto questo sistema sono i siti, per esempio, che diffondono bufale, rabbia, complotti, perché gli algoritmi non distinguono tra una cosa vera e una cosa falsa, no? un contenuto costruttivo e uno tossico. L'unica differenza che conta per un algoritmo è ciò che genera engagement e quello che non lo fa, quello che non provoca interazioni. E quello che genera engagement, quindi la tua interazione, la tua reazione, molto spesso è quello che nella vita reale fa danni. Ecco perché è importante provare a capire come funziona questo mondo digitale in cui viviamo. Prendi il GDPR, per esempio, la norma che regola il trattamento dei dati personali, no? È presente quando vai su un sito e ti chiede di accettare i cookie per navigare. E tu o clicchi distrattamente, sì, vabbè, dai, basta, mi fai la... Oppure provi a rifiutare, ma poi alla fine sei costretto a accettare perché sennò il contenuto diventa pagamento. Ecco, dentro le piattaforme chiuse accetti le loro regole. Tracciano tutto quello che fai. Ed è paradossale perché, per esempio, se volessimo sostenere chi fa contenuti seri, no? Chi paga i giornalisti, i content creator il giusto, dovremmo sforzarci di accettare più di questi cookie, non meno, perché senza dati non c'è monetizzazione, senza monetizzazione non c'è informazione di qualità. Ma questo è ancora l'eredità dell'internet dei primi anni 90, insomma, quando la rete era sinonimo di gratis, no? Come dire, se sta su internet allora posso fare quello che voglio. E la verità, spoiler,
che non funziona così, punto. Cioè il web libero non sta crollando, sta semplicemente cambiando pelle e noi che ci viviamo dentro dovremmo provare a capire come funziona il trucco, che è sempre stato così, ma forse è il caso di aprire gli occhi una volta tanto, via.

riuscito a controllare anche il video di questa calma metafisica dove Ermal Meta con un deepfake diventa un bambino improbabile e surreale, come soltanto lui è capace di prendersi in giro. Sarà domani dal vivo a Roma, poi 22 Molfette, poi Napoli, chiusura del tour, diciamo invernale, perché poi da giugno si ricomincia con l'estate, ma quella è un'altra faccenda. Le parole di In Blu 2000.

Cioè, forte, incredibile, anche figlio di una grande determinazione, uno che corre 42 km senza che gliel'abbia ordinato nessuno, ecco, questo per mettere i puntini su lì. Uno che corre invece è Stefano Sciurpi. Corriamo via, noi per oggi dalla regia è tutto, ci troviamo domani, se vi va l'idea, puntuali, stesso posto, stessa ora, nel pomeriggio di Emilio 2000.

Harry Styles è uno che non ha bisogno di presentazioni, fondamentalmente pop star da qualche anno ormai. Io non conoscevo per esempio tutto questo suo risvolto da atleta, cioè uno che corre 42 chilometri, uno che corre le maratone, ha corso Tokyo, ha corso Berlino, in questa passione proprio per il mondo del running che è arrivata anche nel merchandising del nuovo tour mondiale. C'è una maglia proprio, Run for Fun, corri per divertimento, ed è un divertimento.

0: In Blu 2000. Il territorio parla, parla, parla. A cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, con te diamo delle notizie che sembrerebbero, diciamo così, contraddittorie, perché secondo il Centro Studi della CGIL Toscana negli anni 2015-2024 gli utili delle imprese toscane sono cresciute nonostante la crisi, e invece i salari sono rimasti fermi. Giovanni.
2: Con crescita anche a doppia cifra percentuale, perché è stato un decennio che ha vissuto sì di crisi, ma ha vissuto anche di grossi rimbalzi per tanti comparti che magari anche in questo momento, in quest'ultimo periodo, stanno invece vivendo una flessione. Il dato che viene messo in evidenza dall'IRES, appunto l'istituto di ricerca che fa capo alla CGIL Toscana, è che i dati invece riferiti ai salari e a quella che è la situazione dei lavoratori sono diametralmente opposti, cioè una situazione e una forchetta che si sta allargando sempre di più tra quelli che sono gli investimenti che dovrebbero rimanere sui territori e che quindi dovrebbero generare anche ricchezza nei vari strati della popolazione, che però spesso si trasformano in semplice rendita, in semplici dividendi nell'ambito delle imprese, a fronte di un'inflazione che va a colpire sempre di più anche il ceto medio e dei salari che non aumentano di conseguenza. Purtroppo è una situazione facilmente intuibile, anche facilmente riscontrabile, insomma, nella vita di tutti i giorni. C'è però questa conferma che arriva appunto da questo report, che si in maniera anche molto simbolica, il lavoro tradito. I dati, il database che è stato utilizzato, tra l'altro, è quello utilizzato anche dall'agenzia di rating Moody's, che fa appunto il rating delle varie aziende. Quindi sono dati che arrivano a livello anche internazionale.
1: Ci torniamo, perché negli ultimi anni questo fenomeno l'abbiamo visto ed è sicuramente aumentato. Voi avete intervistato Maurizio Brotini, che è presidente di IRES Toscana. Sentiamolo.
3: Gli utili netti delle aziende manifatturiere toscane hanno ammontato a 28 miliardi. L'aumento del 2024 sul 2015 rispetto ai profitti è il 69%, i salari reali sono aumentati soltanto l'1%. Gli investimenti, che è l'altra voce importante in Toscana, al netto del picco post-pandemico si mantengono al di sotto dell'1%, inferiori alla media nazionale. Quindi non si è inceppata affatto il meccanismo di creazione di ricchezza. Questa ricchezza è andata in profitti che non sono stati redistribuiti né in salari, né in aumento di ore lavorate, né investimenti, come dire, produttivi. La traiettoria si corregge trasferendo i profitti che vanno a rendita a investimenti finanziari in investimenti produttivi. Devono rimanere nella nostra regione, devono aumentare i salari anche nei settori manifatturieri, deve aumentare l'occupazione e soprattutto bisogna investire prima che ci possa essere la crisi.
1: Ecco, ma una volta che poi le aziende o fanno investimenti finanziari, come ha detto Brotini, o addirittura si quotano in borsa, è finita la storia. Lo vediamo da anni che ci chiediamo come mai, non lo so, Stellantis o altre grosse aziende, dice, come mai hanno questo capitale, hanno questo
2: staccano buone uscite ai manager, sì,
1: quindi vuol dire che hanno un capitale enorme, poi però chiudono quello, chiudono quell'altro, licenziano, cassa integrazione, e quindi

0: c'è qualcosa che non va. Poi dice la crisi dell'auto, e vabbè, la crisi dell'auto è arrivata qualche anno fa,
1: qualche tempo fa, esatto.
0: qualche tempo fa.
1: Ti faccio un esempio di cui peraltro abbiamo già parlato anche in questa serie. Il settore della moda in Toscana è un comparto, ma a livello nazionale e globale, che sta soffrendo tantissimo. Il problema, ricollegandomi a per esempio i dati che sono stati esposti, è che per esempio le case madri magari possono continuare a avere una sostenibilità e magari vengono anche da periodi in cui invece gli affari sono andati molto bene, un rimbalzo post-Covid di cui parlava magari anche Protini. La questione è che nel momento in cui c'è un problema si scarica sulle filiere e quindi sui subappalti, sulle ditte di fornitura, e lì vengono erose le commesse, le attività produttive. A quel punto si ricorre in maniera anche molto marcata a cassa integrazione, ammortizzatori sociali, si ristruttura aziendalmente quando proprio si decide proprio di chiudere le aziende, e questa è parte del problema che viene, secondo me, ben esemplificato quando Protini dice utili cresciuti in un decennio del 69%,
0: Sì,
1: salari cresciuti dell'1%.
0: e non ha parlato delle crisi, ma adesso sentiamo invece Rossano Rossi, che è segretario generale, sempre comunque CGIL Toscana.
2: Questa è una deriva che non nasce adesso, questi sono dati che si riferiscono agli ultimi 10 anni, ma se guardiamo la perdita del potere d'acquisto dei salari risale a 30 anni fa, dovrebbe essere fatto delle scelte politiche, ci sarebbe la convinzione di fare le scelte politiche di una distribuzione diversa della ricchezza. Troppe volte quando si parla di povertà, quando si parla di crisi, c'è sempre al primo posto anche le imprese, che sono importanti, perché io tra l'altro conosco gli imprenditori che fanno l'opposto di quello che si dice stamani, che investono anche tanto, ma la maggioranza sono questi, hanno patrimonializzato, hanno investito rendita e in profitti, mentre i salari hanno perso molto. Quindi la politica bisognerebbe facesse provvedimenti che premiano quelli che investono sul lavoro e che non premiano chi accumula e mette via, perché se no succede quello che sta succedendo. Cioè, sono scelte politiche che sono iniziate tanto tempo fa, che hanno investito un po' tutto il panorama politico, di più il centro-destra ma anche il centro-sinistra, e che oggi, numeri alla mano, proviamo a mettergli sul tavolo i risultati. Il risultato è drammatico, perché è una società in cui la povertà è aumentata la povertà assoluta, è aumentata la povertà relativa, la sanità è ridotta ma è ridotta e siamo messi in questa maniera qui.
0: Rossi ha perfettamente ragione, Giovanni, però sono le aziende, perché ma la politica cosa fa? Dice, sai, dà un incentivo, ma a me sembra una cosa un po'.
1: No, la questione, peraltro curiosa, del report presentato nella sede della regione, presente Eugenio Giani, il governatore della Toscana, che quindi insomma ha ricevuto questa sollecitazione direttamente dalla CGIL.
0: Però.
1: Lo ha detto Rossi, il rimodulare anche quelli che sono gli incentivi alle imprese, non a
0: No,
1: pioggia, ma
0: no, certo,
1: con una
0: certo.
1: strutturalità.
0: Sì, però insomma, a me sembra un discorso che è andato un po' fuori mano. Sicuro
1: Sì, questo sicuramente.
0: si può fare qualcosa. Giovanni, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Simona Mulazzani, Radio Icaro, Rimini, buon pomeriggio, Simona. Simona, adesso la richiamiamo. Un brutto fatto di cronaca successo proprio a Rimini nel 2023. Una donna di 78 anni, Pierina Paganelli, è stata uccisa brutalmente con 29 coltellate. Adesso il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per l'imputato. L'imputato, adesso la storia, insomma, la raccontiamo perché è pure un po' complessa, ed è però un processo indiziario, perché proprio prove certe non ce ne sono. Simona, eccoti.
3: Buon pomeriggio Federica e ai nostri ascoltatori.
0: Buon pomeriggio. Allora, un po' rapidamente, io ho detto del processo e della richiesta. Com'è andata questa storia? Qual è il movente di questo
3: Allora,
0: omicidio?
3: il movente, secondo il PM, l'accusa è un movente passionale. Quindi diciamo che Luis da Silva, che è l'unico imputato in questo processo, avrebbe ucciso la signora Pierina Paganelli, questa signora 78enne, perché non voleva che la moglie scoprisse la sua relazione extraconiugale con la nuora di Pierina Paganelli. Quindi è una vicenda abbastanza intricata, se ne è parlato tanto in questi anni, da che insomma, nell'ottobre del 2023 venne scoperto questo cadavere, insomma, poi 29 coltellate, quindi insomma veramente anche una violenza molto efferata nei confronti di questa signora anziana, per cui insomma stiamo parlando comunque anche di una persona inerme che non si difese neanche di fronte all'aggressione.
0: Senti, Simona, intanto sentiamo

0: Ringraziamo i vostri microfoni Monica e Marco Lunedei, che sono i legali dei familiari di Pierina Paganelli.
1: Condividiamo la richiesta del pubblico ministero e oggi siamo stati in aula per rappresentare, questa è stata una grandissima responsabilità, il dolore di questa famiglia, la tragedia di questa perdita, e abbiamo voluto farlo attraverso le loro parole, cosa che spero sia stata toccante come lo è stata per noi riceverle.
2: È impossibile dare un valore ad una vita, ancor di più quando una vita viene strappata in questo modo, con ferocia, con crudeltà e con la lesione della dignità. Abbiamo depositato delle conclusioni scritte nelle quali ci sono dei conteggi che fanno riferimento alle tabelle di legge e abbiamo chiesto, questo lo posso dire, un considerevole aumento tenuto conto della gravità e dell'efferatezza del reato e delle enormi e inconsolabili sofferenze che ha provocato in capo alle persone offese, parti civili.
0: Allora, dicevo all'inizio, questo però è un processo indiziario, non ci sono prove certe?
3: Allora, non ci sono prove certe perché non è mai stata trovata l'arma del delitto, sono state fatte anche tutta una serie di analisi tecniche anche degli incidenti probatori, perché era stata vista una persona camminare sotto una telecamera, proprio una telecamera di videosorveglianza di una farmacia che si trova nel complesso dove è avvenuto l'omicidio. Però effettivamente ieri il PM ha detto, è chiaro che in Italia, come giusto che sia, si va in carcere oltre ogni ragionevole dubbio. Secondo lui, nella ricostruzione ha fatto 6 ore di requisitoria. C'è effettivamente questo quadro che dice che Luis da Silva sia realmente il colpevole, ecco perché è arrivata anche la richiesta dell'ergastolo, considerando anche quello che dicevano adesso gli avvocati, le aggravanti, quindi della crudeltà, degli inutili motivi, perché insomma ci sono tutti quegli aspetti di legge che ben sappiamo. Però è stato proprio, ora siamo alle battute finali perché la prossima settimana chiaramente ci sarà la requisitoria degli avvocati difensori di da Silva, poi sicuramente insomma all'inizio di giugno avremo la sentenza di primo grado.
0: Una
3: però
0: cosa,
3: è stato proprio anche un travaglio emotivo perché c'è tutta una famiglia che poi segue costantemente lunghe udienze.
0: È una storia che poi alla fine diventa folle, da una storia così passare a un omicidio del genere. Lui si è sempre professato innocente.
3: Sempre, assolutamente sì, lui anche rispetto a chi poi in qualche modo è arrivato con le sue dichiarazioni ad accusarlo, cioè la stessa Manuela Bianchi, la sua ex amante, che lo posiziona la mattina del ritrovamento del cadavere nel garage dove fu trovato e che quindi in qualche modo dà l'assist più grosso anche all'accusa. Lui però ha sempre detto non è vero, io lì non c'ero e questa non è la verità. Però ad esempio ieri una cosa che è emersa è che lui è stato ascoltato, mentre non c'è stato un confronto tra i due ex amanti. Lui ieri il PM ha ricordato come nel momento in cui lui fu sentito durante il corso del processo, per ben 288 volte Luis da Silva, rispetto ad una cosa che gli veniva chiesta, ha detto non ricordo. Quindi anche il suo racconto effettivamente
0: non ci sarebbe
3: ha tante
0: nessun
3: lacune.
0: Altro motivo non, per questo omicidio, dico, una rapina in casa,
3: tutti questi
0: sono
3: aspetti anche proprio per la crudeltà con cui è stata combinata questa morte,
0: questo gesto, perché lui era convinto che lei sapesse.
3: Brava, così, è così.
0: E allora sentiamo anche Giuliano Saponi, che è il figlio di Pierina Paganelli, la vittima.
4: In questo momento non me la sento di parlare di un'emozione, ho capito molto bene tutto quello che è stato esposto in questo momento, ho apprezzato il loro percorso, io sono orientato in quella direzione molto forte, quindi penso che purtroppo la verità sia quella che è stata descritta a quello che le è successo.
0: Insomma è un caso un po'...
3: Sì, anche perché Federica erano tutte persone che vivevano vicine, nel senso, poi Giuliano Saponi era stato vittima solo pochi mesi prima di un incidente molto molto grave, anche con un pirata della strada, tant'è che per lungo tempo si è pensato che le due cose potessero essere anche collegate.
0: Cioè, però,
3: è tutta una vicenda molto intricata dove però c'è tanto dolore. Quello che noi abbiamo sempre visto in questo periodo molto lungo anche prima delle indagini...
0: Che dobbiamo
3: poi...
0: chiudere, Simone,
3: solo per dire la grande compostezza di questa famiglia, sono 3 figli, tutti molto provati,
0: allora
3: ma tutti molto
0: allora adesso seguiremo, perché appunto se poi ci sarà una sentenza. Grazie Simona.
3: Grazie a te Federica.
0: Grazie a te. Noi andiamo a Radio 3 Miami Stretta. Giuseppe Cuva, buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te, a tutti gli ascoltatori.
0: Giuseppe.

0: Allora, noi andiamo con te a Palermo, dove c'è questa associazione Life and Life che è diventata un punto di riferimento per tante persone che vivono situazioni di fragilità sociale ed economica, ma a partire proprio da bambini e ragazzi. Giuseppe, brevemente che ascoltiamo Valentina Ciriello. Prego.
1: Sì, si tratta di un'associazione umanitaria, tra l'altro internazionale, che opera a Palermo in uno dei quartieri più difficili. Parliamo dei quartieri che orbitano nella stazione, quindi Sperone, Corso dei Mille, Ballarò, dove purtroppo si registra un'alta percentuale di analfabetizzazione, soprattutto abbandono scolastico. E per questo questa associazione agisce sul campo, cercando anche di togliere i ragazzi dalla strada e accoglierli e dargli un'educazione nel vero senso della parola.
0: Certo. Allora, sentiamo la Valentina Cicirello che è responsabile dell'associazione Life and Life.
2: Nasciamo come sportello di ascolto Help Family, dedicato sempre alle famiglie straniere, proprio perché il fatto che noi stessi eravamo anche stranieri ci ha permesso di poter agganciare molte famiglie di nazionalità diversa da quella italiana. Piano piano a questo sportello cominciano ad arrivare anche le famiglie italiane. La nostra mission ad oggi sono soprattutto i bambini. Infatti siamo in un centro confiscato alla mafia e dove è nato nel 2015 una scuola, la Tumiami. Tumiami è un termine che contraddistingue Life and Life, è un termine onomatopeico. In italiano significa tu mi ami, ma in lingua bengalese significa tu, io, noi. Ed è il senso proprio della Life and Life, il senso di rispettare l'identità culturale di ognuno di noi, ma quell'identità senza quel tu non può diventare noi. E Life and Life cerca proprio di inculcare anche ai nostri ragazzi, di trasferire questo senso dell'altro, dell'ascolto, dell'empatia. E così nasce questa scuola. Siamo adesso 16-17 educatori, pedagogisti, psicologi che seguono i ragazzi. Ad oggi abbiamo tantissimi minori affidati dai servizi sociali, ma anche minori che afferiscono nel quartiere. E sempre grazie anche allo sportello Help Family comincia anche a delinearsi un'altra mission, quello proprio del sostegno alle donne vittime di violenza. Abbiamo creato questa rete di sportelli. Agli sportelli d'ascolto antiviolenza abbiamo unito i centri antiviolenza, i CAV, le case di indirizzo segreto e abbiamo anche creato una cooperativa sociale per l'emersione economica delle donne vittime di violenza economica.
0: Ecco, tante le attività, però fermiamoci un attimo sui bambini, quindi scuola e dopo scuola, bambini e giovani, Giuseppe.
1: Sì, scuola, dopo scuola e soprattutto socializzazione. Vorrei sottolineare questa ultima parola perché questi ragazzi vengono da situazioni familiari anche complicate, perché vorrei ricordare che nella sede di Life and Life, che come ricordo è a ridosso della sezione centrale, non vanno solo i ragazzi del quartiere, vanno anche dei ragazzi e delle ragazze con storie particolari, che magari hanno già avuto problemi con la giustizia. Quando ci sono andato io c'erano due ragazze che provenivano dallo Zen, che avevano dei problemi, diciamo, giudiziari e quindi erano lì anche per imparare un lavoro. Quindi quello che vogliono è distogliere i ragazzi e le ragazze dalle distrazioni, chiamiamole così, anche criminali, affinché imparino un lavoro, imparino a stare insieme, imparino anche a leggere, perché purtroppo ci sono ragazzi che non sanno nemmeno
0: Certo che
1: leggere
0: non
1: né
0: che a
1: scrivere,
0: scuola
1: quindi
0: non
1: è
0: sono
1: difficile.
0: mai andati. Ovviamente nel centro, come abbiamo sentito, come hai detto, ci sono uno staff di persone che sono esperte in vari settori. Mariella Danna è psicologa, sentiamola.
3: Accogliamo ragazzini che fondamentalmente hanno problemi a riconoscere e a rispettare le regole e quindi insegniamo loro un po', cerchiamo di farlo, qual è il valore delle regole, qual è il valore delle regole in famiglia, a scuola e nella società in genere. Una cosa che ho notato è il bisogno da parte dei ragazzi di raccontarsi e ci accorgiamo che il setting individuale in cui ciascuno si sente accolto per ciò che veramente è ascoltato, è una cosa che infonde molta fiducia nei ragazzi, è una cosa che piace tanto, quindi su questo personalmente sto puntando tanto, però sta puntando anche l'associazione col lavoro che facciamo, quindi accoglierli e riconoscerli uno per uno, nell'unicità ovviamente che ciascuno ha.
0: Ecco, perché adesso i ragazzi, Giuseppe, oltre appunto questa provenienza, magari che non vengono seguiti o non vanno a scuola, però magari usano i social e non hanno mai un'interfaccia umano.

0: dal vivo. E lei invece dice che loro piace raccontarsi, essere ascoltati con te davanti.
1: Sì, questo è accolto veramente nel segno, perché la parola bella che ha utilizzato è quella ascoltare, vogliono essere ascoltati, ovvero ascoltarsi, perché come hai detto tu, non solo i social ovviamente, ma anche le situazioni che vivono, perché sottolineo anche che ci sono anche ragazzi, figli di migranti là, quindi vivono il dramma anche dell'integrazione, che a volte è
0: Certo.
1: spesso difficile, non da Palermo per fortuna, ma ci sono anche dei casi di difficile integrazione. Quindi è un'integrazione, una socializzazione a 360 gradi, affinché veramente ci sia questo ascolto da parte
0: Possano
1: anche dei
0: poi
1: più grandi.
0: scegliere loro, insomma, abbiano una possibilità di scelta che se non
1: Esatto.
0: hai gli strumenti non la puoi fare. Giuseppe,
1: Sì.
0: grazie per averci raccontato questa bella realtà.
1: Assolutamente, e grazie a te per l'opportunità.
0: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.
2: Il territorio parla.

0: febbraio.
1: E allora preparati, ti porto al Luneur Park.
2: Dentro la città, fuori dal mondo.
1: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
0: Mamma, io sono già in macchina.
1: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157 di Sky.
6: 18 TV Sat.
7: tv2000.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
11: In Blu 2000 News.
12: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il team di subesperti finlandese ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri nella grotta di Alimatale, Maldive. Domani si tenterà di riportare in superficie quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacale, e della ricercatrice Oddelino. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto diverse persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione arriva dopo alcune ore dell'udienza preliminare svoltasi nel carcere di Modena. L'accusa è di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. In corso il trasferimento degli attivisti della flottiglia per Gaza da parte delle forze armate israeliane verso un porto israeliano, lo comunica la Global Summund Flottiglia. L'imbarcazione militare che trasporta gli attivisti, tra cui medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi, dovrebbe attraccare entro circa 2 ore. In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo svela un rapporto di Greenpeace. Sentiamo Alessio Orlandi.
13: Mezzi pubblici? No, grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
12: La procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a Roma coltellate l'ex fidanzata Ilaria Sule e gettò il cadavere chiuso in un sacco in un dirupo. È tutto, grazie per l'ascolto.
11: In Blu, Social Club.
14: con Carlo Magistretti.
15: Al Festival di Cannes non c'è soltanto il concorso dei film, la mostra dei film nelle varie sezioni, eccetera, eccetera, ma dietro le quinte si lavora nell'industria con i contratti e l'Italia prova ovviamente a vendere i propri prodotti, i propri film, sia nella parte in cui si vendono i diritti per portare i nostri film nelle altre nazioni, sia dove si vendono i diritti per i remake. Sapete, tante volte vengono fatti remake di film nei vari paesi e uno dei film più diciamo spinti dalla nostra industria è quello di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, che ancora gode insomma di una certa notorietà, perché è un bel film, poi tra l'altro bisogna proprio riconoscerlo, perché nel pare insomma che nel dietro le quinte si stia cercando di vendere il diritto al remake e

Quindi potrebbero nascere dei figlioletti, di questo c'è ancora domani, in versione, che ne so, francese, spagnola, inglese, americana, quello che è. Vedremo, speriamo, è un modo, insomma, ancora per diffondere sempre di più il cinema italiano. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blue Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli, che in questi giorni è dedicato al Festival di Cannes, un evento cinematografico molto importante a livello internazionale. Ne parliamo anche perché pure in Francia ci sono polemiche dal punto di vista dell'intreccio tra la politica e l'arte ancora, e quindi ve lo racconterò. E poi parleremo di Italia, perché c'è una novità che potrebbe riguardare il Teatro delle Vittorie. Uso il condizionale perché stiamo parlando ancora di ipotesi, ma intanto un po' di musica per cominciare. C'è Tina Turner, The Best. A

Tina Turner con The Best. Allora parliamo del Festival di Cannes. Oggi toccherà ad Almodóvar, che porta il suo nuovo film Amarga Navidad in concorso al Festival. Il film esplora il blocco creativo

vivo e la memoria attraverso la storia di Elsa, una regista alle prese con il lutto, e Raoul, uno sceneggiatore in cerca che cerca di raccontare la sua vita per superare la propria aridità artistica. In gara anche il film Minotaur di Andrei Zviagunsev, non lo conosco questo regista, devo essere sincero, quindi non so esattamente la pronuncia, mentre è in gara anche Paper Tiger, l'atteso thriller americano di James Gray. Per quanto riguarda i film proiettati in concorso ieri, Mereghetti sul Corriere della Sera li recensisce due in particolare. Il romeno Christian Monju lascia la Romania per la Norvegia, ma non perde la sua voglia di scavare nei rapporti tra gli individui e la società. Protagonista di Fjord, il titolo del film, è la famiglia Gheorghiu. Lui rumeno, lei norvegese, 5 figli. Vengono messi sotto accusa perché su una figlia viene trovato un livido. L'intransigente rappresentante della protezione minori allontana subito tutti e 5 i figli dalla famiglia, mescolando rigore educativo ai pregiudizi per la loro religiosità ostentata. Gli spettatori italiani potrebbero subito vedere legami con la storia della famiglia del Bosco, ma sbaglierebbero nell'aspettarsi di scegliere tra vincitori e vinti. Al regista interessa far emergere le posizioni di tutti, che sono tutti in qualche modo estremisti. E il voto è 3 stelle su 4 per questo Fjord di Christian Monju, secondo Mereghetti. Il film francese L'Inconnu, la sconosciuta di Arthur Harari, che ha scritto anche la sceneggiatura di Anatomia di una caduta, fa rimanere spiazzati di fronte all'incomprensibile intrigo del film, dove un uomo si sveglia nel corpo di Eva, una donna, e lei in quello di lui, che poi introietta l'anima di un'altra donna, mantenendo però le sembianze maschili. Il perché non lo sapremo mai, nemmeno capiamo dove il film voglia arrivare, se non trasmettere la confusissima angoscia in cui si dibattono i due. Il voto per L'Inconnu, secondo Mereghetti, è 1,5 stelle. Insomma, quasi da evitare.

le polemiche in Francia ci sono, perché ve l'avevo accennato ieri, oggi andiamo un po' più in profondità, un po' più di tempo a disposizione per raccontarvi appunto le polemiche tra il cinema francese, chi lo fa, attori, registi, eccetera, e Vincent Bolloré in particolare, questo magnate della comunicazione che in Francia possiede canali televisivi, radiofonici, giornali, e ha a che fare anche con il cinema, perché Canal Plus, un canale televisivo che però non è solo un canale televisivo, è anche un grande sostenitore del cinema francese, perché investe tantissimi soldi nel 2027, fino al 2027 ha previsto di investire già 480 milioni per film francesi prodotti di qualunque tipo. E però fa parte appunto dell'impero mediatico di Bolloré insieme alla catena di sale cinematografiche UGC, che sono delle multisale diffuse in tutta la Francia in maniera abbastanza capillare. Quindi Bolloré ha una sorta di impero mediatico che viene criticato ultimamente perché lui si è molto avvicinato alle posizioni della destra francese. Domenica su un quotidiano è stata pubblicata una lettera aperta firmata da tanti operatori del cinema, tra attori, attrici, registi, eccetera eccetera, 600 nomi, tra cui ieri vi citavo Juliette Binoche, sicuramente un'attrice molto famosa anche da noi, ma non è l'unica naturalmente, e che criticava appunto Canal Plus in quanto parte dell'impero di Bolloré, dicendo che attraverso i suoi canali, compreso Canal Plus, Bolloré sta cercando di orientare politicamente l'opinione pubblica francese verso la destra di Rassemblement National, quello del Marine Le Pen, Bardella, eccetera. Che cosa è successo? Che proprio il giorno dopo la pubblicazione di questa lettera aperta, il direttore del Canal Plus ha detto: va bene, allora noi non lavoriamo più con tutti quelli che hanno firmato questa lettera, perché stanno facendo insomma di tutto un erbo un fascio, è come se dicessero che tutti noi siamo dei fascisti e cose del genere. Vedremo che cosa succederà. Nel frattempo in Francia questa cosa ha

scatenato il dibattito e anche le prese di posizione piuttosto complicate, e quindi sicuramente c'è un momento di grande maretta. Sulla Croisette si cerca di calmare le acque perché il responsabile dello Stato, non è il ministro, ma insomma che si occupa diciamo della questione cinema francese, ha cercato di dire vabbè, ma stiamo dialogando, sono opinioni, ma insomma sembra che la situazione sia piuttosto incandescente anche da quelle parti. Hello.

Dicevo prima, situazione incandescente anche da quelle parti, perché noi abbiamo avuto dei mesi in cui c'è stato molto dibattito nell'ambito culturale, dell'arte, dello spettacolo, per una serie di questioni che adesso non vi sto a riassumere, ve le ricordate immagino. Una delle cose meno, diciamo, gravi per il ministro Giuli era la chiamata in causa da parte di tanti, tra cui Fiorello, sulla ipotesi abbastanza confermata, nel senso che ormai è una decisione presa da parte del CDA della RAI, di vendere il Teatro delle Vittorie, il famoso Teatro delle Vittorie, quello dei Varietà, di Fantastico, di Pippo Baudo, eccetera. Ora, dopo questa chiamata, pare che il ministro Giuli abbia espresso l'interesse per questo teatro insieme a Palazzo Labbia a Venezia, con l'obiettivo di valutare percorsi di valorizzazione culturale di questi due immobili di particolare rilievo storico e artistico. Questo è quello che si dice nell'ambito delle attività istituzionali in occasione della visita alla Biennale di Venezia. Il 21 maggio, quindi tra due giorni, è previsto un sopralluogo di Giuli nella sede di Palazzo Labbia. Qualche giorno fa, invece, la presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Barbara Floridia, aveva fatto un sopralluogo al Teatro delle Vittorie e aveva detto: è il teatro della nostra memoria, della TV italiana, va salvaguardato. Ora, la questione delle Vittorie ve l'avevo raccontata già, è piuttosto complessa. Il teatro è, per gli standard televisivi attuali, molto datato, ci sono delle problematiche anche dal punto di vista strutturale, bisogna fare dei lavori molto importanti, fa parte di un condominio, perché è all'interno di un condominio, quindi c'è anche una questione che riguarda, come dire, tutto il vicinato, no? Naturalmente, immaginatevi la riunione di condominio con il delegato della RAI, vabbè, insomma, sono io che così sorrido a queste idee pensando alle mie riunioni di condominio. Va bene, questa è la notizia, insomma, pare che Giulio abbia detto potrebbe esserci un interesse, vedremo, perché se così fosse, allora il Ministero della Cultura potrebbe acquistare il Teatro delle Vittorie, consapevole del fatto che poi bisogna pagare dei lavori, perché bisogna fare dei lavori di adeguamento di diverso genere, soprattutto ci sono delle infiltrazioni, perdono i bagni, insomma delle cose del genere, mi sembra di aver letto, quindi c'è da fare un po' di ristrutturazione, diciamo.

Adesso ci lasciamo alle spalle le polemiche, parliamo di eventi culturali in giro per l'Italia che vi voglio segnalare. Per esempio il Festival Biblico continua la sua vita itinerante andando a Treviso dal 21 al 24 maggio, giovedì

dialogo Dimmi che esisto, un dialogo tra potere e religione, dedicato al tema del carcere, della giustizia riparativa. E poi spazio all'arte contemporanea, una mostra chiamata Lines, Loops, Leaks, realizzata dalla Fondazione Imago Mundi. Tra gli appuntamenti più attesi, il dialogo ecumenico Sconfinamenti ecumenici, l'ascolto come terra di mezzo, con rappresentanti delle diverse confessioni cristiane. La proiezione del film Los Domingos del regista Lauda Ruiz de Azúa. E venerdì il pedagogista e imprenditore sociale Johnny Dotti dialogherà con padre Mario Aldegani sul tema Il limite come possibilità, la sfida dell'educazione. In serata invece atleti, tecnici ed esperti saranno protagonisti dell'incontro dal titolo Il muro invisibile, il valore del limite nello sport tra sfide e pericoli. Venerdì ci sarà un incontro biblico con Sabino Chialà, il priore della comunità di Bose, sul tema Dal frammento al tutto. Sabato Laura Cappellazzo presenterà Le tre vite di Goli, un racconto di una sopravvissuta alla fuga dall'Iran attraverso la rotta balcanica. Domenica protagonista Alberto Pellai, che guiderà il dialogo intitolato Ti amerò per sempre, e il concerto Beyond the River con i Sweet Sound Singer. Insomma, come vedete, un programma molto ricco. Io non vi ho citato tutti gli appuntamenti, ce ne sono molti altri, quindi il Festival Biblico, appuntamento questo weekend da giovedì a domenica a Treviso, e se potete non perdete questi appuntamenti.

Altre segnalazioni a Roma: sabato e domenica c'è alla Garbatella la tappa romana della nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana. Quest'anno la parola chiave è dialogo. La manifestazione è gratuita, è ingresso libero, sono due giorni di incontri, letture, laboratori e spettacoli per riflettere sulla centralità del dialogo e sulle molteplici declinazioni della parola nei vari ambiti della nostra vita, dalla letteratura all'arte, dalla pedagogia alla psicoterapia, dalla musica all'intelligenza artificiale, ma anche al linguaggio parlato tutti i giorni. Invece a Biella, al Polo Culturale di Biella, è in corso fino al 19 luglio Selvatica Arte e Natura in Festival, un evento biennale dedicato alla natura e all'ambiente. Allora, c'è una prima grande mostra che viene fatta in Italia dedicata all'artista statunitense John James Audubon, che è tra i più importanti artisti naturalisti della storia. In mostra anche le fotografie del fotografo cinese Zheng Shaolin, le immagini vincitrici del concorso naturalistico tedesco Glanzlichter e la mostra scientifica Alieni, la conquista dell'Italia da parte di piante e animali introdotti dall'uomo. Questa cosa è molto interessante, lo ripeto.

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Questa sera su TV 2000 in prima serata il film Angeli con la pistola, film statunitense del 71 con Bette Davis e Glenn Ford. Protagonista è una mendicante che sta per ricevere la visita della figlia molto amata. La donna però è impaurita da come la giovane accompagnata dal fidanzato, che è un aristocratico, possa reagire vedendola ridotta in povertà, soprattutto perché lei le ha mentito per anni dicendole invece di essere una figura importante in società, ma non è vero. Il film inizia alle 21.15 su TV 2000, canale 28 del digitale, 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito anche oggi in Blue Social Club. Noi continuiamo il nostro racconto delle notizie di cultura e spettacolo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio. Non cambiate canale, sempre con In Blue 2000. Buona serata.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buonasera. Questi titoli del notiziario: convalidato il fermo per il 31enne autore dell'investimento di massa sabato pomeriggio a Modena, esclusa l'aggravante del terrorismo. Maldive, recuperati i corpi di due dei quattro sub dispersi dopo l'immersione a 60 metri di profondità. La procura di Roma apre un'inchiesta per omicidio colposo. La guerra in Iran, retromarcia di Washington su pressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco in corso negoziati con Teheran. Carceri italiane sempre più sovraffollate, l'isolamento usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone. Buonasera da Antonella Mitola. Ha convalidato l'arresto e la custodia in carcere per El Khoudry, che sabato pomeriggio si è scagliato sulla folla con l'auto provocando 8 feriti, di cui 4 gravi. L'accusa è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non contestata l'aggravante terroristico di odio razziale. Sentiamo Federico Plotti.
2: È durato poco meno di un'ora l'interrogatorio di garanzia di Salim El Khoudry. La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per il 31enne che sabato scorso ha travolto 8 persone gettandosi a bordo della sua auto a tutta velocità sui passanti nel centro storico della città emiliana. La procura, che lo indaga per strage e lesioni gravissime, ha deciso però di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione. El Khoudry dal carcere ancora non parla con il GIP, ma avrebbe già fornito i codici di sblocco del suo cellulare. Intanto spuntano altre mail, non solo quelle contro Gesù e i cristiani, inviate all'Università di Modena, dove ha studiato economia, colpevole, secondo il ragazzo, di non avergli trovato un lavoro. Frasi rabbiose, ingiuriose e deliranti anche contro la NATO e contro Chiara Ferragni. Intanto per 4 dei 5 feriti ricoverati negli ospedali tra Modena e Bologna, la prognosi resta ancora riservata, anche se le loro condizioni vengono definite dai medici in miglioramento. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Alle Maldive i sommozzatori finlandesi hanno recuperato altri due corpi dei sub italiani morti durante l'immersione a 60 metri di profondità. In programma domani una nuova missione per recuperare gli ultimi due corpi. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
3: Si è conclusa con successo la prima fase della complessa missione alle Maldive, coordinata dallo specialistico team internazionale di Deni Europe in collaborazione con la difesa locale. I tre sub finlandesi questa mattina si sono immersi nell'insidiosa grotta di Dekunu Kandu e con l'ausilio di scooter subacquei e dispositivi di equipaggiamento sofisticati come il sistema di riciclo del gas ispirato hanno portato dai fondali dell'ultimo cunicolo della cosiddetta

0: Grotta degli Squali, fino a circa 30 metri di profondità, due delle quattro vittime. Il trasferimento in superficie è poi stato completato dai sommozzatori della Guardia Costiera e dalla Polizia Locale. Le salme a bordo di un motoscafo hanno raggiunto la terraferma e sono state portate in ambulanza all'obitorio di Malé. Si tratta dei corpi della docente dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e del biologo Federico Gualtieri. Le autopsie verranno eseguite in Italia, dove è stata rimpatriata ieri sera la salma, recuperata già venerdì scorso, dell'istruttore Gianluca Benedetti. Sulla tragedia anche la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento senza alcun indagato. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: E siamo alla pagina politica, tensione nella maggioranza sulle spese per la NATO e noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
2: Buonasera Antonella, difesa ed energia, braccio di ferro tra governo, Unione Europea e NATO, si parte dalle spese militari per l'Alleanza Atlantica con il cortocircuito tra esecutivo e maggioranza. Il Senato e il centrodestra prima presenta una mozione in cui si chiede di ridurre le spese per le armi chieste dalla NATO dal 5 al 2%, poi improvvisamente la marcia indietro. Ci sarebbe stata una telefonata da Palazzo Chigi per chiedere di cancellare l'articolo incriminato, resta dunque il limite del 5% del PIL per le spese militari. Per le opposizioni invece il governo sarebbe allo sbando. Sulla deroga del patto di stabilità per garantire una maggiore spesa per l'energia, dopo la lettera di Meloni si attende la risposta della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Tuttavia Bruxelles non chiude la porta e fa sapere di esaminare la questione, mentre il Ministro dell'Economia Giorgetti annuncia per il Consiglio dei Ministri di venerdì una nuova proroga al taglio delle accise sui carburanti. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La guerra in Iran, retromarcia di Washington su pressione dei paesi del Golfo. Trump annuncia di aver sospeso l'attacco, in corso negoziati con Teheran. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
3: I negoziati tra Stati Uniti ed Iran hanno bisogno di tempo, mentre Donald Trump e il regime di Teheran continuano a tenere il dito sul grilletto, minacciandosi a vicenda, tocca al governo del Qatar predicare la calma, spiegare che il compito dei mediatori pakistani è complesso e che per questo i loro sforzi devono essere sostenuti senza scadenze immediate. D'altra parte sono stati proprio gli alleati del Golfo, Qatar, Emirati Arabi, Arabia Saudita, a convincere Trump a non riprendere gli attacchi contro l'Iran e a dare tempo alla diplomazia. A guardare con interesse al negoziato c'è però anche l'Europa. Nel documento che a Parigi ha chiuso il vertice dei ministri delle finanze dell'Unione è scritto chiaramente che una ripresa del conflitto e la chiusura prolungata dello stretto di Hormuz avranno un forte impatto sulle catene di approvvigionamento di energia, alimenti e fertilizzanti, con conseguenze negative su inflazione e crescita economica. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Pochi giorni dopo Trump vola a Pechino anche Putin, relazioni senza precedenti tra Cina e Russia, dicono al Cremlino, e domani l'incontro fra i due leader. Sentiamo Maurizio Dischino.
4: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni nucleari a partire da oggi, mentre l'Ucraina ha intensificato la risposta armata all'invasione russa. Come si legge in una dichiarazione del Ministero russo della Difesa, le forze armate di Mosca stanno conducendo un'esercitazione sulla preparazione e sull'impiego delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. Prevede l'impiego di 65.000 militari e oltre 200 lanciamissili nucleari. Intanto continuano gli attacchi russi in Ucraina. Tra ieri e oggi hanno causato almeno 6 morti e 34 feriti. La guerra va avanti mentre in Cina una vasta delegazione russa guidata da Putin ha in programma di firmare circa 40 documenti per rafforzare il rapporto tra i due paesi in occasione del 25° anniversario del trattato di buon vicinato e cooperazione amichevole. Domani Putin incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, il quale da poco ha ricevuto il presidente americano Donald Trump. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Santa Sede d'Europa, artigiani di pace, entrambi lavorano per raggiungerla. Parole del cardinale Parolin da Strasburgo, premiato con l'ordine al merito. Ce ne parla Rita Salerno.
5: Desidero rinnovare la disponibilità della Santa Sede a lavorare con le istituzioni europee per promuovere la dignità di ogni persona umana ed essere insieme artigiani di pace.
6: La sessione plenaria del Parlamento europeo riunito a Strasburgo accoglie tra gli applausi il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, insignito dell'Ordine europeo al merito. Nel suo intervento durante la cerimonia di conferimento del riconoscimento, il primo del genere conferito da un'istituzione dell'Unione europea per il contributo all'unità del vecchio continente, gli echi del

0: Conflitto in corso, anche poco distanti, sono lo spunto per ribadire la necessità di uno sforzo creativo, come invocava uno dei padri fondatori, Robert Schuman.
1: Ancora oggi, in un tempo di ripresa dei conflitti, l'Unione Europea rappresenta quello sforzo creativo di cui parlava Schuman.
0: Rita Salerno, linea allo studio.
2: Almeno una persona è rimasta uccisa oggi a Damasco in un'esplosione che potrebbe essere stata causata da un ordigno nascosto in un'auto davanti a un edificio governativo vicino alla città vecchia, l'hanno detto fonti della sicurezza siriana all'agenzia France Press, secondo cui l'esplosione si è verificata vicino alla sede di un'istituzione legata al Ministero della Difesa. E oltre 400 persone hanno partecipato quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Cantano e pregano in ebraico, arabo ed inglese. Sono più di 400 quest'anno alla marcia interreligiosa per la pace a Gerusalemme. Ebrei, cristiani, musulmani e drusi insieme per chiedere il rispetto della sacralità della vita in un paese in perenne stato di guerra che ha anche approvato la pena di morte per i terroristi, ma solo quelli palestinesi. La marcia interreligiosa avviene non a caso pochi giorni dopo quella nazionalista del Jerusalem Day. A marciare per la pace ci sono diversi attivisti a fianco ogni giorno ai palestinesi da Cisgiordania, dove soprusi e violenze sono quotidiani. Il corteo si snoda in una delle vie principali di Gerusalemme per fermarsi alla porta di Jaffa che si apre sulle mura della città vecchia. Pace su Gerusalemme, invocano insieme ai partecipanti, la città chiamata ad essere la casa di tutte le fedi, come ci spiega padre Luis Marie, priore dell'abbazia benedettina di Abu Ghosh in Terra Santa da più di 40 anni.
4: Di Gerusalemme è come una donna. Se ciascuno vuole fare di questa donna la sua sposa, è impossibile. Ma se ciascuno vede Gerusalemme come la sua madre, possiamo vivere insieme.
3: Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
2: Sempre più chiuse al mondo esterno le carceri italiane, l'isolamento è spesso usato come metodo punitivo, lo denuncia il 22esimo rapporto Antigone che fotografa la realtà carceraria. Sentiamo Lucia Scione.
5: Il mondo non entra in carcere e le carceri sono sempre più chiuse al mondo esterno. L'isolamento viene utilizzato come metodo punitivo, la sua applicazione è aumentata del 141%. Quello che emerge dal 22esimo rapporto di Antigone è indegno di un paese civile. Il tasso reale di sovraffollamento ha raggiunto il 139,1%, ma in 73 istituti supera il 150%, in 8 carceri il 200%. Solo il 48% dei carcerati è la prima esperienza dietro le sbarre, il 45% 5,9% l'ha già vissuto da 5 a 9 volte, il 2,7% più di 10 volte. E resta inascoltato il grido di allarme per la presenza dei bambini in carcere. Patrizio Gonnella, il presidente di Antigone.
6: Sono raddoppiati i bambini sotto i 3 anni in carcere nell'ultimo anno, effetto del decreto, del decreto legge sicurezza. Sono negli ultimi 7 anni raddoppiati i ricorsi vinti davanti alla magistratura di sorveglianza per trattamento inumano e degradante.
5: Ci Ascione, linea allo studio.
2: In Italia l'80% della popolazione non usa i trasporti pubblici, lo svela il rapporto di Greenpeace. Ce ne parla Alessio Orlandi.
7: Mezzi pubblici? No, grazie. Agli italiani salire sugli autobus, prendere i tram e usare la metropolitana piace poco e sempre meno. Secondo un rapporto di Greenpeace, nel nostro paese circa l'80% della popolazione non utilizza mai o quasi mai il trasporto pubblico. Dopo Cipro è il secondo dato più alto in Europa. A tenere lontani i nostri connazionali dai mezzi pubblici, l'accesso agli stessi percepito, fa sapere l'associazione ambientalista, come troppo difficile o addirittura insicuro, soprattutto da parte di donne e anziani. In base allo studio, nel 90% dei paesi europei analizzati, oltre la metà della popolazione non usa il trasporto pubblico regolarmente. Ad esclusione di Svizzera, Lussemburgo ed Estonia, in media oltre il 50% dei cittadini utilizza tram, bus e metropolitane meno di una volta al mese o mai. Per quanto riguarda il bel paese, in alcuni casi fino al 56% dei cittadini non dispone di alcun servizio nella propria zona di residenza, una situazione che, ha sottolineato Greenpeace, lascia fino al 19% della popolazione senza altra scelta se non quella di possedere un'auto, con conseguente aumento delle spese familiari e delle emissioni di gas serra. Alessio Orlandi, linea allo studio.
2: Tensione al processo per l'uccisione di Martina Carbonarola, a 14 anni, che vede imputato per omicidio volontario il fidanzato Alessio Tucci, 19 anni, accusato di averla uccisa a colpi di pietra da fragola nel maggio del 2025, minacce rivolte in aula ai genitori della vittima. E la Procura di Roma invece ha chiesto l'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a Roma coltellate l'ex

0: fidanzata Ilaria Sule gettò il cadavere in un sacco, chiuso in un sacco in un dirupo. Ed è tutto. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino, ad Alessandro in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.
1: Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
2: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
9: Al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
10: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo del gelato, sicuramente un'eccellenza italiana nel mondo. Quanto è importante acquistare un gelato che abbia una qualità adeguata, ma anche i prezzi, come osservare i prezzi, come comportarsi, l'etichetta. Lo facciamo in questa prima parte della trasmissione con il presidente nazionale del Codacons, che è anche rappresentante dei consumatori italiani a Bruxelles, e quindi in questa doppia veste, Gianluca Di Ascenzo. Benvenuto presidente.
11: Grazie.
10: Allora, innanzitutto, il prezzo del gelato risentirà di tutto quello che sta avvenendo un po'?
11: Purtroppo sì, è inevitabile, perché il costo delle materie prime è aumentato. Insomma, pensiamo al costo del latte intero che viene utilizzato nel gelato artigianale, così come lo zucchero, il cacao. Sono tutti prodotti che hanno registrato degli aumenti a doppia cifra, e quindi è inevitabile che nell'ultimo triennio questi prodotti hanno fatto sì che l'aumento complessivo del gelato sia stato di oltre il 40%. Pensiamo poi al costo dell'energia, che è inevitabile, e tutto questo incide sul prezzo finale. Sappiamo che si cerca sempre di mantenere un prezzo tale da consentire a noi italiani di poter consumare questo prodotto d'eccellenza.
10: Quanto è importante guardare l'etichetta, soprattutto nei gelati, diciamo, non quelli artigianali ma quelli industriali, quando andiamo ad acquistare?
11: Ricordiamoci sempre che l'etichetta ci deve aiutare a comprendere cosa stiamo andando a mangiare. Soprattutto, meno è lunga l'etichetta, più quel prodotto, possiamo dire,

0: cura di Federica Margaritora.
1: Buonasera, bentornati a Buona la prima pagina dei quotidiani di domani. Questa sera iniziamo con il Sole 24 Ore, siamo collegati con Andrea Candidi, caporedattore centrale. Buonasera.
2: Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori.
1: Allora, quali sono le notizie in primo piano?
2: Ma dunque, oggi la prima pagina l'abbiamo appena completata, appena disegnata a questo punto della giornata. Dunque, il titolo principale che noi facciamo è figlio della operazione di OpenAI di ieri, dopo la sentenza che ha bocciato le ipotesi di Musk, e quindi per OpenAI si apre la strada del mercato, e quindi che vuol dire che loro faranno da qui a breve la vendita delle proprie azioni, sì. E quindi questo ci dà il pretesto per fare un titolo per vedere tutte le operazioni di emissioni sul mercato di azioni, vendita di per la quotazione delle società, sì. E da qui alla fine dell'anno vedranno, diciamo, un impiego grosso modo di 4.000 miliardi, cioè il complesso delle operazioni di quotazione in borsa da qui alla fine dell'anno sul mercato globale, sì, sarà pari a 4.000 miliardi di dollari. Parliamo di grandi aziende, sì, che faranno la quotazione in borsa, da qui quelle che ovviamente conosciamo, le operazioni più grosse che conosciamo. OpenAI è quella, insomma, la società di Altman, sì, sull'intelligenza artificiale, sì, una delle più grandi, che probabilmente da sola varrà più o meno un terzo, un quarto di questa del complessivo delle operazioni. Certo. Un altro titolo carino che abbiamo, che ci darà probabilmente una foto, è, sì, il passaggio generazionale delle proprietà immobiliari. Posto che in Italia il valore degli immobili, delle proprietà immobiliari, si aggira intorno ai 4-5 mila miliardi di euro, una buona metà di questi, poco meno, 2.250-2.300 miliardi, in questi anni, nei prossimi anni, passerà di mano alle successive generazioni, cioè passaggio, sì, generazionale naturale.
1: Sì.
2: E tutto questo comporterà, da una parte, che forse aumenterà il numero dei proprietari di patrimoni milionari in qualche modo, ma dall'altro, il rovescio della medaglia è che in alcune di queste proprietà immobiliari avranno poi un costo per la loro gestione e per la loro manutenzione.
1: Ah, altra, perché lei dice come seconde case verranno ereditate.
2: Verranno ereditate, sì, come quello che saranno, certo, ma soprattutto come seconde case. Sì, diciamo, questo arricchirà sicuramente il patrimonio immobiliare di chi li erediterà, però in qualche modo andrà pure gestita questa.

0: questa partita, diciamo, questa operazione.
1: cosa c'è di
0: L'altra.
1: diverso da prima?
0: Beh, è che adesso si può stimare quello che è il, diciamo così, i proprietari di questi immobili, che sono quelli che sono, diciamo così, nati a cavallo della Seconda Guerra Mondiale,
1: Ah, ho
0: e che quindi
1: capito.
0: per, diciamo così, per età anagrafica
1: Certo,
0: sono
1: adesso.
0: destinati da qui a 10 anni a lasciare,
1: Le
0: diciamo, la
1: case,
0: vita
1: sì.
0: eternitina e quindi le loro proprietà. Ecco,
1: Certo,
0: diciamo,
1: sì, non capivo
0: questa.
1: perché in questo momento era anche
0: Sì, no,
1: interessante fare.
0: l'altra cosa naturalmente che prosegue, e pure questo ci darà un titolo nella prima pagina del giornale, prosegue la partita sulla flessibilità per quanto riguarda i conti pubblici per affrontare la crisi energetica e
1: Sì.
0: quindi per dare al governo quella libertà, quel minimo di libertà di manovra per coprire, diciamo così, le esigenze,
1: Dovute
0: i
1: alla
0: sovraccosti,
1: certo,
0: esatto, al caro energia
1: sì.
0: che è figlio della crisi del canale di Hormuz, la guerra in Iran, eccetera. Ecco, lì la partita si sta svolgendo, si è spostata in questi giorni del G7 che si svolge a Parigi, e adesso lì insomma c'era il commissario europeo che ha detto che loro ci stanno lavorando, perché naturamente l'Italia ha chiesto spazi di manovra, una proroga,
1: Sì.
0: diciamo così, insomma, una deroga al patto di
1: Di
0: stabilità,
1: stabilità sull'energia, giusto?
0: sì, sì, per
1: Sull'energia.
0: poter, esatto, per poter utilizzare, diciamo, queste risorse che semmai la Bruxelles ci darà via libera, potremmo utilizzarle appunto per le famiglie, per le imprese che avranno necessità di coprire i sovraccosti dovuti al caro energia.
1: Certo,
0: E vediamo
1: certo.
0: come finisce. La partita è iniziata, oggi ha parlato sia il commissario europeo che Giorgetti, il quale ha detto: ma insomma non c'è solo gli spazi di manovra con l'Unione Europea, non abbiamo capito bene, ancora dobbiamo capire bene quali sono queste altre risorse che lui può diciamo, impegnare per questa
1: Ma
0: operazione.
1: non farebbe comodo anche agli altri paesi dell'Unione Europea una deroga?
0: Sì, però mentre gli altri paesi hanno, diciamo, una stabilità dei conti migliore di quelle dell'Italia, e quindi per loro è più facile poter derogare al patto di stabilità perché stanno già, diciamo, ben al di sotto del tetto
1: Ah,
0: previsto, quindi
1: certo.
0: negli altri paesi
1: Sì,
0: hanno margini di
1: hanno
0: manovra che
1: margine.
0: purtroppo noi, per via di quel famoso 3,1% di rapporto deficit-PIL,
1: E
0: che
1: per
0: non
1: il
0: possiamo
1: grande
0: permetterci.
1: debito che
0: E
1: abbiamo.
0: sai, il problema è sempre quello, quindi dobbiamo
1: Perché?
0: raccomandarci con l'Unione Europea per avere questa deroga, insomma, queste
1: Queste
0: possibilità. Sì,
1: idee. Andrea, abbiamo il tempo proprio di un flash.
0: allora un'altra cosa è che domani, e quindi anche
1: Sì.
0: questo sarà sulla nostra prima pagina, domani inizia il Festival di Trento, il Festival dell'Economia,
1: Sì.
0: che impegnerà, diciamo, il giornale da qui alla fine della settimana fino a domenica. Il tema, diciamo, beh, ovviamente il Festival dell'Economia, lascio immaginare che il tema principale è l'economia, ma quest'anno in
1: Sì.
0: particolare è declinato ai giovani, tant'è che credo proprio oggi, su domani sul giornale ci sarà una pagina dedicata ai giovani che sono stati selezionati e che parteciperanno ai diversi panel sui temi economici, finanziari, eccetera, politici, e che parteciperanno appunto a queste tavole rotonde, a tutti gli eventi del Festival dell'Economia, che ricordo inizierà domani a
1: A
0: Trento.
1: Trento ed è importantissimo coinvolgerli questi
0: Beh, sì, beh, no,
1: giovani.
0: certo.
1: No, visto che in quest'epoca si sta sfaldando un po' la fascia
0: Sì.
1: giovanile, in questo caso e in tanti altri casi è utilissimo. Allora, tante le notizie domani sul Sole. Andrea Candidi, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: E noi adesso andiamo al centro, siamo collegati con Domenico Ranieri, caporedattore. Buonasera Domenico.
2: Buonasera Federica, buonasera ai radioascoltatori.
1: Quali sono le notizie in primo piano?
2: Beh, noi oggi è giorno di Pannella. Giorno di Pannella perché sono esattamente 10 anni dalla
1: Sì.
2: sua comparsa e partiremo con il messaggio che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto dedicare alla vita di questo leader che comunque, insomma, al di là del fatto che possa essere stato amato o odiato, indubitabilmente ha lasciato un segno nella storia politica di questa
1: Italiana,
2: nazione.
1: sì.
2: Esatto. Mi piace leggere solo un passaggio di questo messaggio di Mattarella, perché lui dice che portò la sua critica e le sue idee al centro del confronto pubblico anche con modalità inedite.

0: ispirandosi alla lezione gandhiana, quindi scioperi della fame e della sete,
1: Sì.
0: pratiche di disobbedienza civile, proteste non violente, e aprì la strada a nuovi linguaggi, nuove forme di partecipazione. Effettivamente Pannella era questo. Noi oggi diamo in edicola il libro Pazzi di Libertà, che racconta proprio, appunto, attraverso il suo modo di pensare, i suoi scritti, i suoi monologhi, i suoi confronti, raccontiamo il Pannella facendolo raccontare da Marco Pannella attraverso quello che lui ha detto. Questa è una cosa a cui noi teniamo molto, lo facciamo perché Pannella è originario di Teramo, ma anche a Roma oggi sono in corso delle
1: Certo,
0: manifestazioni.
1: immaginiamo che adesso poi i suoi epigoni, possiamo dire così, si sono un po' sparsi, perché comunque il Partito Radicale, anche se non era un partito così grande, però insomma aveva varie personalità, no, al suo interno, magari appannate un po' da Pannella, e poi un po'
0: Diciamo.
1: sono confluite in più Europa.
0: Eh sì, ma tra l'altro per esempio Giachetti, che sta in Italia Viva, è stato uno di
1: Sì.
0: quelli più vicini a Pannella, Rita Bernardini, senza parlare di Emma Bonino, che con Pannella ha condiviso veramente
1: Certo.
0: un lungo
1: Beh,
0: tratto
1: Giachetti,
0: della
1: come hai visto, ha scioperato fino a qualche giorno fa.
0: assolutamente,
1: Fa
0: ma quella è
1: scioperi
0: la
1: della fame proprio.
0: esatto, e quella è proprio la storia del Partito
1: Sì,
0: Radicale, quello di andare
1: sì,
0: oltre borderline, dal candidare in Cicciolina al raccontare appunto dall'essere contro la pena di morte, perché ricordiamoci che poi i referendum sull'aborto, i referendum sul divorzio
1: sì. Sì.
0: sono figli di quella storia politica. Poi uno può averli votati, non votati, apprezzati, non apprezzati, ma ne deve riconoscere il ruolo, perché è assolutamente,
1: Beh, lui
0: diciamo, una
1: sui
0: condivisione.
1: diritti civili è stata quella un po', insomma, la linea dei radicali. Poi, appunto, magari tralasciando altre cose, non sempre guardando oltre poi al diritto dove cadeva, però, insomma, allora no, queste battaglie le hanno portate avanti. Tu hai ricordato la pena di morte, c'è cioè Nessuno Tocchi Caino,
0: Esatto, che
1: che è
0: oggi
1: il
0: inaugura la sua sede in via della Panetteria a Roma, proprio di
1: Sì.
0: fronte alla casa in cui Pannella ha vissuto fino all'ultimo. Quindi ci sarà è in corso dalle 10 di stamattina alle 20 di questa sera. Questa sarà aperta, insomma, a chiunque l'abbia conosciuto, stimato, avversato o amato, come abbiamo detto prima. Quindi
1: Sì,
0: Pannella.
1: no, certo, però insomma quella è stata un'associazione, Nessuno Tocchi Caino, che qualcosa ha fatto. Adesso
0: Assolutamente.
1: negli ultimi anni, diciamo, tante cose si sono un po', come possiamo dire, un po' ammorbidite, ecco, non si sente tanto parlare di certi temi, però erano insieme alla comunità di Sant'Egidio, che anche loro contro la pena di morte hanno fatto tante
0: Certo.
1: manifestazioni.
0: E poi sembra una cosa tanto lontana, in realtà è molto presente, se pensiamo che Israele soltanto poche settimane fa ha deciso di istituire la pena di morte nei casi di terrorismo, quindi abbiamo, insomma, l'argomento è di grande attualità.
1: Beh, l'Iran,
0: L'Iran, senza parlare di dove esima, negli stessi Stati Uniti esiste ancora la pena di
1: negli
0: morte,
1: Stati
0: quindi
1: Uniti.
0: non dobbiamo
1: Abbiamo il
0: andare
1: tempo
0: neanche
1: di
0: troppo.
1: un flash, Domenico, 30 secondi.
0: Guarda, 30 anni fa, nell'area di Risulta, ci fu un concerto gratuito di Sting. Perché noi lo raccontiamo? Perché allora venne gratuito,
1: Sì.
0: quindi per l'Abruzzo
1: Perché
0: voleva
1: lo
0: costruire
1: raccontate?
0: voleva costruire la propria immagine di Regione Verde d'Europa, ed è avvenuto esattamente 30 anni fa. Quindi questo è il giorno degli anniversari,
1: È
0: lo
1: vero.
0: vogliamo ricordare, perché fu un momento veramente clamoroso e memorabile per
1: Sting.
0: la storia musicale, non solo della città,
1: E ci credo. E allora, tante notizie domani sul centro. Domenico, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona serata.
1: Questa sera parliamo dell'incontro che sarà domani tra il presidente russo Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Putin è già in volo verso Pechino. E poi c'è un annuncio da parte di Mosca che l'esercito russo inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Nel contempo, però, Kiev, l'Ucraina, ha intensificato gli attacchi con i droni e quindi, insomma, la situazione lì resta ancora molto, molto movimentata, purtroppo. Noi siamo collegati con Andrea Carteri, docente di relazioni internazionali e storia dell'Est Europa all'Università di Roma La Sapienza. Buonasera, professore.
2: Buonasera a voi e agli ascoltatori.
1: Allora, che significato ha questo viaggio in Cina di Putin?
2: Sicuramente un riequilibrio rispetto alle superpotenze che si sono incontrate.

0: incontrate agli Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese, che poche ore fa, pochi giorni fa, hanno caratterizzato un periodo di, in qualche modo, di collaborazione, se non di competizione, insieme nelle relazioni internazionali di due superpotenze. Convitato di pietra, il vero assente da questo incontro sarebbe stata la Russia, che si considera tale, e quindi si riprende un po' il proprio posto sulla prima pagina, proprio con il rapporto granitico che vanta avere con Pechino.
1: Ma quali saranno però gli argomenti sul tavolo tra Xi e Putin?
0: Sicuramente ci sono dei grandissimi progetti di collaborazione strategica, energetica, come infrastrutture straordinarie di collegamento, di connessione tra l'Artico, la Siberia della Federazione Russa e il territorio cinese. Poi, oltre a questo, diciamo che sono giorni questi di esercitazioni nucleari, queste esercitazioni che avvengono su strutture che vanno dalla Repubblica Federale Russa fino alla Bielorussia, vedono l'impiego di armi che possono portare testate nucleari. Quindi in contemporanea con questo c'è un'espressione di forza che va in qualche modo a riequilibrare la mesta espressione della festa del 9 maggio, che è stata in qualche modo definita appunto sottotono.
1: La Cina in questo momento, professore, che interesse ha a sostenere la Russia, non a dialogare, perché ovviamente il dialogo è sempre positivo per tutti, ma a sostenerla?
0: Ma la posizione cinese è sempre stata una posizione molto prudente. Da una parte la legalità internazionale nei confronti di quella che è la priorità per le politiche di Pechino, vale a dire quella della riunificazione, della reale presa del controllo del territorio di Taiwan, della provincia di Taipei, come viene considerata, fa riferimento a delle norme di diritto internazionale che vengono invece palesemente violate nel caso ucraino. Fin dall'inizio quindi la Cina ha avuto un atteggiamento molto prudente sull'appoggio ufficiale alla Russia, anzi mantenendo una posizione ufficiale di mediazione tra Mosca e Kiev. Dall'altra, però, sicuramente il rapporto con la Russia è un rapporto consolidato di collaborazione che negli anni, ricordiamo dal 2013 al 2014, il compleanno di Putin festeggiato con il presidente cinese, il fatto che venga considerato un intimo amico, forse il migliore delle amicizie vantati da una parte e dall'altra. Ecco, tutto questo porta ad un rapporto non soltanto personale, ma anche di interessi all'interno di un quadro in cui la proiezione americana viene considerata sempre un po' come un disturbo, no?
1: Un disturbo, quindi ancora la possiamo vedere come un opporsi, facendo blocco nei confronti di un Occidente che oggi poi è impersonato in maggioranza, insomma, per la maggior parte dagli Stati Uniti. Possiamo vederla anche così?
0: Possiamo vederla così, nel senso che sicuramente l'amministrazione Trump ha avuto un momento di sintonia verso quello che si chiama multipolarismo di zone di influenza, quindi come Taiwan è cosa propria insieme con l'area dell'Indo-Pacifico della Cina, così anche l'Ucraina e l'Europa orientale è zona naturalmente di influenza russa, questa sarebbe la concezione. Gli Stati Uniti di Trump avevano considerato questo anche un paradigma proprio con la nuova dottrina Monroe dell'America e gli americani, ma poi si sono sovraesposti su altri scenari insieme al Medio Oriente, e quindi da quel momento in poi il pericolo è proprio quello di nuovo di una sovraestensione americana che va
1: La Cina si è rimasta infastidita, no? Dal Venezuela, poi adesso gli Stati Uniti praticamente stanno entrando a Cuba, sembra solo una questione di tempo, quindi la Cina in questo momento guarda preoccupata.
0: Assolutamente sì, ma lo ha espresso in differenti sedi e nei più vari

0: consessi ha proposto delle posizioni di ritorno allo status quo e di mediazione proprio nei confronti di una politica assertiva americana, tra l'altro abbastanza opaca dal punto di vista degli obiettivi. Quindi in questo senso sicuramente con la Russia si ritrova su una linea di proiezione multipolare quanto mai prudente, e dall'altro naturalmente avente delle priorità, di cui sicuramente la questione taiwanese è stata centrale proprio negli incontri con gli Stati Uniti.
1: La Cina però resta sempre un gigante economico, con questo comunque gli Stati Uniti devono fare i conti.
0: Sicuramente anche per il legame straordinario che gli Stati Uniti con la Repubblica Popolare Cinese hanno da un punto di vista di investimenti e di debito, di proprietà del debito pubblico. Sono due superpotenze che parlano sicuramente su un piano paritario, e rispetto a cui la Russia tenta di fare un'operazione appunto di affiancamento in parte riuscita, se pensiamo anche all'altra notizia di queste ore, per cui il segretario Bessent americano ha proposto il rinvio di altri 30 giorni del blocco all'embargo, quindi del mantenimento della possibilità di acquisto di petrolio russo, o proprio per continuare a supportare la mancanza di greggio data dallo stretto, dalla crisi di Hormuz. Naturalmente anche questo è un fattore da tenere in considerazione.
1: Professore, poi vedremo ovviamente come andrà nei fatti l'incontro. Intanto grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: E noi ci fermiamo qui, grazie a Daniele Paggi in regia. Torniamo domani.
2: Buona la prima!

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti a Cose di Musica, lo spazio dove ogni sera raccontiamo tre storie che hanno un solo filo conduttore, la musica. Oggi parliamo innanzitutto di un cantautore, Tananai, poi di un aneddoto che vede Freddie Mercury parodiare se stesso e infine un disco, Home, dei Simply Red. C'è una canzone d'apertura e poi si comincia. Run.

0: Il cantautore.
1: Alberto Cotta Ramusino, noto come Tananai, è un cantautore e produttore discografico nato a Milano l'8 maggio 1995. La sua carriera musicale prende avvio dalla produzione di musica elettronica sotto lo pseudonimo Not For Us, con il quale firma un contratto con Universal Music Italia e pubblica l'album d'esordio To Discover and Forget del 2017. Dopo questo primo progetto in inglese, Alberto sceglie di concentrarsi su canzoni scritte e cantate in italiano, adottando il nome d'arte Tananai, appunto, termine lombardo che in senso scherzoso può riferirsi a una piccola peste o a qualcosa di poco utile, un nomignolo a lui affibbiato in famiglia. Escono i primi singoli e ottiene i primi riscontri, ma il successo vero arriverà qualche anno dopo.
2: Non c'è un amore senza

Tango rappresenta uno dei massimi successi raggiunti da Tana Nai, precisamente al Festival di Sanremo del 2023, dove si classifica al quinto posto. A Sanremo però c'era già stato, nelle due edizioni precedenti, facendosi notare con i brani Esagerata e Sesso Occasionale. Dall'Harrison all'Airplay radiofonico, il passo è breve e ad accelerare la sua ascesa arrivano anche diverse collaborazioni, come in La Dolce Vita, accanto a Fedez e Mara Sattei, che nel 2022 ha raggiunto la vetta della classifica italiana dei singoli più venduti e ottenuto numerose certificazioni, e come in Storie Brevi, cantata in duetto con Annalisa e che ha ricevuto ampia attenzione commerciale e radiofonica.

0: Storie Brevi, cantata con Annalisa, ha garantito a Tananai un posto in cima alle classifiche dei brani più trasmessi dalle radio nell'estate 2024, offrendo all'artista milanese una visibilità ancora maggiore e spingendo il suo più recente disco intitolato Calmo Cobre, pubblicato nel 2025, in vetta alle classifiche di vendita. Ancora fresco di tour europeo, Tananai è costantemente presente attraverso performance e singoli che continuano ad avere riscontro nella scena musicale italiana, in attesa di un nuovo annuncio discografico o live. E ora ci prepariamo a raccontarvi un aneddoto che vede Freddie Mercury parodiare se stesso. State su In Blue.
1: Cose di musica.

0: domenica.
1: L'aneddoto.
2: Un episodio spesso citato come esempio della capacità di Freddie Mercury di ironizzare su se stesso è legato al videoclip di I Want to Break Free dei Queen, pubblicato nel 1984. Nel video, diretto da David Mallet, tutti i membri della band appaiono travestiti da donne in una parodia delle soap opere britanniche dell'epoca, in particolare Coronation Street. Freddie Mercury interpreta una casalinga con grembiule, tacchi e baffi volutamente visibili, un contrasto evidente che sottolinea il carattere teatrale e autoironico dell'operazione. L'intento era chiaramente comico, con la band che prendeva in giro anche la propria immagine pubblica di gruppo rock serio.

Il videoclip di I Want to Break Free è la dimostrazione di quanto Freddie Mercury e soci fossero dotati di autoironia, interpretando ruoli satirici con grande teatralità, distaccandosi dall'immagine rock macista, cosa che non fu però apprezzata ovunque. Secondo la documentazione ufficiale dei Queen, infatti, il video fu molto popolare nel Regno Unito, ma negli Stati Uniti incontrò resistenze nella programmazione televisiva, venendo inizialmente poco trasmesso da MTV, anche per la forte componente di travestimento e satira domestica. Certamente quella dei Queen risultò una scelta audace per l'epoca, ma Mercury non faticò a difendere la libertà artistica della band, rifiutandosi di essere etichettato o limitato dalle aspettative, dimostrando di non prendersi troppo sul serio.

0: Quinn scelse di non piangersi addosso, ma di canzonare la sua stessa perdita di lucidità con metafore surreali, costringendo i compagni a gag assurde. Brian May si traveste da pinguino, Roger Taylor indossa una teiera e John Deacon fa il giullare, mentre lui fa la maglia con un ferro solo. La sua abilità nel giocare con la propria immagine e la sua natura istrionica hanno contribuito alla creazione di una figura artistica complessa e mai scontata, dimostrando che la vera forza sta nel coraggio di sperimentare e talvolta di ridere di se stessi. Ora siamo pronti a parlarvi di un disco, Home dei Simply Red, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

Anche in questa In Going Slightly del 1991 Freddie Mercury dimostra una straordinaria ironia. Il brano rappresenta infatti un esempio sublime di humor nero britannico utilizzato da Mercury per esorcizzare i drammatici effetti della sua malattia. Consapevole del declino fisico e mentale causato dall'AIDS, il leader dei

0: Il disco.
1: L'album A Home dei Simply Red è il settimo lavoro in studio della band britannica guidata da Mick Hucknall e viene pubblicato nel 2003. Il disco segna una fase di consolidamento del gruppo dopo il grande successo internazionale ottenuto tra gli anni 80 e 90, mantenendo un impianto soul e pop con influenze R&B e una produzione più essenziale rispetto ad alcune sperimentazioni precedenti. Uno degli elementi caratterizzanti dell'album è la presenza di diversi brani che omaggiano la tradizione soul e pop internazionale attraverso reinterpretazioni e arrangiamenti moderni. Tra i singoli principali figura Sunrise, che riprende e campiona una celebre hit del duo Hall & Oates, originariamente pubblicata nel 1981.

Del disco Home dei Simply Red insieme a Fake che stiamo per ascoltare e che rimane uno dei pezzi più riconoscibili del lavoro per il suo andamento melodico e radiofonico. Dal punto di vista produttivo, Home viene registrato in un periodo in cui i Simply Red operano con una formazione più snella rispetto agli anni precedenti, con Hucknall sempre al centro della direzione artistica. Il risultato è un suono più intimo e meno stratificato che mette in evidenza la voce e l'interpretazione del cantante. We'll be right back.

0: Eccola qui la già citata Fake, grazie anche alla quale il disco Home dei Simply Red ottiene riscontro commerciale positivo soprattutto in Europa, inserendosi nel solco della continuità discografica del gruppo, che in quel periodo mantiene ancora una forte presenza nelle classifiche internazionali. Home contribuisce così a rafforzare l'identità dei Simply Red come una delle band britanniche più longeve nel panorama soul pop contemporaneo. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Vocazioni, con il supporto di Samira Rocchetti che è regia. Anche oggi scopriremo un'altra bella testimonianza di vocazione, una storia normale, straordinaria proprio nella sua normalità, la storia di Don Luca Meacci che è con noi, ben arrivato.
2: Salve e buongiorno a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici.
1: Che bello, un accento toscano, Don Luca?
2: Sì. Nativo di Cesaval Maldarno.
1: Non ho anticipato nulla ai nostri ascoltatori di lei. Che cosa combina, cosa fa Don Luca?
2: Ma allora, principalmente sono parroco. Sono parroco in una parrocchia della diocesi di Fiesole, parrocchia di Rufina, in Val di Sieve, dove si produce un buon vino. E oltre ad essere parroco ho vari incarichi, sia in diocesi, in regione e a livello nazionale, in modo particolare con il Centro Sportivo Italiano, di cui sono l'assistente nazionale.
1: Poi racconteremo anche qual è il suo ruolo, che cosa fa. Poi so che è stato in passato anche assistente ecclesiale nell'ambito della GESCI.
2: Sì, ho vissuto, cioè tuttora sono assistente in un gruppo e faccio formazione capi sia a livello regionale che nazionale, sia eventi per ragazzi. E ho fatto l'assistente di branca IG, esploratori guide, e l'assistente nazionale della branca rovere scolte, oltre assistente regionale della Toscana, quindi un vissuto in Agesci anche, tuttora attivo.
1: Bellissimo, perché poi si rimane scout per sempre, comunque a prescindere.
2: Certo.
1: A prescindere. Beh, devo dire, insomma, la vita è sempre piuttosto piena, non le sono mai mancate le cose da fare.
2: No, però io ringrazio Dio di questi impegni, ecco, perché ti rende la vita a volte sì un po' piena, però anche intensa. E hai la possibilità di spenderti per gli altri.
1: Che è proprio quello che le ha fatto fare questa scelta. Io so che lei è stato ordinato sacerdote nel 1990.
2: Sì, 21 aprile.
1: Qualche anno è passato. Che ricordo ha di quel giorno, di quel 21 aprile?
2: Ma allora, il mio cammino nel seminario è stato abbastanza lungo, nel senso perché avevo da integrare degli studi. E quindi quel giorno, mi ricordo, non era nemmeno un bel tempo a Fiesole, dove sono stato ordinato. Però un giorno con tanta trepidazione, eravamo in due perché un compagno si è unito lungo il cammino, sono partito praticamente da solo, e quindi tanta trepidazione, tanta attesa, perché era un giorno veramente atteso e sperato. Però poi dopo l'ordinazione, usciti di cattedrale, è venuto fuori il sole.
1: Che bel segno.
2: Sì, bisogna imparare a leggere i segni. I segni dei tempi in modo particolare, però certi segni che non, forse non vogliono dire niente, sono soltanto i fattori meteorologici, però ecco, sono quei segni, quegli avvenimenti che ti danno una conferma, ti danno speranza, ti danno gioia.
1: Quando io l'ho contattata, Don Luca, lei mi ha detto ma perché mi contatta? Io ho una storia normale. Io ho detto ma a me piacciono le storie normali. Allora, è normale la sua storia di vocazione, però ce la racconta?
2: Sì, no, io sono un po' sempre molto timido su me stesso, e quando mi chiedono appunto della mia vocazione dico ma non è nulla di straordinario. A volte negli eventi con i ragazzi o con i capi scout viene di chiederti come è nata, come è fatta a diventare prete. Ma io ero un ragazzo impegnato in parrocchia, una parrocchia piccola di Incisa, circa 1700 abitanti, e eravamo pochini a impegnarsi in parrocchia, però facevo un po' di tutto, dalla CR come educatore, gruppo giovani, i chierichetti, il catechismo, le proiezioni dei film per i bambini, e più c'era da fare un po' tutto. Poi a un certo punto nel cammino della mia vita, delle difficoltà in famiglia, il nonno infermo, non siamo andati più in vacanza, e allora sono approdato a un'esperienza qui toscana, fiorentina, che è l'Opera per la Gioventù Giorgio Lapide. E ho iniziato lì, che fa attività educativa, di cui ora sono l'assistente, tra l'altro, e fa attività educativa con i ragazzi, avendo dei villaggi, una casina della Pescaia in Toscana, uno nelle montagne pistoiesi, sempre in Toscana, e una casa in Val d'Aosta. E lì ho fatto per 2 anni, diciamo, il ragazzo, e poi da lì mi è stato chiesto, all'età di 17 anni, di fare il capogruppo. E lì, ecco, è maturata la mia vocazione, cioè nell'impegno, perché è un'associazione che fa educazione, ma la fa con, avendo come carisma e attenzione la parola di Dio, la dottrina sociale della Chiesa e il messaggio del professore Lapira. È un'associazione fondata da Pino Arpioni circa 70 anni fa. E lì è maturata la vocazione, anzi, prima la vocazione cristiana, in un momento particolare, una confessione fatta con un sacerdote ancora vivente sui gradini della chiesa. E lì davvero la consapevolezza di essere cristiano. E poi da lì, ecco, piano piano il sentire, l'avvertire dentro di me che il Signore mi diceva che quello che stavo facendo, che era già tanto, diciamo, come impegno, non bastava più. Mi chiedeva qualcosa in più, un passaggio ulteriore. E io quello l'ho intravisto, l'ho scoperto, appunto, nell'essere prete, nel diventare prete. E quindi la prima volta che feci la condivisi con il mio parroco, che mi si illuminarono gli occhi quando sentì che avevo, come dire, il desiderio e l'intenzione di entrare in seminario. Beh, certo, poi non è stato tutto così immediato, perché c'è stato un periodo in cui, ecco, nella mia preghiera personale, io non è che avessi avuto chissà quali esperienze con il seminario, conoscenze, assolutamente, ecco, non sapevo minimamente cosa volesse dire entrare in seminario e che cos'era il seminario. E allora, nella mia preghiera, al mattino, la sera, perché io poi avevo iniziato anche un'esperienza lavorativa, chiedevo, ecco, al Signore di ricevere, ecco, un po', come dire, con chiarezza questa vocazione, di capire bene cosa mi stava chiedendo, e se era quello, ecco, di manifestarmi in maniera netta. Però non è che mi è apparso qualcuno sulla via di Damasco, assolutamente, ecco. È qualcosa che è maturato dentro, ma questa è la mia vocazione, cioè penso che, come dire, tra gli altri vocati e vocate ci siano esperienze molto più forse avvincenti, avventurose.
1: Quindi il parroco è la prima persona con cui si è confidato, e quando è arrivato il momento di dirlo alla famiglia?
2: Quello non è stato facile, a parte la mia famiglia classica, diciamo, famiglia toscana, quindi una parte che proveniva dalla mamma, una tradizione cattolica cristiana, dall'altra parte una tradizione cattolica però comunisti. Ecco, io avevo questi due orientamenti in famiglia, tipici delle famiglie toscane, e un momento, ecco, così al mattino, mi sembra, sì, perché il babbo non c'era, era al lavoro, ha detto alla mamma, c'era la mamma, la nonna, mio fratello era a scuola, però molto più piccolo di me, e allora disse: guarda, allora io ho intenzione di entrare in seminario per diventare prete. E allora la mia nonna se ne era tranquilla, perché sono una donna anziana, per certe famiglie forse era quasi un privilegio avere un prete in famiglia. La mamma rimase un po' sconcertata, ecco, pianti, però senza ostacolare, non c'è mai stato da parte dei miei un ostacolare la mia intenzione. E la sera a tavola, vabbè, dice: forza, digli che tu c'hai da dire, e ripetevo questa intenzione. E mi ricordo che mio padre, senza tante parole, disse: ma pensaci bene, perché è una scelta da cui non si torna indietro. E sì, mio babbo non era di molte parole, però, ecco, parole belle, decisive, e quindi niente. Poi è bastato, come dire, il primo incontro con gli altri, con le altre famiglie dei seminaristi, ecco. In seminario periodicamente facevamo degli incontri, e la mamma, confrontandosi con le altre mamme, poi io, i primi tempi, tornavo a casa venerdì sera per continuare degli impegni in parrocchia, e quindi vabbè, c'è stato, come dire, un distacco lento, però ecco, poi la mamma mi vedeva, cioè i miei mi vedevano felice, sereno, tranquillo, e quindi questo è stato, come dire, un accompagnamento entusiasta con me, ecco.
1: Che bello. Comunque, per essere una storia normale, io mi sono emozionata a sentirla, Don Luca, quindi evidentemente è speciale, assolutamente. Così come è speciale la musica, perché come abitudine io amo che siate voi a scegliere le canzoni che inseriamo in trasmissione, e Don Luca, devo dire, la musica la ama, è musica di grande qualità. Ha un ruolo importante la musica nella sua vita, Don Luca?
2: Sì, accompagna, che diventa a volte sì proprio un accompagnamento, però ecco, cerco sempre con la musica, con le canzoni che mi dicono qualcosa. È un veicolo che può comunicare, che comunica. Mi piace, ecco sì, a volte sì, anche le canzoni, diciamo, un po' più leggere, di compagnia. Prediligo, ecco, cantautori italiani che lasciano un messaggio, che veicolano, ecco, parole significative. Ma vabbè, sono del 64, quindi ho una certa età e, ecco, certe canzoni hanno segnato dei passaggi e ogni volta che le sento mi rimandano con la memoria a momenti, a incontri, a serate, le classiche, ecco, serate in compagnia con gli amici, con la chitarra, i canti, esperienze anche a Lourdes, ecco, richiamano una memoria viva che in qualche modo è assegnato, ecco, la vita, con bei ricordi.
1: Quindi se io le dico I Nomadi con Io Vagabondo, cosa le ricorda questa canzone?
2: Appunto, serate di canti, di cene insieme, falò a volte, e poi davvero la vita, l'avventura della vita, dove chi ti rimane in fondo è come una stella polare, è Dio. E quindi la vita, come dire, vissuta con semplicità, con avventura e con questa presenza di colui che ti ha creato, ti ama e ti accompagna.

0: E quindi l'avventura della vita vissuta con semplicità ma con questo faro che è Dio. Erano i Nomadi con Io Vagabondo, scelta per noi, lo ringraziamo da Don Luca Meacci, assistente ecclesiastico del Centro Sportivo Italiano. Ma io so che lei, insomma, comunque come sportivo non era niente male, ma è vero che
1: Sì,
0: giocava a
1: io ho un
0: calcio?
1: percorso da terzino, ora non ero una stella del calcio, però ho fatto le mie partite e sì, ho giocato da ragazzo e poi ho avuto anche un'esperienza da ciclista, senza, perché poi dopo sì, senza il seminario, quindi non c'era più tempo.
0: Quindi uno sport di squadra è uno sport apparentemente individuale, io dico apparentemente perché c'è sempre una squadra dietro in fondo,
1: Sì. C'è sempre una squadra dietro, sì, che lavora per te o che lavora per il capitano, ecco.
0: ecco, questo ruolo di assistente ecclesiastico l'ho accolto ovviamente come una nuova sfida, una bella sfida da affrontare, ma in che cosa consiste?
1: Sono all'interno del CSI, del Centro Sportivo Italiano, dal 96, prima come, diciamo, simpatizzante. Poi sono diventato assistente regionale e da un paio d'anni sono assistente nazionale. Ma è quello di condividere la vita associativa, specialmente della e del Consiglio nazionale. Quindi c'è un impegno associativo che ti porta appunto ad accompagnare il cammino dell'associazione, quelle che sono le scelte, no? La programmazione delle attività sportive, le scelte educative, le scelte formative e quindi accompagnare il cammino formativo delle varie categorie, che siano giudici di gara, che siano tecnici, che siano, ecco, ruoli associativi. E poi una presenza in quelle che sono le manifestazioni nazionali, non tanto per mettere il bullino della Chiesa nella manifestazione o sulla locandina, ma di essere lì e di vivere quell'esperienza con i volontari, i dirigenti presenti, le famiglie e i ragazzi e le ragazze che sono gli atleti.
0: Bellissimo.
1: Sì, c'è un vissuto associativo che accompagno. Infatti ora non tutte le settimane sono a Roma, dove abbiamo la sede, in via della Conciliazione 1, dove ho un ufficio, però ecco, durante il mese, un paio di volte, un paio di settimane, anche più dipende dagli impegni, scendo su Roma o dove c'è la manifestazione.
0: Certo, riflettevo che insomma questo il vissuto associativo, il ruolo educativo, il contatto anche con i più giovani sono un po' delle costanti, della sua vita. Le piace stare con i giovani?
1: Sì, no, sono una sfida costante. Io vengo da una 3 giorni che abbiamo fatto al villaggio al mare, a Castello della Pescaia, al villaggio La Vela, con 140 giovani che sono i prossimi educatori, capigruppo, delegati o direttori o direttrici dei campi che questa associazione

0: come dire, educativa, e ha dato vita a questa, questa associazione che fa appunto educazione verso i giovani. Però ecco, anche in ambito scout, no, aver conosciuto tante persone, tanti capi, ma anche a livello internazionale, perché ho avuto la possibilità di vivere eventi a livello mondiale, e lì ecco incontri persone, incontri culture, tradizioni che ti aprono la mente. Ecco, quindi sì, persone, contesti storici, contesti culturali che, come dire, si aprono la mente, aprono il cuore e ti permettono di non rimanere chiuso nel tuo, si direbbe, orticello, comunque nella tua prospettiva, che è una prospettiva sì bella quanto vuoi, però molto ristretta sempre.
1: Ah sì, questo è importantissimo, è una grande fortuna averlo, no, potuto fare. Sicuramente, se si guarda indietro, mi sembra che il senso di profonda gratitudine traspaia dalle sue parole, insomma, se sì, vede tutta poi la strada che ha fatto.
0: Sì, sì, che poi ecco, ci sono sì figure, persone particolari, ma poi anche persone anche molto ordinarie, no? Io penso ai miei genitori, ai miei nonni, figure, come dicevo, molto semplici, ma che poi mi hanno dato la concretezza della vita. Ora io, però ecco, cioè, nel senso, di saper fare anche con la manualità, saper mettere le mani, che so, su una cerniera, su qualcosa da rimettere, da riparare, da raccomodare, ecco, di sapersi anche, per dire, riparare una bicicletta. Ho fatto un evento con ragazzi scout in bicicletta, e nessuno sapeva ripararsi la bicicletta da una foratura, per dire, no? E poi anche persone anche molto semplici, penso il mio parroco, penso anche amici, ecco, amiche, con i quali abbiamo condiviso delle esperienze, e in quelle esperienze c'è un affidarsi, un riconoscersi, un arricchirsi reciprocamente.
1: Bello. Mi è venuto in mente, lei prima ci diceva appunto di quella confessione lungo le scale, e il sacerdote è ancora in vita,
0: sì, sì.
1: Lo sente ogni tanto.
0: È il nostro vicario generale.
1: Che bello, mamma mia.
0: Sì,
1: anche
0: sì.
1: Per lui credo sia comunque,
0: sì,
1: una bella emozione.
0: Ho avuto modo di confidargli questa cosa qualche tempo fa, sì sì. Ma anche lì, ecco, no, perché al campo, cioè nei nostri campi, anche con appunto anche in ambito scout, c'è cioè una frequentazione, uno stare lì con loro, no? E allora lì, sì, anche all'inizio c'è, come dire, non dico diffidenza, ma insomma il prete è sempre visto una figura un po' distante. Poi quando hai modo di stare, di condividere il cammino, la fatica o i giochi e l'attività sul mare, ma anche i momenti appunto di preghiera o di celebrazione, piano piano, diciamo, questo muro si sgretola, entrano in confidenza, e poi ecco, al momento opportuno qualcuno che ha bisogno, ecco, ha bisogno di condividere, di affidarsi, di fare chiarezza, ma anche solo di dirti la sua rabbia, no? Per tante esperienze a volte che ci possono essere. E allora ecco il fatto di avere lì il prete che è lì, e allora di dare anche, come dire, un'opportunità. E così è stato per me, ecco, aver avuto questo sacerdote al campo, era il nostro assistente a quel campo, e al momento opportuno ho chiesto, e lì davvero è maturata la vocazione cristiana, ecco. E io faccio un po' una distinzione, la vocazione cristiana, cioè l'impegno politico, no, del cristiano nella vita, e poi quindi sì l'impegno in parrocchia, ma anche l'impegno politico, quindi fin da ragazzo, ecco, impegnato politico, anche se non votavo, a quei tempi non avevo l'età per votare, però a quei tempi si attaccava ai manifesti, ecco, di organizzare manifestazioni, incontri.
1: Impegno è una parola importante. C'è un'altra canzone che ci ascoltiamo prima di lasciarla libera, ed è una canzone di Vecchioni.
0: Insogna, ragazzi, sogna.

0: bella questa canzone di Roberto Vecchioni. Le è capitato per caso di sentire più recentemente la versione che ha cantato con quel giovane Alfa? Le è piaciuta?
1: Sì, però mi piace anche la versione originale, perché Vecchioni ha quel timbro di voce, ecco, che quel contesto lì di quella canzone davvero è, come dire, l'adulto che come dire, lancia dalla possibilità di esprimersi al più giovane. Ecco, vai, quest'ultima parte tocca a te, ecco. È un po' quello, in ambito educativo lo rivedo nel gesto interrotto, ecco, che arriva a un certo punto in cui l'educatore deve fermarsi e deve dare la possibilità all'altro, agli altri, di fare i loro passi, di esprimersi. È un po' anche l'esperienza dei discepoli di Emmaus. Alla fine Gesù scompare, non è che dice: bene, ora mi avete riconosciuto, vi accompagno, vengo con voi, si va a Gerusalemme, si torna a Gerusalemme. No, scompare, cioè sparita la loro vista, però c'è un ricordo vivo, lo riconobbero e con questa forza vanno e tornano. Ecco, e il sogno, il ragazzo sogna, è come dire, l'affidarsi, cioè fidarsi dei ragazzi, dei più giovani, che quell'ultimo verso lo devono scrivere loro, il cammino della loro vita è nelle loro mani. E poi vabbè, questa canzone è anche legata a un'esperienza non bella di un gruppo di amici scout che si lavorava qui in Toscana, sempre per i ragazzi e per i capi a livello regionale, e poi è così, una malattia ci ha portato via, ci ha fatto mancare, ecco, la presenza di uno di noi, ecco. E quindi c'è anche un ricordo che anche lì, ecco, una volta o tre volte che si arriva all'anniversario, questa canzone ce la ricondividiamo, ecco.
0: Il potere della musica anche di rievocare ricordi. Noi siamo in chiusura, Don Luca, io faccio sempre un'ultima domanda che mi rendo conto è molto banale, ma mi sta permettendo proprio di dare una molteplicità di sfumature alla vocazione. Se io le chiedessi di definire la vocazione, per lei che cos'è?
1: Mi viene in mente una preghiera di

0: Stade de Football, in cui ecco, però non vorrei sbagliare perché ho una memoria molto breve, vi è come una massa di creta nelle mani di Dio. Ecco, la vocazione è mettersi nelle mani di Dio e fidarsi e buttarsi e lasciarsi modellare per essere, ecco, in questo caso pastori, secondo l'odore di Gesù.
1: Che
0: ecco.
1: Bello. Don Luca, io la ringrazio per tutto questo tempo che ci ha regalato.
0: Ringrazio voi di questa opportunità.
1: A presto, spero. Magari ci incontriamo in via della Conciliazione 1.
0: È un bel contesto, un bello spazio.
1: Direi. Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno.

0: bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole, in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono. In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
2: In Blue Social Club.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

tempi ormai non fioriranno più, che resti qui.

campi poi io non ne ho visti mai, soldati sì, battaglie quante vuoi.